0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su
9: Radio Rock.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: door.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. Tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
3: e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva, noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 €.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Brand new music right here.
10: Brand new music.
11: Brand new music.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su
7: Radio.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition.

0: l'option che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Brand new music right here. Brand new.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: way to heaven.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo. All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:05 minuti, siamo pronti ad iniziare insieme questa giornata, quest'ultimo scampolo di weekend estivo. Siamo in due a tenervi compagnia fino alle 12. Io sono Nicole Fondato e con me, con voi, c'è Sandro Fofo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
0: Si parte dalla musica Dave Matthews Band, What Would You Say?

0: sito radiorock.it se vi piace, se non ne avete altre a vostra disposizione. E così inauguriamo questa domenica mattina di Rockbusters. Buongiorno di nuovo a Fuffo.
1: Buongiorno a te, siamo nel vivo di questo primo weekend di settembre e noi davvero ci auguriamo possa essere per voi una giornata piacevole, che possiate ricaricarvi un po', anche perché domani è lunedì, quindi bisogna fare il pieno, non di benzina perché costa troppo, ma di energie positive se possibile.
0: Esattamente, a fare il pieno perché si riprende insomma con il tran tran quotidiano. Noi vi chiediamo come state affrontando questa domenica, cosa state facendo, come al solito se avete delle proposte musicali provate a farle al 3899 106 e 600.
1: E oggi lo facciamo subito, l'abbraccio ai lavoratori della domenica, ragazze, ragazzi, chi magari ha fatto il turno di notte, sta staccando, chi lavorerà, chi è in macchina in questo momento e dice: sai che forse non mi va ad andare al lavoro?
0: Esattamente.
1: Non siete soli.
0: Non siete soli.
1: C'è la good vibe di Radio Rock.
0: Esatto. E anche la musica. Vi propongo il Neutral Milk Hotel con In the Aeroplane Over the Sea.

0: Aeroplane Over the Sea. Devo dire che questa canzone dei Neutral Milk Hotel è una di quelle canzoni che mi fa sentire come se qualcuno mi stesse spingendo su un'altalena.
1: Ah, pensavo che ti fa sentire amici anche se noi ci conosciamo.
0: Anche quello. Però non so, se esiste qualcosa di più bello di quando sei su un'altalena e qualcuno ti spinge?
1: Considerando che non vado su un'altalena da 30 anni.
0: Forse ci sono diverse cose, però in questo momento
1: cosa si trova?
0: Questa è l'immagine. Diamo il buongiorno a Tony, a Isabella, a Domenico che ti scrive: buongiorno, si percepisce la frizzantezza di Fuffo.
1: Bici.
0: Stai come Mario Hermoso, che è arrivato con un pensionato, come un pensionato in vacanza, ora pare Leonida di 300.
1: Ma
0: che
1: non
0: gara.
1: Non parliamo di calcio, della vittoria all'ultimo minuto della Roma contro l'Atalanta in rimonta.
0: Perché Fuffo sa essere superiore, non si perde in queste facezze quando è qui a rappresentare la buona musica.
1: È vero, si sente dal sorriso che oggi voglio proprio rappresentare la buona musica, signori. Comunque, ma qualcuno di voi oggi la capatina al mare la fa? Perché sarà una giornata di sole in tutta Italia, temperature neanche accio, ovvero 32-33 gradi, che rispetto ai 37-38 di qualche giorno fa si sta bene. Non lo so, qualche ascolto. Rockers Balneare, lo troviamo oppure no?
0: Se lo troviamo, palesatevi, fatevi sentire. Tanto il numero lo conoscete, il 3899106600. Per voi gli Idol con Kill Them With Kindness.

0: Kill Them With Kindness, gli Idols.
1: Ieri, Nicole, è apparso già il primo articolo su Repubblica sul calendario delle festività per questo fine 2026 e per il 2027, che mi pare denotare una certa stanchezza nel ritorno in redazione dei giornalisti,
0: cioè,
1: di Repubblica.
0: Che facciamo? Abbiamo il countdown per Natale.
1: No,
0: e il
1: no, più
0: delle
1: che altro
0: feste.
1: Che quanto manca alle prossime sì. ferie. E mi ero dimenticato di una cosa, ovvero che il 4 ottobre è stato reistituito come festa nazionale, ovvero la festa di San Francesco, ma quest'anno cadrà di domenica, quindi no. Ottobre niente da fare. Quindi si va direttamente all'8 dicembre, che cadrà quest'anno di martedì.
0: Scusa, è ogni santi?
1: Ma ogni santi.
0: Primo novembre.
1: È domenica.
0: Ma dai!
1: Ma dai, che sei muti? Ma dai, aborro!
0: Aborro!
1: Allora,
0: ma
1: ogni
0: come?
1: Santi è domenica primo novembre, mentre dicembre è buono...
0: Sì, tra l'altro lo sai che ci tocca lavorare tutto
1: è adesso. Vero.
0: Stavo facendo questo ragionamento, che quindi,
1: vabbè, per
0: come
1: gli
0: dire,
1: altri, per
0: gli
1: altri
0: siamo
1: sacrifichiamo.
0: Generosi, è vero.
1: Dicevo, 8 dicembre sarà martedì, quindi
0: sì.
1: buono questo. Invece il 25 dicembre cade di venerdì. Che vabbè, si allunga il weekend per qualcuno.
0: Ma fa schifo, no, il calendario delle festività.
1: Primo gennaio quest'anno. Venerdì, 6 gennaio mercoledì, e poi da lì in poi tutte le festività.
0: È tutta la camminata.
1: No, tutte festività di sabato e domenica. Quindi
0: vabbè.
1: 25 aprile di domenica, 1 maggio di sabato, festa
0: quest'anno
1: della Repubblica.
0: Ci dice veramente, ci dice pedalino, come si dice a Roma.
1: E poi di questi articoli mi fa impazzire che dicono: se ti prendi 4 giorni,
0: sì,
1: te ne
0: vabbè.
1: Fai 75. Però chi te li dà 4 giorni?
0: Non te li dà,
1: mezzo
0: questo.
1: L'anno.
0: Quindi, ragazzi, se cerchiamo una qualche consolazione prossima, futura, è quella lì che questo articolo non ci viene in soccorso. Chissà se invece, per così lenire le nostre sofferenze, possono servire allo scopo i Gorillaz con Dare.

0: Buongiorno Puffo, buongiorno Nicola.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Beh, la consolazione, almeno per noi poveri dipendenti, è che sono festività non godute, quindi vengono pagate doppie. L'unica consolazione.
2: Non pratichiamo il mondo dei dipendenti. Quindi purtroppo non siamo addentro queste malizie, che però effettivamente possono essere un vantaggio.
3: Senti, oggi giornata di grande sport, ti dicevo. Dopo devo in qualche modo darti una notizia col sorriso, perché c'è l'Italia in finale all'Europeo femminile di volley, in barba all'allenatore della Serbia, che ha detto: ma l'Italia chi è? La Turchia chi è? Ma chi le conosce?
2: Tieni in caldo, boom! Tieni in caldo tutte queste energie, perché dobbiamo andare in pausa, la pausa delle 9:30 con i Green Day, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Questo è
7: Rockbusters.
8: Le 9.33 prosegue la mattinata di Radio Rock con Rockbuster. Siamo Fuffa Nicole, resteremo con voi fino alle 12 e ripartiamo dai Kiss, Lick It Up.

0: New World Order, Pineapple Teeth, questa novità ci riporta in diretta. Se vi piace, sapete che potete votarla sul sito radiorock.it.
1: Ieri abbiamo parlato del matrimonio dei me contro te, di tutte le polemiche che ci sono state, del fatto che tanti bambini siano andati lì ad assistere poi a uno show basato sul loro matrimonio. Qualcuno li ha accusati di lucrare sull'evento. Io mando un abbraccio a tutti i giornalisti delle varie testate che sono dovuti andare lì,
0: sì,
1: comunque a commentare e non sapevano che scrivere. A un certo punto c'erano 6.000 persone su 16.000 e c'erano dei gadget sfiziosi. Per esempio, potevi comprare il cerchietto luminoso con il velo da sposa che costava 20 euro. La fascetta, vabbè, The Wedding. Ci
0: vabbè,
1: sta
0: certo.
1: La maglia fucsia The Wedding e varie altre cose sono subito volati via, i primi 2.000 pezzi, ma
0: certo,
1: ci sta. Poi lui si è messo a cantare una serenata a un certo punto che faceva così: non ci frega niente della gente, io e te sappiamo che sarà per sempre.
0: E non fa rima.
1: Vabbè, apprezza, però ci ha provato. Ci ha provato. Oppure: tu mi piaci perché sei rimasta uguale, siamo partiti da zero e non mi sembra vero.
0: Ma non fa...
1: Zero vero fa rima.
0: Però allora si sta più male allora.
1: Il bello è che anche l'articolo che stavo leggendo cominciava così: se non sapete chi sono i me contro te, non vi preoccupate, ma lo sanno i bambini, perché sono tra gli youtuber gli youtuber italiani per bambini più seguiti d'Italia. E ne era nata sta polemicona di cui abbiamo parlato ieri tipo un'ora poi,
0: sì,
1: in diretta.
0: Un po' ci siamo soffermati su questo evento, ma invece un evento molto molto più interessante sarà sabato 12 settembre, perché torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quartetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolina Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata ci saranno anche stand enogastronomici. Il Meta Sound Fest sarà sabato 12 settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. L'ingresso è libero, su sottoscrizione, e Radio Rock è media partner. Noi andiamo avanti con la musica, gli Sprints con Decepticon, e torniamo tra poco.

0: See you later.
1: Gli Sprints vi dicono che ci vediamo dopo, ma sentiamo invece cosa ci raccontate al 3899 106 600.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo, come
1: buongiorno.
2: State? Tutto bene? Io qui tutto a posto, tutto tranquillo, adesso sto facendo un po' di mestieri, giusto due robe. Dopo si va da mamma a mangiare e poi nel pomeriggio ci si becca con gli amici al parchetto.
3: E olè, olè.
2: A fare due chiacchiere, una sigaretta simpatica, guarda stronzate e niente, così. Ragazzi, io provo a chiedervi un pezzo, se potete, se volete, se riuscite. Vi chiederei qualcosa di social distortion, tipo o Story of My Life oppure Don't Drag Me Down. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccione, dai dai dai, ciao
3: un
2: belli.
3: Un abbraccio a te.
4: Grande Donny che ci ascolta da Milano. Milano, l'Interland soprattutto, che negli ultimi due giorni è stato protagonista di un disastro ambientale, vero e proprio, perché ieri anche in Darsena è arrivata questa enorme macchia oleosa, probabilmente gasolio o comunque idrocarburi, segnalata da venerdì nel Naviglio Grande a partire da Magenta. C'era stata un'operazione per sbloccare le fognature lì. Dopo che gli operai hanno fatto il loro lavoro, praticamente è sgorgato questo, non so se fosse gasolio o qualcosa di molto simile. Evidentemente l'idea che qual è? Che qualcuno ha sversato nella fognatura gasolio, ma tanto gasolio, era rimasto lì, quando sono andato a spurgarlo è finito nel naviglio, facendo un casino vero e proprio. C'erano immagini che vediamo ogni tanto quando qualche petroliera, per esempio in mare aperto,
1: ha una perdita
4: di questo cigno che disperatamente cercava di togliersi dalle piume, dal piumaggio, il petrolio.
1: Ovviamente, perché poi le incolla e non riesce più a nuotare.
4: Ma non solo, quindi si sono attrezzati i vigili del fuoco, la polizia, protezione civile, eccetera. Hanno messo circa 6 o 7 barriere per provare a contenere il flusso, degli aspiratori d'acqua, del materiale assorbente, quindi parzialmente dovrebbe essere rientrata ieri la cosa, ma parliamo di un raggio di 28 km, lì c'è il parco del Ticino, e quindi che cavolo, cioè vabbè.
1: Vabbè, a questo punto accontentiamo Donny con la sua richiesta dei social distortion e torniamo subito dopo.

0: Life is Social Distortion, una delle vostre proposte musicali, la proposta di Donny. C'è Andrea che ci chiede: ma poi ieri avete più parlato del nuovo film di John Malkovich?
1: No, non ne abbiamo parlato colpevolmente, abbiamo parlato solo di quello di Herzog. Lo facciamo tra poco, sì. Perché da Venezia ci sono un sacco di film interessanti. Quello con John Malkovich, per l'appunto. Ieri il ritorno a Venezia dopo 37 anni di Nanni Moretti, che si è anche commosso, e vi dirò che ha avuto il suo bel da fare con Bruce Springsteen, immaginate che scena. Poi gli Oasis, che ieri erano a Venezia, anche il film con Robert Pattinson, che farà molto parlare di sé, ovvero Prime Time, che è una storia molto particolare. Dai, tra poco facciamo,
0: parliamo fra poco, facciamo un approfondimento Venezia, perché delle cose interessanti sono uscite fuori. Noi arriviamo alla pausa delle 10 con i Verdena Luna, che mi danno l'occasione per ricordarvi anche oggi che dalla prossima settimana il palinsesto del weekend si arricchisce dalle 7 alle 9 con la selezione musicale di Radio Rock Italia. Ci sarà l'avvicendamento degli speaker, quindi sarà una nuova proposta per voi nel weekend. E quindi Verdena con Luna, torniamo tra poco.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Questo è
11: Rockbusters
10: on Radio Rock. Sono le 10 e 2 minuti di questa domenica 6 settembre. Radio Rock è in diretta, lo sarà fino a mezzanotte. Arrivano per voi gli Skid Row con Monkey Business.
12: Radio Rock, back in time.

0: Monkey Business aprono la seconda ora di Rockbusters. Vi abbiamo promesso prima della pausa una parentesi Venezia, che io ci sarebbe bisogno di una sigla, tipo quella
1: sarebbe Lucia Dalla, sì, puoi andartene via dallo studio adesso
0: per aprire in questo momento cinema doveroso.
1: Doveroso forse non per Venezia né per Lucio Dalla. Allora, dicevamo tantissime lodi al film che vede protagonista John Malkovich, del regista Martin McDonagh, ovvero Wild Horse 9, in cui c'è John Malkovich protagonista insieme a Sam Rockwell e a Steve Buscemi. Sostanzialmente 13 minuti di standing ovation. È vero che a Venezia fanno un sacco di stand. Ieri 8 minuti per
0: comunque
1: Oasis.
0: È diciamo sintomo di gradimento. Tra l'altro, appunto, moltissimi dicono che John Malkovich è in odore di Oscar per questa interpretazione.
1: È in odore di Oscar, curiosità. È sempre una bella frase. Sì. Sai quel profumino, sì, di Oscar. Commedia nera thriller. Malkovich è Chris, ovvero un agente della CIA con poche settimane di vita a causa di un tumore. È un personaggio completamente fuori dagli schemi, soprattutto il suo rapporto con Rockwell, che è lì, il suo partner in crime della CIA da anni. Sostanzialmente, prima di morire, loro stavano lavorando a organizzare il colpo di stato di Pinochet. Quindi c'era Allende, stavano in Cile. E da Santiago del Cile, proprio perché mancano poche settimane alla fine della vita di John Malkovich, vanno all'isola di Pasqua, ottengono l'ok dal capo, che è Steve Buscemi. Lì si vede il loro rapporto particolare, ma lui vuole scrivere sostanzialmente un'autobiografia in cui parla di tutto ciò che ha fatto nel corso degli anni e in pratica in tutti i complotti, colpi di stato, le peggio schifezze degli americani in giro per il globo. Lui c'era, quindi dal Congo al Guatemala, alla Baia dei Porci, all'assassinio di Kennedy. Quindi questo provoca un po' di preoccupazioni e aveva chiesto a Rockwell, il suo sodale, di sparargli un colpo quando sarà prossimo alla morte. Solo che un uomo in fin di vita, a un certo punto, con questi scheletri in armadio in cui parla del passato, eccetera, si lascia anche un po' andare alle rivelazioni. Quindi instaura un rapporto con due studentesse cilene, grandi fan di Salvador Allende, e sai quando cominci a parlare,
0: sì, sai, prendere un po' la mano,
1: forse potrebbe esserci, cioè, insomma, e da lì si dipana la storia. E quindi si parla già di possibile Oscar per,
0: sì,
1: Malkovich.
0: Sembra un film incredibile dalle recensioni che, insomma, che sono uscite fuori fino adesso. Un film estremamente divertente, estremamente commovente, con un sontuoso Malkovich. A me piace anche moltissimo Sam Rockwell, quindi sono estremamente curiosa di poterlo vedere.
1: E sai che John Malkovich a Venezia ha detto che Nicola è estremamente curiosa.
0: Non vede l'ora.
1: Altro che Oscar. Intanto, la curiosità dell'affondato.
0: Andiamo avanti con la novità. Brand new music right here. Brand new.

0: the future.
1: Live, la novità di Marilyn Manson. Stavamo parlando prima del festival di Venezia di Wild Horse 9 e mi è venuto in mente, mentre ascoltavo il brano di Marilyn Manson, che Sam Rockwell, che fa parte, sono uno dei protagonisti di questo film,
2: è Marilyn Manson.
1: È Marilyn Manson, ne avete mai visti nella stessa stanza? No, è che lui aveva già interpretato un agente della CIA nell'autobiografia diretta da George Clooney dal titolo Confessione di una mente pericolosa. Interpretava appunto Chuck Barris, che era anche l'inventore, tra le altre cose, del gioco delle coppie, nel gioco delle coppie, che insomma lui racconta di essere stato un agente della CIA. Poi non, insomma, non ci sono mai state delle verifiche effettivamente se era tutto frutto della sua invenzione o se effettivamente era così, però un film da recuperare con regia di George Clooney, che anche lui ha approdato al Lido di Venezia.
2: Ma sono interessanti molti titoli. C'era il primo in assoluto, Inc. di Danny Boyle, che parlava dell'acquisizione, del lancio del The Sun da parte di Murdoch.
1: Anche quello, sono curiosissima.
2: Poi c'era ieri Robert Pattinson, una delle poche star hollywoodiane che abbiamo visto a Venezia, su un film che si intitola Prime Time di Lance Oppenheim, che parla di un giornalista americano, lui si chiama Chris Hansen, che all'inizio degli anni 2000, tra il 2004 e il 2007, faceva una trasmissione di cui non sapevo niente, ma che andava fortissima, era un cult nella TV americana, ovvero To Catch a Predator. In pratica era un formato organizzato con la polizia statunitense in cui i membri della redazione di NBC facevano finta di essere dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni e adescavano sostanzialmente i pedofili online attraverso delle chat, davano appuntamento poi a questi pedofili in una casa dove c'era all'interno della casa la troupe televisiva con il giornalista dentro che li interrogava sostanzialmente, poi arrivava la polizia e li arrestava in diretta. Sostanzialmente era questo. Perché l'hanno chiuso? Un po' perché era diventato talmente popolare che quindi i pedofili...
1: Innescava, sì, la morbosità,
2: esatto,
1: del pedofilo.
2: No, più che altro sapeva che c'era questo format e quindi non funzionava più. Dall'altra parte, perché uno di questi si è suicidato dopo la trasmissione, addirittura prima di andare all'appuntamento, perché aveva capito il gioco. Quando è entrata la polizia lui si è suicidato e quindi hanno deciso di...
1: Che
2: è una storia pesantissima, che però riguarda l'informazione, il modo di fare informazione, che cos'è uno scoop, che cosa non è giusto farlo così o non è giusto. Quindi era molto interessante.
1: Si pone un interrogativo interessante. Interessante, sai cos'altro è, Fuffo?
2: Cos'è?
1: La serata del 19 settembre.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su exceed.monkroma.it e Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Klimt al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
1: E questa è Dream Core.

0: Flint 1918, li troverete, li potrete ascoltare live al concerto al Monk sabato 19 settembre. Stavamo parlando di Venezia, ci scrive Gianni: buongiorno Rockbuster, su questa storia della trasmissione in cui arrestavano i pedofili hanno fatto anche una puntata di Law and Order, che prendeva ovviamente spunto dallo show per capire quanto fosse famosa negli Stati Uniti.
1: Io su MTV ho beccato proprio la come si può dire, la B-side di questo programma, che era sulle storie nate sul web. Quindi due persone che non si sono mai conosciute, ma praticamente sono fidanzate sul web. Molto spesso si scopriva che uno dei due spingeva per incontrarsi, l'altro non voleva, che dietro c'era un'identità nascosta. E però è la stessa cosa, però era molto interessante. Sì, non ho idea di come si chiamasse il programma,
0: magari qualcuno lo ricorda.
1: Ma vabbè. Mentre ieri c'era Nanni Moretti, che è tornato a Venezia dopo 37 anni, perché lui non prese proprio benissimo il fatto che nell'89 Palombella Rossa non venne messa nella lista dei candidati al Leone d'Oro
0: e se l'era legata al dito,
1: ma solo fu inserito nella settimana della critica. E non l'ha presa bene Nanni, ha detto portacci vostra.
0: C'è un rancore che nemmeno il Conte di Montecristo ha serbato al Festival di Venezia.
1: Ieri Standing Ovation, il film Succederà questa notte, uscirà a dicembre, il 3 dicembre se non vado errato, e c'era un aneddoto sfizioso che riguardava Bruce Springsteen. Ovvero, all'interno del film ci sarà un pezzo di concerto del tour di quest'anno di Bruce Springsteen, quello della data del 21 giugno a San Sebastián in Spagna. E ieri c'era il produttore Domenico Procacci che ha detto: oh, Bruce Springsteen ne vuole dei soldi, e te credo.
0: Si fa pagare
1: il boss. Allora, dice Procacci: è stato difficile, ci ha voluto parecchio. Ci ha aiutato molto Claudio Trotta, che organizza i concerti di Bruce Springsteen in Italia, un rapporto con lui. Quindi abbiamo avuto anche dei limiti sull'utilizzo delle canzoni, che sono Because the Night, fatta da lui in quel concerto, e Angry Heart. Le cifre dell'operazione non sono state rese note, ma Nanni Moretti ha detto che è stato frantumato il suo record personale di budget proprio per inserire questa scena qui.
0: Cioè, ce l'ha voluto comunque far pesare, cioè portare quel
1: si fa pagare sto pezzo di fango, Non è la prima volta che inserisce Bruce Springsteen, perché
0: quindi lo sapeva allora.
1: No, però per Palombella Rossa mise I'm on Fire nella scena, quella della pallanuoto famosa, perché lui aveva visto il concerto al Flaminio l'anno prima, mi pare, ha detto: io ci voglio inserire un brano del boss. Mentre quest'anno proprio un pezzo di concerto.
0: Vedi?
1: Figa,
0: no, è una bellissima cosa. Intanto ti dicono, e ringraziamo Chiara e Francesca che all'unisono ti hanno risposto: la trasmissione di cui parlavi è Catfish. Vedi, avete sciolto un nodo comunque, che si sarebbe così sedimentato nella testa di Puffo.
1: Sempre, se dopo 4 anni tu dici ci vediamo, l'altra parte no, facciamo una videochiamata, no, è un dubbio, ti viene. Però poi so che diventa una dipendenza per la persona che si innamora di... Poi come Flavia Lento e Tom Cruise, è la stessa cosa.
0: La stessa identica cosa. Fra poco continuiamo, prima ci tocca la pausa delle 10:30 e ci arriviamo con gli Smith e la loro Ask.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: State ascoltando
7: Rockbusters.
8: Rockbusters on Radio Rock.
9: Le 10.34 prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Rockbuster. Siamo Fuffo e Nicole e resteremo con voi fino a...

0: questa novità. Secondo me dovreste votarla sul sito radiorock.it. Facciamo un po' di favoritismo. È tanto che non influenzo il voto. Oggi ho deciso di spendere una parola in più per gli Anthrax.
1: Ci siamo riservati una mezz'ora per parlare della mostra del cinema di Venezia, con tanti film interessanti. Seppure ieri è stata la giornata degli Oasis, c'erano fan accampati già dall'alba, nonostante i 35 gradi a Venezia. Devo dire che esteticamente stanno diventando la stessa persona lì, sì, a Noel.
0: Che poi ieri parlavamo anche degli indizi che insomma hanno fatto scatenare i fan.
1: Ne hanno
0: delle
1: pubblicato
0: coordinate,
1: un altro di video.
0: Ma sono uscite le date, quindi effettivamente...
1: No, non sono uscite le date, quella è una cosa internos, ovvero sappiamo quali potrebbero essere le date, ma non sono confermate.
0: Ah, non sono confermate.
1: No, no, ma non so se sia vero oppure no.
0: No, noi non diciamo cose mendaci, quindi
1: no.
0: Tacciamo.
1: Allora, sono stati accolti con un boato 8 minuti per questo Don't Look Back in Anger, che è il documentario sugli Oasis, sulla reunion. Tra l'altro avevano messo le telecamere nascoste nella sala prove, senza interferire, e hanno notato che all'inizio magari uno si pensava Liam e Noel faranno un discorso, qualcosa, invece ha guardato che c'era un oggetto sulla batteria, Liam ha fatto che cos'è? E hanno risposto, ah, toglietelo, iniziamo. Queste sono state
0: le parole
1: senza proprio...
0: Laconici, non volevano parlare
1: così. Ma c'è un altro film di cui si parla molto, che secondo me è geniale, ma non riguarda Venezia, riguarda un cartone animato, ovvero Willy il Coyote, perché tra poco vi voglio fare una domanda proprio sui cartoni e sul povero Willy il Coyote.
0: E allora, siccome prima abbiamo parlato di diritti del Nanni Moretti, comunque che ha speso, comunque ha fatto un esborso per avere Bruce Springsteen con I'm on Fire, eccola qua.

0: qualsiasi sia la cifra chiesta dal boss, questa I'm on fire, secondo me comunque ne vale la pena. Ma quindi quello... sono soldi ben spesi.
1: Lui perché... che si sveglia durante la notte on fire
0: con pensieri peccaminosi,
1: l'ardore.
0: E sì, quindi qualsiasi scena contenga questo brano, secondo me valeva la pena viverla e girarla.
1: Allora, in questi giorni è uscito un film che secondo me è geniale, ovvero Coyote vs Acme, film diretto da Dave Green. Che cos'è? È una sorta, a livello di film, di chi ha incastrato Roger Rabbit, quindi una parte animata e una parte live, con il povero Willy il coyote disperato perché so 70 anni che cerca di prendere quel maledetto di Beep Beep, che in televisione becca la pubblicità di un avvocato, un po' la Saul Goodman di Better sì. Call Saul, che sostanzialmente poi non è questo avvocato di grido. E in pratica lui decide di denunciare la Acme. L'Acme è la società che gli vende tutti quegli arnesi con cui cerca di prendere Beep Beep, che ne so, i razzi, sì, e non funzionano mai. E quindi l'idea di fondo è che sia una truffa, e quindi che l'Acme faccia questi prodotti, ma in realtà siano delle patacche.
0: Esatto.
1: E lui decide di fare causa, e si scopre che l'Acme è la più grande multinazionale del mondo, quindi è anche un attacco al capitalismo. E il... l'avvocato John Cena, l'avvocato della Acme, è proprio come ne immagini l'avvocato di una grande multinazionale, e anche dei delatori, tipo Titti è una delatrice per la Acme, è un infame Titti, un altro infame. E quindi è questa storia fichissima. Ora, io non l'ho visto, ma voglio vederlo nel weekend, in cui c'è un po' la cerca vendetta, riscatto sociale del povero Willy il coyote, che mi ha fatto sempre una grandissima pena.
0: Esatto. Non so se qualcuno l'abbia visto, se sia curioso di vederlo. Io personalmente vorrei davvero.
1: Però la mia domanda è: allora, in teoria Willy il coyote dovrebbe essere, no, il villain, perché cerca di mangiare Beep Beep. E poi la mia domanda è: che cosa si mangia Willy il coyote? Se l'unica cosa da mangiarsi è Beep Beep, ma non ci riesce. Però in realtà il personaggio fastidioso è Beep Beep, perché lo prende in giro, eccetera. Quindi qual è il cartone, secondo me, più fastidioso, il personaggio dei cartoni animati più fastidioso che esista? Perché anche in determinati cartoni giapponesi, quelli che poi dovrebbero essere i cattivi, in realtà fai il tifo per loro.
0: Esatto.
1: C'è il trio trombo, no?
0: I villain comunque sanno essere straordinari, e su questo mai potremmo aprire un capitolo anche sui migliori villain. Ma adesso concentriamoci su chi canalizza il nostro odio, e magari ci riflettiamo mentre ascoltiamo gli A Perfect Circle con Starless.

0: Perfect Circle con Starless. Ringraziamo Melody che ci scrive: visto due giorni fa, stiamo parlando ovviamente
1: Coyote
0: di
1: versus Acme.
0: Coyote versus Acme è veramente divertente, sicuramente non ai livelli assurdi di Roger Rabbit, ma merita pagare il biglietto del cinema per vederlo. E attenzione, Titti è un maschio.
1: Ah, è vero,
0: io la sapevo questa cosa, ma non lo accetto, cioè comunque nel mio immaginario è inaccettabile questa cosa,
1: perché la vocetta che gli fanno è da uccellino piccolo, quindi sei un po' confuso.
0: Canarino, però effettivamente.
1: Allora, però rientra in quei personaggi, mondo Warner Bros, Looney Tunes, in cui il cacciatore, che dovrebbe essere il cattivo, in realtà è il buono, perché cerca solo di alimentarsi, ha a che fare con Willy il coyote, con Titi,
0: ma in effetti,
1: che
0: sono
1: delle
0: poi,
1: teste di...
0: Quando eravamo piccoli un po' tutti sognavamo che prima o poi il coyote riuscisse a raggiungere la sua preda. Credo che ci sia forse un episodio in cui accade in sogno.
1: Però a quel
0: insomma...
1: punto dovevi vedere lui che ammazzava e si mangiava.
0: Non si poteva fare, però eccola lì. Ma sentiamo invece voi, insomma, quali altri personaggi avete così non proprio in simpatia.
2: Ragazzi, buongiorno Jerry.
0: Buongiorno.
2: Il topo di Tom e Jerry, io non l'ho mai sopportato, che prende sempre in canzonella, sfotte e frega puntualmente Tom, sempre. Io quel topo non lo sopporto, ecco. Cioè, proprio... L'odio, ecco.
0: Però è anche vero che credo che a un certo punto della storia diventino amici Tom e Jerry. Cioè, come cominciano a fare le marachelle insieme, o no? Un mio wishful thinking, non lo
1: che
0: so.
1: Poi perché... Tom e Jerry, c'è sempre la scena della matarona col mattarello che cerca di bastonare il povero...
0: Qui
1: Jerry.
0: C'è Mauro che propone Topolino con la sua erda so tutto io. E poi perché appunto
1: tu
0: si
1: lo
0: diceva
1: odi
0: questo.
1: Topolino.
0: Io lo odio Topolino.
1: Spiega.
0: La saccenza ho sempre preferito comunque Paperino. Perché Paperino, a parte che allora, forse ho un problema con le vocette in falsetto, che è lo stesso problema di Titti.
1: È lo stesso problema anche del doppiaggio del film su Michael Jackson.
0: Sì,
1: Michael Jackson parlava
0: raccapricciante comunque la versione italiana, non originale del film su
1: Michael
0: Jackson.
1: Vabbè, perché volevamo fare il falsetto, però gli è uscito.
0: Posticcio, mettiamola così. E Topolino è un vincente, quindi non so, la mia solidarietà è sempre andata verso Paperino, di chi era un pochino più sfortunato.
1: Tra l'altro dal 2 settembre, quindi da qualche giorno, c'è la versione di Topolino con Kimi Antonelli che diventa Kimi Paperelli. Parliamo del pilota di Formula 1 della Mercedes, che oggi parte ultimo perché ha cambiato il motore. E quindi l'hanno fatto in versione Topolino. E cioè le dice: che carino Kimi Paperelli.
0: Carino Kimi Paperelli. Con questa idea, se volete, continuate a scriverci al 3899106600. Noi arriviamo alla pausa con gli Who Behind Blue Eyes, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questo è
7: Rockbusters.
8: Ultima ora per quanto riguarda Rockbusters con Puffo e Nicole. Vi stiamo accompagnando con tanta musica come quella degli Stone Temple Pilots.
9: Radio Rock, back in time.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, anche questa è una novità che merita il vostro voto sul sito radiorock.it, se vi piace, se no sceglietene altri, ne avete tante a disposizione. Ringrazio chi ci ha inviato contributo video di Willy il Coyote che riesce finalmente ad acchiappare Beep Beep.
1: Ma è vero o no?
0: Devo capirlo, mi sto documentando, sto facendo la donna all'Havana e sto cercando informazioni aggiuntive. E però ringrazio comunque per questo sfizioso momento, il video che abbiamo gustato fuori onda. Ma la cosa più sfiziosa è che tra i correlati c'è un video che mi ha fatto molto ridere, cioè? Ovvero un'ora di silenzio occasionalmente rotto da versi di Michael Jackson a caso. E non l'ho aperto, ma è una cosa che vorrei concedermi un'ora soltanto per poterne godere.
2: Intanto, Nicole, ci sono diverse notizie curiose. Una riguarda il buon David Byrne, che ha inciso un brano che è totalmente fatto da frasi di Elon Musk.
0: Ah.
2: Non ha aggiunto niente. Perché? Perché sarà lanciato un documentario proprio su Elon Musk che durerà 4 ore. Parte della colonna sonora è fatta da lui, da Byrne stesso, che quindi andrà a riprendersi, ha fatto questo lavoro di ricerca di vecchi tweet, dichiarazioni, e ci ha fatto su una canzone che è molto molto curiosa.
0: Interessante, vedi? Beh, vedi, il genio creativo.
2: Sì.
0: Che può trasformare qualsiasi cosa in arte e musica.
2: Il documentario è di Alex Gibney e durerà forse, leggevo, più di 4 ore. Sta bene così il documentario su Elon Musk. Poteva essere pure su Roger Federer, che è il mio idolo.
0: Hai già perso l'attenzione di Fuffa. Aveva la sua curiosità, ma
2: però la domanda era interessante, perché se dovesse essere candidata, e potrebbe essere candidata la canzone al premio Oscar per la miglior canzone originale, e tra gli autori c'è Elon Musk, per forza. Cioè, le frasi sono tutte le sue, tutte. Quindi è per forza di cose.
0: Ci vorrebbe un avvocato esperto in diritto d'autore, che adesso non ha.
2: Non siamo né io né te, Annazzo.
0: Che non abbiamo sotto mano così, no, per poterlo interpellare. Ma sicuramente abbiamo sotto mano un'altra serata di cui possiamo regalarvi dei biglietti.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E allora, la serata ve ne parlo io, ragazzi, ve ne parlo io perché è una serata importantissima. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta i Jenny in concerto ai Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album, Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi può regalare un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Tutto questo domenica 18 ottobre, Jen in concerto a Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma. È un evento targato Radio Rock e noi vi facciamo ascoltare proprio un brano delle Jen.

0: Questo era un assaggio delle Gen che potete ascoltare live al Wishlist Club domenica 18 ottobre. Facciamo un saluto ad Adriano e il suo fratellino Luca.
1: Ciao.
0: Che ci stanno ascoltando, e sono loro che hanno suggerito il video di Willy il Coyote, che pare esista, che pare sia reale comunque.
1: Ah, okay.
0: Nelle documentazioni che ho trovato pare che esista.
1: Nell'archivio della CIA si è andata a spulciare.
0: Però se non dovesse essere vero, non ne voglio responsabilità.
1: Allora, comunque, il documentario di cui ti parlavo uscirà al cinema il 16 ottobre e si intitola semplicemente Mask. La particolarità è che c'è questa canzone di David Byrne scritta con tutte le sue citazioni, sostanzialmente. Notizia curiosa riguarda invece l'Assemblea Generale dell'ONU, che due giorni fa ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione promossa dal Togo e dall'Unione Africana e co-sponsorizzata dalla Francia, che invita gli stati e le organizzazioni internazionali a utilizzare maggiormente un'altra proiezione cartografica, ovvero la Equal Earth. Perché noi adesso, quando vediamo una mappa del mondo, vediamo la proiezione cartografica di Mercatore, che è del 500, in cui le proiezioni dei continenti non rispecchiano la grandezza corretta. Per esempio sembra che la Groenlandia è grossa quanto l'Africa, quando in realtà è 14 volte più piccola. Questo perché? Perché la Terra è una sfera, e se tu vuoi riprodurre la sfera, quindi i continenti, in un modo o nell'altro viene distorta i vari continenti, le terre vengono distorte. Si era pensata a quella del 500 di Mercatore per agevolare la navigazione, però l'Africa sostanzialmente ha rosicato dicendo: dalle mappe che ci sono comunemente l'Africa risulta molto più piccola, e questa dà una percezione psicologica anche alle persone del fatto che l'Africa conti meno. Per esempio, l'Europa, dalla proiezione classica, sembra molto più grande rispetto a quella che è. Però, dicevo, il problema è proprio su come mettere su carta le mappe, e adesso si vuole, per l'appunto, utilizzare questa qui, che è stata creata nel 2018, chiamata Equal Earth, in cui, diciamo, l'Africa appare per quella che è, un po' più grande, l'Europa più piccola, eccetera. Non è un obbligo, però potreste vedere cambiare nelle mappe del mondo, più che leggermente, tanto, la percezione di alcuni continenti, quindi come vengono rappresentati.
0: Questo è molto interessante, effettivamente. Siccome tu prima hai nominato David Byrne, a questo punto possiamo riascoltare un brano di Talking Heads, Burning Down the House.

0: Per esempio, una cosa divertente sulle mappe è: se vai in Cina, non hanno lo stesso, la stessa carta che abbiamo noi, ma c'è la Cina in mezzo, chiaramente, perché? Perché è il loro paese. Stessa cosa negli Stati Uniti. Ma vabbè, una cosa che mi interessava, era curiosa, era divertente pure: si parla del galateo delle scale mobili, anzi dell'etichetta delle scale mobili su Repubblica in Corea del Sud.
1: Ovvero?
0: Perché il governo si sta chiedendo quale sia il modo migliore di usufruire delle scale mobili. Perché noi conosciamo il metodo, forse inglese, europeo,
1: che è inglese, perché in Italia in molti ancora questo concetto non lo hanno fissato, ovvero che sarebbe meglio tenersi sulla destra in modo che chi ha più fretta può dalla sinistra scendere le scale, non rimanere fermo.
0: Allora, credo che in Giappone sia il contrario, ovvero stai a sinistra e si scorre a destra, se non mi sbaglio. Che succede? Che insomma vogliono fare un protocollo, perché pare che in realtà sia meglio occuparla tutta la scala mobile, quindi stare in due su un gradino.
1: Ma nessuno mai si metterà con uno sconosciuto in due su un gradino.
0: Perché
1: secondo
0: no?
1: me è difficilissimo. Tutti quanti generalmente occupano un gradino, anche se non si mettono dall'altra parte, non occupano mai lo stesso gradino di un altro. Perlomeno io, a me non viene spontaneo.
0: Allora, hanno fatto un sondaggio chiedendo alla gente che cosa ne pensate, completamente spaccato a metà l'uditorio coreano, tra chi dice no, forse è più sicuro stare in due, e chi invece dice no, si sta su una fila e si permette alle persone che hanno più fretta di camminare. No, ma è interessante che è diviso completamente a metà. In realtà, se è particolarmente piena una stazione, conviene che sia tutta occupata la scala mobile, perché smaltisce prima il flusso delle persone. Dicono anche che a livelli di manutenzione non è funzionale una scala mobile, perché tu ci vai, ci cammini con velocità, ma è meglio che si stia fermi. E se tu occupi maggiormente la parte destra della scala mobile, c'è una sorta di pendenza su quel lato, e quindi la manutenzione bisogna farla più spesso rispetto a usarla tutta quanta, che è una cosa a cui non avevo mai pensato. E quindi si sta discutendo proprio di questo: come va usata? Piena zeppa o una fila e basta?
1: Com'è la maniera corretta? Qua per esempio vedi Fabrizio ci scrive: sulle scale mobili non si cammina, ci si deve reggere al mancorrente, perché in molti appunto pensano che l'utilizzo sia comunque rimanere, quello corretto per una manutenzione corretta sia rimanere fermi.
0: Eh no, ma è quello in
1: per
0: realtà.
1: Molti invece altro non è, insomma, che è un mezzo che ti fa scendere giù, quindi magari per arrivare prima sei fretta di camminarci sopra. Questo è il modo in cui si utilizza generalmente.
0: È interessante.
1: È molto interessante. Non ci ho mai riflettuto effettivamente su questo. Se volete dire la vostra, io per esempio, quando qualcuno occupa la corsia di
0: Rossi,
1: sinistra, devo scendere più in fretta.
0: Arrivederà.
1: Sono lì.
0: Che
1: però
0: fai,
1: non dico, non dico niente, sto zitta. Però dentro di me serbo del rancore. Un rancore silenzioso.
0: Se
1: che
0: però
1: dire,
0: viene, percepito che viene percepito dalle persone che stanno davanti
1: sì.
0: a te.
1: Noi arriviamo alla pausa delle 11.30 con i Faith No More e la loro Easy. Se avete un'opinione riguardo, il numero lo conoscete, noi torniamo tra poco.

0: di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Questo è Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock. Le 11.33, Fuff e Nicola, i Rockbusters ancora con voi fino alle 12. Poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni, che vi darà compagnia con Animal House, e riprendiamo dalla musica dei Judas Priest.

0: Nothing But Thieves, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Ieri qualcuno aveva mandato una nota audio in cui diceva che questa canzone ricordava un brano di Madonna. Non avevo prestato molta attenzione sul momento, che non mi veniva un'assonanza. Invece, amico, se sei all'ascolto, avevi ragione, perché effettivamente l'inizio è identico a Material Girl.
1: Nicola ci ha dormito la notte su, come fanno i giganti del pensiero.
0: Non l'avevo risentita, invece risentendo l'attacco ho detto ecco che cosa mi ricordava. Quindi se sei all'ascolto sappi che avevi ragione.
1: Nicola ha detto proprio accipicchia, quanto è vero.
0: Esattamente, ma prima stavamo parlando, prima della pausa, del corretto utilizzo delle scale mobili. In Corea del Sud stanno cercando di interrogarsi su quale sia il miglior modo di sfruttarle, ovvero cercando di entrare tutti su un gradino e non camminarci
1: così,
0: sopra.
1: Sembra 6.000 esatto, persone su un gradino e crolla. No, in realtà c'è un articolo molto lungo, anche divertente e interessante, su Repubblica, sull'etichetta delle scale mobili. Il fatto che in Corea si stiano interrogando su come si debba poi utilizzare realmente, perché il metodo, io definisco europeo, ma non è vero che è europeo, si fa un po' ovunque, del lasciare una fila per chi ha fretta, in realtà non sarebbe quello corretto, ma in realtà bisognerebbe occuparla tutta stando fermi, quello sarebbe l'utilizzo migliore. Però non tutti sono favorevoli a questa cosa, proprio per l'esigenza magari di fretta, oppure perché non si vuole eccessivo contatto umano.
0: Questa è una cosa che mi ha inquietato per questa riflessione, perché ho pensato, io pure voglio che ci sia un gradino tra me e le altre persone. Questa è una cosa orribile se ci pensi, però effettivamente ti viene istintivo, se c'è lo spazio, far passare un gradino in modo da avere più spazio per te. Quindi
1: perché è orribile.
0: Vabbè, perché comunque è una mal predisposizione verso il prossimo. Ma sentiamo cosa ci dite voi al 3899 106 600.
2: Io sulla scala mobile soffro esattamente tanto quanto ti si appiccicano a 10 centimetri sul raccordo con l'automobile. Quindi mi metto a destra, da una parte, e così se qualcuno rompe e vuole passare per sbrigarsi, passa, perché io effettivamente sulla scala mobile sto ferma. Però appunto sulla destra.
0: Sulla destra.
1: Non nessuno ti fa i fari sulla scala mobile, tranne, tranne il rancore di questa donna davanti a me. Io, che è percepibile.
0: Che sì, vado lì con la borsetta, tipo abbracciata alla mia borsetta. E cerco di passare comunque un po', non volendo il contatto con il prossimo. Non è molto bella questa cosa. Devo rivederla. Adesso la prossima volta che prendo una scala mobile, andrò più vicina alla persona che mi sta davanti. Sentiamo sì, Donny. Sì, che sì, mi odierà per questo.
3: Allora Fuffo, te lo dico subito, a Tokyo si sta sulla destra e si fa passare sulla sinistra, ecco. A Osaka si sta sulla sinistra e si fa passare a destra, a Kyoto non c'è una regola scritta, però, mentre in tutte le altre città, Sendai, Sapporo, è come Tokyo, quindi si sta sulla destra e si fa passare sulla sinistra, lo so perché avendo vissuto in Giappone questa roba la nota.
1: Osaka, la locura di Osaka,
0: Osaka
1: che ha detto,
0: fare un
1: noi
0: po'
1: facciamo
0: da bastian contrario. Andiamo avanti con gli Smashing Pumpkins, Ava Adore.

0: Ed ecco che sulle note di Ava Adore Riccardo viene a me perché ci scrive: a Londra ti lanciano se non li fai passare, ed è lì che io ho preso questo rancore, perché vivendo qualche mese a Londra mi era capitato di apprendere questa regola non scritta di tenersi sulla destra per chi voleva camminare. A questo punto scopro che non si può fare, ma sono queste le due cose che ho preso
1: you
0: da Londra.
1: So
0: questo
1: British.
0: È un'altra cosa che mi fa salire il rancore vero, quando tu devi scendere dalla metro e qualcuno vuole salire prima di farti scendere.
1: Però ora,
0: questa è un'altra
1: cosa. È Londra, quello che ti pare, dovrebbe essere buona creanza anche
0: in
1: Italia.
0: Io non so se tu hai presente Lady Cocca quando decide di
1: di fare quale delle tante cose,
0: di correre tipo prendendo a panzate tutti quanti. Io mi trasformo in Lady Cocca se tu non mi fai scendere.
1: Vabbè,
0: e vuoi salire,
1: allora,
0: io ti calpesti, salto sopra.
1: Lì ti sale il rancore, anche il commento a denti stretti.
0: Sì, esatto, io comincio a fare la passiva aggressiva e poi se è il caso comunque ti passo sopra.
1: È anche vero che in determinati orari sei talmente pressurizzato dal livello di persone che ci sono in banchina che ti trovi davanti alla porta.
0: Esatto, però
1: e non lo fai apposta.
0: Però tu comunque devi far scendere. Io
1: certo,
0: pure, questa è la buona creanza.
1: Altrimenti Nicole mi prende.
0: Io diventerei di cocca, andando a salire, va lì a testuggine e passo comunque. Cioè, Domenico schifo, ma scusate, ma c'è stata o non c'è stata una pandemia mondiale? Figurati, io ho pure il radar per chi sta male. Sguardo rancoroso anch'io, quindi tu vai lì, tipo con lo scanner nella tasca, per capire se qualcuno ha qualche linea di febbre.
1: Il dottor Pregliasco
0: è... per allontanarti alla bisogna. È vero, quando qualcuno ti tossisce.
1: Chi era che era rancoroso
0: po'?
1: Invece su coloro che si affiancano in macchina?
0: Ecco, aspetta, ce l'ho qui la nota audio. Aspetta,
1: nota
0: che diamo
1: rancore.
0: Questo è il momento rancore, il momento che di cui abbiamo bisogno ogni tanto.
2: Comunque la vicinanza allo scalamobile potrà essere fastidiosa, ma comunque, e invece stare attaccati su con la macchina è una cosa proprio da stronzi. Basta uscita dall'Italia che si staccano, prendono la distanza, perché evidentemente li bastonano, non fanno come da noi che fermano le vecchiette, i poliziotti.
1: Già il Brennero cambia tutto,
0: già un po' cambia. E a questo punto, così, parlando di rancore e di scale mobili, ascoltiamo i Gogol Bordello. Così.

0: Ci scrivono: ho vissuto diversi anni in Colombia, a Bogotà, e vi allego una foto che feci dove la gente autonomamente, senza che nessuno glielo imponga, alla fermata dell'autobus si mette in fila indiana, così che l'ultimo arrivato salirà per ultimo. E questa è la è quello che vorrei vedere, una fila bella così disposta, perché effettivamente ha molto senso. Ci scrivono anche: provate le scale mobili della metro di Manila e ne riparliamo. Lì è considerato sport estremo.
1: Positivo, forse. Negativo, chi può
0: non
1: dirlo?
0: Lo so. In ogni caso, siamo giunti al termine dell'appuntamento domenicale di Rockbusters. Noi vi lasciamo in compagnia di Jacopo Morroni e Animal House, e vi rinnoviamo l'appuntamento con Rockbusters la settimana prossima, dove noi non ci saremo, però, perché siamo presi una settimana di ferie. Quindi ci saranno i ragazzi di Radio Rock Italia, che si alterneranno anche
1: dalle 7 di mattina.
0: Poi ci saranno anche nel nostro spazio sabato e domenica, e noi torneremo con Rockbusters fra due settimane.
1: La settimana successiva. Grazie a tutti.
0: Ciao, buona domenica.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 3 minuti dopo le 12, a domenica 6 di settembre, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi accompagno fino alle ore 15, sempre in giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come al solito faccio gli onori di casa. 3899 106 600 è il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Ci ascoltiamo un po' di Babaroshe e poi vi svelo a quali bestie seguiremo nel nostro girovagare. Questa è Scars. Radio Rock, back in time.

0: Hip Hop Roach, signore e signori, questa naturalmente era Scars per iniziare la nostra domenica alla grande 12:07 minuti. Questa è la fiera delle fiere Animal House e lo sapete cosa facciamo qua il weekend. Fra le 12 e le 15 ce ne andiamo a spasso a conoscere un sacco di bestiacce. E come vi ho anticipato ieri, oggi parleremo di nuovo di crostacei, che sono una categoria di animali allucinanti e soprattutto i primi di cui vi parlerò sono veramente roba da fantascienza, anzi quasi da anime sostanzialmente. Perché parliamo di crostacei? Anche questo ve l'ho svelato ieri perché non lo so, sti giorni non dormo e una delle cose che ho fatto è stato studiare il regno dei crostacei. E che dovete fare? Ognuno fa le cose sue, ognuno, se qualcuno si alcolizza va in giro fino a tardi, qualcuno si droga, io invece che faccio? Leggo dei crostacei. Ci ascoltiamo le novità e vi svelo subito quali sono i primi protagonisti della nostra trasmissione. Sono protagonisti veramente notevoli e violenti in qualche maniera.
1: Brand new music right here. Brand new.

Mix. Ebbene, mi iscrivete al 3899106600. Chi mi dà il buongiorno chiamandomi o Doc o addirittura Maestro? Buongiorno miei giovani Padawan. Chi mi manda foto di gattacci semi addormentati? Bellissimo. Bene, allora miei cari, iniziamo a raccontarvi di questo del primo animale che affronteremo oggi, che come già detto è un crostaceo, ma questo vuol dire poco. Ieri vi raccontavo addirittura dei rizocefali, che sarebbero dei crostacei ma in realtà sono una sorta di sacca di uova con filamenti tipo fungo infettivo dell'Umbrella Corporation, che prende il controllo di un altro crostaceo come un granchio, lo fa diventare femmina, lo castra chimicamente e lo costringe tutta la vita a proteggere quella sacca di uova che è egli stesso. Animali assurdi. Quindi abbiamo capito che intanto i crostacei sono tantissimi, sono totalmente vari. Oggi torno su crostacei che assomigliano a qualcosa che noi reputeremmo un crostaceo, ok? Roba a forma di gambero sostanzialmente, per capirci, ecco, solo che con poteri decisamente superiori a quelli di un gambero. Poteri che io potrei riassumere in questo brano rock nipponico, che è anche la sigla di un anime a me ha fatto spaccare dalle risate e che immediatamente ci racconta il superpotere. Questo è il superpotere, ma tipo The Dragon Ball, ok? Quei superpoteri là del gambero di oggi, che fra parentesi si chiama gambero mantide. Il brano si chiama The Hero dei Gem Project.

Project Hero più una serie del sottotitolo in giapponese che non leggerò per non fare brutte figure, che è anche la sigla dei One Punch Man, che trovo un qualcosa di meraviglioso e geniale, perché è un anime in pieno stile, non so come si chiama, ma so che esiste un nome giapponese per questo stile, cioè gli anime che prendono in giro in generale i prodotti dei supereroi, quindi anime e manga di supereroi. Quindi One Punch Man è la storia di questo tizio che è tristissimo perché in realtà è l'uomo più forte del mondo, non sa come, non sa perché, lui con un pugno uccide tutti i nemici, e tutte le puntate sono tutte la stessa puntata dove lui con un pugno uccide tutti i nemici, e c'è tutto il dramma di quest'uomo dietro, è qualcosa di meraviglioso. Perché vi passo la sigla di One Punch Man? Perché vi parlo di una sorta di gambero, detto il gambero mantide, che è considerato, non è che è considerato, è, mettiamoci è, perché ci sono stati degli studi ma accuratissimi, roba da Nature proprio, l'animale che ha il colpo più potente di tutta la Terra. Sì, non è un orso, non è un gorilla, non è un casuario, è uno stracacchio di gamberetto di 30 centimetri. Cioè, non è possibile, come fa il gamberetto di 30 centimetri ad avere il colpo più potente di tutti? Allora, il gamberetto di 30 centimetri ha, nello specifico, il pugno più mortale che si conosca, perché con una sorta di effetto balestra in cui accumula energia elastica, e dopo naturalmente ve lo spiegherò che mi faccio sfuggire in occasione del genere, che cosa fa? Riesce a tipo a caricare sto pugno per un sacco di tempo, mantenere energia tipo la crosta terrestre che si deforma prima del terremoto, e poi scattare, colpire sott'acqua nel giro di 3 mm a 80 km orari, il che equivale a un'accelerazione esattamente pari a quella di un proiettile calibro 22 sparato da una pistola.

0: Five Finger Death Punch. Ora il gambetto Five Finger non ce le ha, ma Death Punch sì. E non è mica tutto, signori miei, non è mica tutto. Capite qual è la cosa? Non è finita qua. Cioè praticamente questo gamberetto ha questo sistema a balestra in cui riesce a portare indietro la chela, incastrarla, accumulare energia, perché nessun muscolo si può contrarre a quella velocità. Noi non abbiamo un sistema biologico che sia capace di raggiungere l'accelerazione del di un proiettile calibro 22, ok? È chiaro che non lo abbiamo. Ma come già detto, possiamo accumulare l'energia, e quindi tutta questa energia accumulata alla fine fa sì che non sia tanto il movimento del muscolo a generare quell'accelerazione, quanto proprio il rilascio improvviso di energia meccanica accumulata. Ma se fosse solo qua, cioè questo gamberetto, signori, riesce a dare questo pugno a 80 all'ora sott'acqua, accelerazione, ripeto, da 0 a 80 km/h in 3 millisecondi e circa in un centimetro, quindi potete calcolare. Ma non solo, il pugno è talmente veloce e talmente potente che si trasforma in qualcosa di più. Avete presente, più che One Punch Man è addirittura un altro cartone animato, secondo me è sostanzialmente uno di quei mega pugni con aura che appartengono al mondo di Dragon Ball.
1: Adesso!
2: Cosa?
0: Che è quello che dice la preda del gamberetto. E sostanzialmente, perché Dragon Ball, avete sentito questo suono? Questo suono è il suono della mia infanzia, questo dell'aura durata intorno al Super Saiyan, il suono che ci ha emozionato quando eravamo lì. E cioè io personalmente, che facevo il tempo pieno, mi inventavo qualunque cosa per tornare a casa prima e vedermi Dragon Ball. Ma in ogni caso è quasi vero, perché intorno al pugno di questo gamberetto si forma una sorta di aura dorata, perché il pugno è talmente veloce che l'acqua dietro la chela, che si sposta troppo velocemente in un fenomeno fisico chiamato cavitazione, praticamente collassa su se stessa per il vuoto improvviso, crea una seconda onda d'urto, tanta energia da scaldarsi in un millisecondo a una temperatura pari a quella della superficie del sole e a produrre luce. Non sto scherzando, poi ve la spiego scientificamente.

The Fight Song, il reverendo Manson qui su Radio Rock. Qualcuno mi scrive: ma non sta anche in Dan Dan? Sai che non l'ho visto quello, quindi potrebbe essere, perché effettivamente ricordavo che un personaggio simile stesse in un altro anime. In ogni caso, miei carissimi che mi salutate, mi date il ben trovato. Questo fenomeno è vero, cioè questa cosa del fatto che ha sto pugno che riesce a far raggiungere l'acqua le temperature della superficie del sole, sembra una roba, un titolo sensazionalistico da giornale, ma in realtà ha totalmente una validazione scientifica, anzi non una validazione scientifica così. L'articolo che studiava accuratamente la fisica del pugno del gambero mantide è uscito su Nature, tipo uno dei più importanti, se non il più importante giornale, rivista scientifica che esista sul globo terracqueo. Ovviamente il tutto è un fenomeno fisico particolare, per cui non è che effettivamente quello che vediate voi sia tipo una bolla, un sole che si accende nell'acquario e l'acqua che inizia a ribollire. Sono temperature reali dal punto di vista fisico, ma che vengono raggiunte per esempio per pochissimi millisecondi in uno spazio minuscolo. Ma in ogni caso la cosa vera è che il pugno ha quella potenza, ha una potenza misurata di 150 kg per millimetro quadrato, che è un boato, ragazzi, cioè molto più potente in scala ovviamente rispetto al morso di un coccodrillo, per capirci, roba del genere. Ed effettivamente questo pugno produce un vuoto, una bolla d'aria che implode su se stessa e genera un'onda d'urto che tante volte è sufficiente a uccidere le prede anche quando il pugno le manca. Quindi c'è il pugno, l'onda d'urto, l'esplosione della bolla d'aria all'interno dell'acqua con la pressione dell'acqua e addirittura la vera e propria produzione di poca luce, ovviamente non vedremo il gambero dare un pugno e effettivamente un kamehameha scaturire dalle sue chele, ma questa luce è misurabile, si chiama sonoluminescenza questo fenomeno, e magari dopo la pausa ve lo spiego. Attenzione nel frattempo se siete appassionati del gambero mantide, perché ovviamente questo pugno può rompere non solo, frantumare i gusci delle sue prede, ma anche i vetri degli acquari.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti.

0: artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
1: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio
2: Rock. 12:33 minuti, domenica 6 di settembre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni. Mi auguro che la mia voce regga fino alle ore 15, perché ieri sono stato allo stadio a vedere la partita della Roma. E se avete seguito il pallone avete capito perché ho poca voce. In ogni caso, oggi parliamo di crostacei. Abbiamo iniziato parlando del gambero mantide, l'essere che colpisce più forte e più duro al mondo con il suo pugno caricato non a pallettoni, come si dice a Roma, ma letteralmente caricato a energia biomeccanica tanto forte da produrre luce, il che, cioè, comunque a dirlo fa impressione, oggettivamente proprio Dragon Ball style. Continuiamo a parlare di crostacei strambi e di superpoteri animali dopo questa Proud Mary. Loro sono i Creedence Clearwater Revival. Radio Rock, back in time.

Creedence Clearwater Revival, il fenomeno della sonoluminescenza secondo me è un qualcosa di totalmente affascinante ed è sostanzialmente effettivamente la una sorta di, come dire, conversione di energia acustica in energia luminosa attraverso l'implosione di bolle di gas all'interno di un liquido. Nel caso del gambero mantide, praticamente che succede? Questo gambero riesce a caricare il pugno accumulando energia biomeccanica, a rilasciare tutto tipo grilletto della balestra in un millisecondo, raggiungere un'accelerazione pazzesca, e questo fa sì che sostanzialmente, immaginate mettere l'acqua dentro la mano dentro una vasca da bagno piena d'acqua e di muoverla violentemente. Sapete benissimo che l'acqua

0: l'acqua tenderà a opporsi al vostro movimento e quindi si accumulerà davanti alla mano formando una sorta di flusso a rientrare subito dopo, lo stesso identico meccanismo che provoca quel tipo di scia dietro i motori di un motoscafo. L'acqua si oppone al nostro movimento. Se noi ci muoviamo sempre più velocemente, quello che faremo sostanzialmente è iniziare a creare un piccolo vuoto d'acqua dietro di noi che poi andrà a essere riempito dall'acqua una volta finito il movimento e sostanzialmente andremo a far traboccare la vasca. Il gambero mantide fa questa roba ma infinitamente più veloce e quindi l'acqua fisicamente non fa tempo a seguire la velocità della chela. È come se l'acqua, se il fluido non si spostasse, si strappasse formando un vuoto d'aria improvviso in mezzo. Cioè dietro la chela sostanzialmente l'acqua non fa tempo a seguire, c'è un vuoto completo, una bolla d'aria sotto pressione che si forma in un microsecondo e che collassa su se stessa, e mentre collassa la violenza di questo collasso e le pressioni che si raggiungono è abbastanza da trasformare una piccola parte di alcuni atomi dell'acqua in un plasma incandescente a 4700 gradi che emette luce, e questa luce è visibile quando il granchio dà un pugno. Cioè, capite? Vedete la luce quando dà un pugno? Ma che figata di animale è!
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

DC, che fra parentesi suonano in un città cui dovrei assolutamente vedere e recuperare. C'è stata mia moglie qualche tempo fa e mi ha detto che Lisbona è un qualcosa di incredibile. Allora i Fontaine's DC sono lì il 21 ottobre, e se volete andarli a vedere dal vivo e appunto approfittare del concerto anche per fare un piccolo viaggio in Portogallo, piccolo, medio, grande, quello che vi pare, naturalmente c'è TAP Air Portugal per portarvici, con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. E che volete di più? Partite per il rock e restate a scoprire il Portogallo. Se volete andare ancora più lontano, approfittate delle speciali tariffe TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegliete il vostro prossimo viaggio su flytap.com e abbracciate il mondo. Mentre invece il nostro gambero mantide, come già detto, è una bella sfida sia per i fisici, perché in realtà sta ispirando un sacco di ricerca e vi racconterò fra poco come, ma anche per coloro che sono appassionati di acquario, perché effettivamente bisogna praticamente prendere il vetro antiproiettile, anche perché non solo c'ha sto pugno gigantesco, potenza 150 kg per millimetro quadrato, tanto veloce da spostare, da creare bolle d'aria che esplodono e generano una seconda onda d'urto, che ripeto, anche l'onda d'urto spesso e volentieri ce la posso fare. Anche l'onda d'urto spesso e volentieri riesce a frantumare gusci delle prede di questo gambero, oltre a produrre addirittura luce e temperature per millisecondi vicine a quelle della superficie del sole. È anche bello resistente, nel senso che il gambero può continuare a prendere a cazzotti lo stesso pugno per tipo mezza giornata di fila, tipo il picchio, solo che ancora più potente.

Un gun beretto, come mi scrive qualcuno di voi a inizio trasmissione. Pieri, adoro tutto ciò, oltre che X-Men o Avengers. Allora, questo gambero si chiama Gambero Mantide, questo è il nome comune, ma il nome scientifico, devo dire la verità, aspetta, te lo recupero volendo anche, perché mi è sfuggito. Oh, don... Ehi, madonna, quando era difficile, ma lo ricordavo che era lungo, infatti avevo pensato, questo non lo dico in diretta, chi se ne frega. E vabbè, mo mi ci sono messo da solo in questa situazione. Odontodactylus scillarus. Gambero mantide, facciamo prima. Benissimo, ora, questo gambero mantide riesce a colpire queste cose così potenti, riesce a rompere rocce, conchiglie, vetri di acquari, ripeto. E naturalmente a un certo punto gli scienziati si sono chiesti una cosa che sembra banale, ma non lo è. Ed è, ok, ma se rompe una roccia, perché non si rompe le mani? Nel senso, se un essere umano avesse davvero la potenza di dare un pugno al muro e sfondare il muro, non intendo un cartongesso, un muro vero e proprio, forse qualche essere umano questa potenza ce l'ha, però in ogni caso cosa risulterebbe? Magari pure il muro rotto e la mano accartocciata, diventa una sorta di sacchetto di sangue e ve la devono amputare, naturalmente. Cioè, va bene la potenza, ma poi c'è anche il tuo tessuto. Cioè, se rompi una roccia, tu devi essere più duro di una roccia. Come fai a essere più duro di una roccia? E si è andata a studiare la struttura interna delle chele del gambero mantide e si è scoperto che è una struttura biologicamente superiore ai nostri giubbotti antiproiettili, tanto che abbiamo iniziato a produrli ispirandoci alla chela del gambero mantide.

0: Ma che
1: Sagma Kiss, Red Hot Chili Peppers. Ora, voi mi direte, vabbè, ma noi abbiamo giubbotti antiproiettili, rivestimenti antiproiettili capaci di fermare proiettili anche molto più potenti del colpo del gambero, che è, ripeto, paragonato come accelerazione a un proiettile calibro 22 sparato da una pistola d'ordinanza. Quella è il tipo di accelerazione che ha e di potenza di impatto, ma tanto per dire, l'impatto della chela del granchio, la chela del granchio è più piccola e meno pesante del proiettile, quindi noi abbiamo già cose in grado di resistere a proiettili anche molto più potenti, proiettili sparati da fucili potentissimi, fucili a distanza. Perché dovremmo stare lì a studiare il nostro gamberetto? Perché il problema non è tanto nella resistenza, o meglio, quasi nella resistenza. Non so se sapete qual è l'unico reale potente limite dei giubbotti antiproiettile. C'è il motivo per cui, a parte che non coprono tutto il corpo, intendo naturalmente, ci è elevato questo, ma il motivo per cui il loro utilizzo alla fin fine è letteralmente limitato, è che il giubbotto antiproiettile, per come è fatto, per come sono costruite le fibre, ad esempio di Kevlar, che servono a disperdere l'energia e l'urto del proiettile, è sostanzialmente monouso. Dopo un proiettile le fibre si distruggono e il materiale perde la capacità di assorbirne altri, e invece il gambero? No, il gambero sta lì tutto il giorno, picchia, picchia, picchia, picchia, ed è questo il superpotere. E studiando le strutture della chela del gambero si stanno cercando di fare giubbotti antiproiettili, o meglio, antimultiproiettili. No, non so se vedete che...

Shop Sui System of a Down. E allora, 12:58 minuti, praticamente la struttura incredibile di questa chela, ora non me la riesco a descrivere tutta nel dettaglio, magari dopo la pausa la rivediamo, ma è che non solo riesce a tutire gli urti, ma ha una serie di strutture per prevenire la formazione e la propagazione di microcrepe. Sostanzialmente è come se tutta la struttura fosse fatta sì da fibre che devono disperdere l'energia dell'urto, come le fibre di Kevlar disperdono l'energia di un proiettile che arriva sul giubbotto, ma da un'altra serie di fibre che serve invece a rimettere subito in posizione le prime, a tenerle sempre in tensione, sempre schiacciate, sempre lì, a impedire che anche se si rompano questa crepa si possa propagare, possa interessare troppe fibre e possa indebolire la struttura. Se ci sono crepe, diventano microcrepe che appena si formano vengono stabilizzate automaticamente e che quindi guariscono in pochissimo tempo. Di conseguenza, il nostro gambero riesce letteralmente a fare bang bang tutto il giorno senza pagarne le conseguenze di avere delle chele frantumate a sera quando torna a casa.

0: 27 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
5: e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Animal House on Radio Rock. 13:03 minuti, domenica 6 settembre. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, sempre girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. E stiamo parlando, abbiamo iniziato a parlare del gambero mantide, l'animaletto con il pugno più potente al mondo, tanto potente da riuscire a produrre luce, un'onda d'urto capace di frantumare conchiglie, capace di rompere rocce e vetri acquario con una struttura della chela interna tanto sofisticata per evitare di rompersi all'urto stesso del suo potentissimo pugno, tanto raffinata da aver ispirato la ricerca sui nostri giubbotti antiproiettile. La velocità per l'appunto di un proiettile per questo gamberetto a metà fra One Punch Man e il nostro Goku in versione Kaioken decima potenza. Adesso andiamo avanti su un altro gambero che ha dei poteri, se vogliamo, simili. Ci arriviamo fra un attimo, prima un pochino di Pink Floyd, mica gatto.

0: Mi fate morire a 3899-106-600. Mi scrivete cose tipo: ma ci parli prima dei conigli, poi dei crostacei, sempre all'ora di pranzo. Ma che vegano sei? E c'hai ragione, Marco. Pure te c'hai ragione. Mannaggia le miserie. Non credo che ci fosse bisogno di disannunciare il titolo del brano che avevi appena ascoltato. Bene, 13-8 minuti. Insomma, vi stavo raccontando appunto di questo mondo pazzesco dei crostacei. Che poi capite perché sono rimasto fino alle 3 di notte. Oltretutto, in questo momento stavo già giocando al remake di Resident Evil 2. Grazie, Fabio, per avermi prestato. Fra poco spariranno i giochi in formato fisico e quindi non ci potremo neanche più prestare i videogame. Viva il capitalismo! Ma in ogni caso stavo quindi giocando tutta Resident Evil, ricercandomi tutta la storia, ricollegando i pezzettini. Io sono molto appassionato della serie, quindi prima di andare a dormire trovo sto crostaceo fungo parassita che castra chimicamente e modifica il comportamento del granchio. Ho fatto eccala, sono proprio entrato nell'Umbrella Corporation. E poi capite perché sono arrivato fino alle 3 di notte. Facile a questo punto, quando scoprite che dopo il crostaceo fungo parassita castratore chimico e che fra l'altro fa fare cambio di sesso al granchio, vai a trovare il gambero che dà il pugno tipo Kaioken, con l'aura di luce intorno, con l'onda d'urto capace di ammazzare i pesci, una roba del genere. Dice vabbè, è finita. Poi dopodiché so che ci sono i granchi, già li adoro, le aragoste che fra l'altro sarebbero immortali, ne abbiamo già parlato tempo fa. Dice il mondo dei crostacei non può darmi altre sopra. No, come se può.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

13-12 minuti, Radio Free Alice, Kick in the Shines, fra le nostre novità in alta rotazione. Benissimo, a questo punto, oh, mi chiedete, fate un po' di richieste musicali e questo mi sembra corretto. Quando volete, 3899106 e 600, di solito sono incline a ottemperare, come diceva un noto film con Orlando Bloom e Johnny Depp, alle vostre richieste. Fra l'altro c'è qualcuno di voi, chi era qua, Isabella, che si sta facendo l'acquario. Mi raccomando, niente gambe romantiche, sennò ve lo sfonda completamente. Vi dicevo, le sorprese nel mondo dei crostacei non sono terminate. Dopo il gambe romantico ce n'è un altro che ha tipo i superpoteri, dei superpoteri veramente notevoli, ma ve lo racconto fra un attimo. Perché? Perché prima vi devo ricordare che sabato 19 settembre, che ormai sta arrivando, quindi ve lo abbiamo ricordato abbastanza, e dovete iniziare a sbrigarvi perché siamo agli sgoccioli. Sabato 19 settembre noi di Radio Rock vi presentiamo i Klimt in concerto al Monk di Roma, la formazione italiana showcase post rock, fra l'altro fighissima perché l'abbiamo ormai ascoltata diverse volte e ce la risentiamo anche adesso, perché sono andato completamente pazzo di questo loro brano Aventine, che fra poco ascolteremo, che ritorna nella sua città per presentare il doppio disco sentimentale Jugend. Dalle 18 fra l'altro c'è Roma Inter, l'anticipo della quinta giornata di Serie A, che visto come sta andando mi sa che ce la vogliamo tutti vedere noi romanisti, assolutamente. Io starò là alle 18 con lo stomaco chiuso, per fortuna dopo c'è il concerto. I biglietti sono in prevendita su xidemonkroma.it, ma come al solito vi regaliamo un ingresso. Sbrigatevi a mandarci un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899106600. Vi ricontattiamo noi in caso di vittoria. Il tutto sabato 19 settembre. I Klimt sono in concerto al Monk Roma, in via Giuseppe Mirri 35. Fra l'altro, ho detto un'idiozia totale perché il nuovo album è Amor e il scorso era Sentimentale Jugend. Sono veramente un rimbambito. Fra l'altro, sono tipo 3 giorni che mi ascolto solo questo. Vabbè, in ogni caso, sabato 19 settembre. I Klimt in concerto al Monk Roma, in via Giuseppe Mirri 35. Fra l'altro, a un passo dalla nostra sede, bellissima, bellissima sede, che non so se avete mai avuto il piacere di visitare. Ci ascoltiamo quindi questa Aventine dei Klimt e poi vi racconto l'ultimo, un altro gambero con superpoteri.

Indubitabilmente. Benissimo, 13 e 20 minuti. E allora, nel mondo dei crostacei, soprattutto dei, diciamo, gamberi o simil gamberi, ora io li chiamo tutti gamberi senza stare lì a fare, come vi ho detto, vi dico spesso, filogenesi complesse, classificazioni troppo complesse, per capire il tipo di animale, ce n'è un altro che ha letteralmente un superpotere, che è meno potente del pugno del gambero mantide, ma un'altra caratteristica veramente veramente notevole. Perché se il pugno del gambero mantide è proprio il pugno di Dragon Ball, fa luce, crea luce, temperature per millisecondi pari a quelle della superficie del sole, una cosa fuori di testa, in realtà il colpo di quest'altro gambero è molto più simile, se vogliamo, a un'onda energetica, perché questo gambero riesce a colpire a distanza le proprie prede e infatti prende il nome di gambero pistola.

di pistola e viene proprio chiamato Gambero Pistola, anche se, come già detto, in realtà sono proprio due animali diversi. Li chiamiamo gamberi tutti e due per, diciamo, una certa somiglianza generica, ma in realtà sono tipi di animali diversi. Ebbene, il gambero pistola è un po' tipo il gambero mantide, solo che ha meno potenza ma più capacità di proiettare questa potenza a distanza, per l'appunto tipo Kamehameha. Il gambero pistola letteralmente riesce, tramite una chela modificata che fra poco, dopo la pausa delle 13.30, naturalmente vi descrivo un pochino, a fare una cosa molto semplice apparentemente, cioè così come concetto, ma fisicamente pazzesca: sparare una sorta di getto, di idrogetto, di bolle di cavitazione incandescenti verso una sua preda. Non deve toccarla, deve solo puntarla e pam! Gli spara, producendo fra l'altro un rumore che sott'acqua è pari a circa 210 decibel, cioè, ma manco se metti gli Iron Maiden, i Motorhead e un gruppo composto da seghe elettriche amplificate con sei muri de Marshall riesce a raggiungere quell'intensità sonora.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un

0: farfalo, quella sorta di parassita fungiforme che nessuno riconoscerebbe come un crostaceo se non ci fossero lunghi studi filogenetici, per poi arrivare al gambero One Punch Man, ovvero al gambero mantide con il pugno più potente di tutto il regno animale, tanto potente da produrre luce quando viene eseguito. Siamo adesso al gambero pistola, capace invece di colpire le sue prede con un idrogetto a 110 km orari e stordirle, quando non letteralmente ammazzarle, e riesce a fare tutto questo con una sorta di vista mega moviola in super HD. Vabbè, mo ve lo racconto meglio, prima ci ascoltiamo un po' di Duran Duran, questa è Come and Done.
1: Radio Rock, back in time.

differenza del, di quello che dice il famosissimo meme. Benissimo, il gambero pistola sostanzialmente è una sorta di gamberetto che ha una evidente asimmetria corporea, cioè una chela è gigantesca. Quando dico gigantesca, è tipo Kingler dei Pokémon, cioè una roba, nel senso che è grande quanto metà del corpo, una delle due chela, solo una delle due chela, l'altra è piccola. Quindi gira con sto chelone allucinante, che oltretutto è una chela strana, modificata, cioè non è fatta per afferrare, non ci puoi afferrare niente, perché non è dentellata come sono tutte invece le chele dei granchi appuntita, no, finisce in una maniera strana, ha tipo un, come se avessi un incudine e un martello, mettiamola così. La chela non serve per afferrare, serve solamente per chiudersi e spingere l'acqua fra una parte e l'altra della chela ad accelerare in una maniera allucinante verso la preda. È una sorta di super liquidator, solo che con la potenza di un lanciarazzi in proporzione per la loro grandezza. Brand new music right here.

Come on down, Duran Duran, 13.38, riprendiamo dunque dal gambero pistola, che grazie al cielo è piccolissimo, è tipo 4-5 centimetri, quindi non può farci del male. Ma esiste

Brutality Royal Blood fra le nostre novità in altissima rotazione. Potete votarle sul sito RadioRock.it. Scegliete voi quali restano più a lungo nella nostra alta rotazione. Ora che sono le 13:43 minuti. Benissimo, in realtà la tattica del gambero pistola è simile a quella del gambero mantide, nel senso che quello che uccide poi effettivamente la preda o la stordisce nel peggiore dei casi non è di per sé l'idrogetto, il getto d'acqua che viene provocato dalle chele che si chiudono, ma è sempre lo spostamento di acqua talmente rapido da riuscire, come nel caso del gambero mantide, a quasi strappare il liquido acqua, a creare una bolla di gas improvvisa, perché il movimento è talmente rapido che il resto dell'acqua non riesce a seguirlo, non riesce ad ammortizzarlo. Si crea questa sorta di bolla di vuoto che viaggia rapidamente verso la preda fino a implodere su se stessa, di nuovo raggiungendo temperature al proprio interno anche fino a 4700 gradi, proprio perché una bolla di improvviso vuoto in mezzo a un liquido, quando collassa sotto la spinta della pressione stessa del liquido che sta intorno, genera e libera delle energie incredibili. È questa superarma, quindi non butta neanche un getto ad alta pressione, lancia una bolla di vuoto, una bolla di cavitazione contro una preda per fargliela implodere addosso e generare 4000 gradi nel giro di pochissimi millisecondi e friggerla dall'interno. Capito, porca pupazza? Com'è che uno si perde nel mondo dei crostacei? È un insieme di superpoteri incredibili. E allora faccio un respiro che mi calmo, perché sto gambero pistola veramente mi scombussola dentro. Ma vi ricordo cosa avviene domenica 18 ottobre: i Gem in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che sbarca nella capitale nell'ambito del tour europeo con una tappa imperdibile a Roma, in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala sempre un ingresso inviando adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gem con due N, mi raccomando, al 3899 106 e 600. Ricontattiamo noi in caso di vittoria. Domenica 18 ottobre i Gem sono in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma, e il tutto è un evento Radio Rock. E dato che in apertura ci sono i Dilemma, che oltretutto dal vivo sono veramente veramente una gran figata, direi di ascoltare

David Maro e Dilemma, signore e signori. Bene, allora, come se ciò non bastasse, cioè già avere il superpotere di essere in gambe e riuscire a lanciare bolle di cavitazione di vuoto che implodono a 4000 gradi, il nostro gamberetto può stordire le prede anche qualora manchi il bersaglio direttamente. Come? Perché quando implode sta bolla di cavitazione fa un macello. Ma quando dico un macello, intendo veramente un macello, cioè parliamo di un volume in decibel in acqua di pari a circa 210-220 decibel. Ora, i decibel in acqua sono un po' più alti rispetto a quelli calcolati nell'aria, quindi calcoliamo che sono 160-180 decibel. Adesso vi racconto la scala dei decibel, ok? Quant'è? Quindi che significa? Quanto rumore fa questo esserino minuscolo di 4 centimetri? Allora, a 30 decibel siamo a livello di un bisbiglio, ok? Una conversazione normale intorno ai 60 decibel, quindi la mia voce normale intorno ai 70, per capirci. Un asciugacapelli arriva a 80 decibel, un elicottero che sale davanti a noi siamo circa a 100-110-120 decibel. Ora, non so se avete notato, l'asciugacapelli 80-90, l'elicottero dai 100 ai 120. Sembra molto vicino fra 90 e 100, perché? Perché i decibel sono una scala logaritmica, quindi ogni volta so 10 volte tanto, non è che è lineare, ok? Quindi c'è una marea di distanza ogni volta che saliamo, tanto che a 120 decibel abbiamo i motori a reazione dei jet, a 130 abbiamo i motori a reazione dei jet militari che vanno nella stratosfera sopra i 140, tecnicamente ci si sfascia l'orecchio, e il gamberetto spara a 160-170 decibel. Cioè, praticamente, se prendete qualunque scala decibel, 160-170 non lo trovate, perché non ci stanno suoni così forti. Che diavolo deve succedere? Esplode un candelotto di dinamite dentro l'orecchio, nella tromba di Eustachio. Sì, praticamente una roba del genere. E adesso voglio togliermi una soddisfazione, voglio tornare bimbo e adolescente e godermi un po' di Dragon Force. Ma quant'è che non sentivo questa cosa? Through the Fire and the Flames.

Time, Through the Fire and the Flames, i Dragon Force. Quante che non ascoltavo questo genere di roba qua. Mi pare che ci fosse anche a Guitar Hero sta canzone. A un certo punto abbiamo sfasciato i controller a chitarra nel tentare di farla. Benissimo, 13:57 minuti questa domenica 6 settembre. Insomma, il gambero Pisola direi che ha abbastanza superpoteri. No, c'era anche un altro. Ha la moviola biologica, ha tipo, come si chiama, il frame rate più elevato della natura. Allora, noi esseri umani vediamo a un sapete cos'è un frame rate? Un frame rate sarebbe un pochino, se pensiamo ai vecchi film su pellicola, che erano fatti effettivamente proprio da tante immaginine in sequenza, tante fotografie in sequenza, il frame rate è quante di queste immagini riescono a scorrere al secondo. Se lo paragoniamo, se lo diciamo consideriamo in un materiale da proiezione, ma la stessa identica cosa si può fare considerando la ricezione, cioè ogni quanto il nostro occhio è capace di leggere un frame, quanti frame in un secondo riusciamo a scomporre come singole immagini prima di vedere un'immagine sola e non riuscire più a distinguerli. Ecco, l'occhio umano vede circa 60 frame al secondo, motivo per cui tutto ciò che va più veloce di 60 immagini al secondo per noi è totalmente fluido e le singole immagini non sono più distinguibili. Il gambero Pistola vede a 160 frame rate, praticamente rispetto a noi riesce a distinguere in uno stesso secondo molte più immagini, molte più variazioni ed avere una sorta di moviola intrinseca con cui riuscire a puntare e pescare l'animale sparando a distanza con una precisione imbarazzante.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 €.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio Rock.
4: 3 minuti dopo le 14 è domenica 6 di settembre. Siete sempre collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi parto un'altra oretta in questa domenica, sempre girovagando fra curiosità bestiali e musica rock. Stiamo parlando dei più strani crostacei che abbiamo affrontato fino ad ora. Già da ieri il rizocefalo, il crostaceo fungo filamentoso, strana sacca gelatinosa che nessuno direbbe che è un crostaceo se non fosse per la genetica, che riesce a infettare e controllare addirittura la sessualità di altri crostacei. E poi il gambero mantide dal pugno supersonico, letteralmente, tanto potente da produrre luce, davvero, e il gambero pistola con il suo idrogetto di bolle di cavitazione ad alta temperatura, capace di friggere le sue prede, e la sua incredibile moviola biologica con 160 frame al secondo letti dai suoi incredibili occhi. Proseguiamo sempre a suon di rock il nostro viaggio fra i crostacei più assurdi e andiamo subito su un granchio che è già particolare dal suo nome, il granchio Yeti.
1: Radio Rock, back in time.

Anonimo, Instinct, Cranberries, Back in Time. Ebbene, sì, quando vedete l'animale che si chiama Granchio Yeti ci sono due possibilità: o è un animale veramente veramente interessante, oppure è una trovata pubblicitaria per un animale totalmente inutile. Questa è la prima delle due. Cioè, in realtà Granchio Yeti è un po' una trovata pubblicitaria, perché non si chiama così, si chiama Kiwa Hirsuta. Però sto Hirsuta vi fa già capire che da qualche parte c'entrano i peli, e per questo è stato chiamato poi Granchio Yeti. Che cos'è questo strambo granchietto e perché è irsuto? Ora voi mi potrete dire: ma guarda, tanti gambi, tutti i granchi hanno i peli. Anzi, quando ero bimbo, i granchi particolarmente grossi, dove riuscii a vedere la peluria, venivano proprio chiamate le pelose, per dire che erano questi granchiacci enormi. No, qua siamo a un altro livello. Kiwa Hirsuta è un granchietto che vive nel profondo dell'oceano, vicino alle sorgenti idrotermali, e che ha sulle chele una vera e propria peluria giallastro-biancastra incredibile. Sembrano tipo... sembra ossetose, sembra una pelliccia sostanzialmente, motivo per cui poi è passato passato sulla stampa come il granchio Yeti. E questa enorme pelliccia stranissima, perché tu dici: ma che c'è un granchio che ha la pelliccia, ma poi che ti serve sott'acqua, non ti appesantisce, basta? No, è in realtà non è una pelliccia come la intendiamo noi. Questi filamenti servono al granchio per fare da substrato ai suoi migliori alleati, dei batteri simbiontici che non sarebbero in grado di sopravvivere a quelle profondità, ma che si attaccano alle chele del granchio, e che il granchio utilizza in maniera veramente veramente incredibile. Brand new music right here. Brand new.

the Stone Age, Insignificant Other. Fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili. Allora, signore e signori, fatevi ricordare che cosa avviene sabato prossimo, ovvero il 12 settembre. Torna il Meta Sound Fest all'Anfiteatro Michael and the DJ in Sano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Coma in Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero, e live fra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi, capite? E a condurre l'appuntamento la nostra Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Per tutta la serata stand enogastronomici, e beh, è ovvio, si mangia e si beve. Insomma, il Meta Sound Fest offre tutto sabato 12 settembre dalle 19.30 all'Anfiteatro Michael and di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, ma ricordate la sottoscrizione che si fa questo evento per la lotta col tumore al seno. Dunque non fate i Tyrannosaurus Rex. Noi di Radio Rock siamo orgogliosi media partner dell'evento. Bene, che cosa fa il granchio Yeti con la sua lunga peluria su cui crescono dei batteri? Prima cosa, non è che i batteri ci crescano a caso, è lui a volerceli far crescere, anzi potremmo dire in qualche modo che è praticamente il granchio Yeti ad allevarli, e ad allevarli letteralmente come carne da macello. Citazione Harry Potter.

Zampione, Elio e le storie tese alle 14:20 minuti. Effettivamente una sorta di granchio allevatore. Perché che cosa fa? Questo granchio sostanzialmente adopera queste appendici filamentose per farvi crescere dei batteri che si nutrono di alcuni gas tecnicamente tossici propri delle sorgenti idrotermali. E il granchio fa di tutto affinché questi batteri crescano e crescano abbondanti. Quello che fa è proprio vivere intorno a queste sorgenti, cercare di cumularli strusciandosi nelle alghe e nel terreno e poi andando ad agitare ritmicamente le braccia proprio sopra le sorgenti, cercando di far distendere i peli e di irrorare correttamente tutto con i nutrienti di questi batteri. E oltretutto è un allevatore con tutti i crismi, perché aspetta, secondo gli studi che sono stati fatti ovviamente in condizioni controllate, quindi non è detto che siano esattamente replicabili in natura, ma è il meglio di quello che possiamo fare, visto che vive a 3000 metri sul fondo del mare, non è che possiamo stare là a 3000 metri tutto il giorno con la telecamera a vedere che cosa fa. Naturalmente, benissimo, quello che sembra fare è che quando questi batteri raggiungono una bella densità, cioè iniziano a essere tanti, hanno occupato tutte le posizioni libere, è allora che inizia il banchetto. Questo granchio ha delle appendici boccali molto particolari, molto selezionate evolutivamente, che servono a raschiare i propri peli per spapparsi tutti i batteri pazientemente allevati.

Fantastic Hamburgers, Fantastic Negrito, la miseria, sì, Fantastic. Bene, mi mandate un messaggio, parla anche del granchio vergognoso che è veramente, veramente buffo. Allora, visto che siamo proprio in chiusura di blocco, vicini alla pausa delle 14.30, introduciamolo sto granchio vergognoso perché oggettivamente fa piuttosto ridere. Il granchio vergognoso viene chiamato così perché è un granchietto che ha un meccanismo di difesa in realtà tecnicamente molto molto intelligente. Cioè, qual è l'unica parte un pochino più debole di un granchio? Se ci pensate, no? Da sopra, bel carapace. Sotto l'addome, sì, ma anche quello è corazzato, bello intenso. Una delle parti più delicate è proprio davanti, la faccia, dove hai l'apparato boccale, dove hai gli occhi, dove hai necessariamente dei tessuti molli, perché non puoi mettere una corazza anche là, altrimenti non ci vedi, non puoi portare le cose alla bocca, e di conseguenza quella potrebbe essere una parte molto attaccabile di un granchio. Che cosa fa il granchio vergognoso quando si sente in difficoltà? Ha sviluppato delle chele che si incastrano perfettamente con l'apertura della faccia, fra virgolette, del granchio, e quindi chiudono ermeticamente il tutto. In realtà tecnicamente sta a fare una cosa tipo tartaruga, solo che la cosa divertente qual è? È che se voi vi ci avvicinate mentre fate il bagnetto e vi avvicinate a un granchio vergognoso, come lo guardate, quello si mette le mani davanti alla faccia, e oggettivamente, per come lo fa, e se vedete i video, è proprio una sensazione viscerale, a noi trasmette timidezza. Sapete quella timidezza tipo le ragazze giapponesi degli anime, tipo De Ramma, quando Ramma parla a Shampoo, che a un certo punto si mette le manine in faccia e parte la gambina esterna, tipo bacio ai tempi antichi? Ecco quel tipo di sensazione là. Cioè, vedere il gamberetto, il granchietto che voi vi avvicinate e fa bocca, si mette le manine in faccia, è davvero buffissimo. Una cosa che, se non fosse che io sono un po' contrario a farvi vedere la roba in acquario quando c'è il mare, lo vorrei tantissimo a casa solo per battergli sul vetro e vedere lui che fa: no, non mi guardare.

find it this way. Check your left, check your right.

0: making my love stick? What's the trick?
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
2: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: This is Animal House on Radio Rock.

Transmission Joy Division, questo Radio Rock. E allora 14:37, ho giusto il tempo di darvi qualche altra, così, qualche altra piccola chicca sul mondo dei granchi nello specifico, perché è un mondo super super super vario. Innanzitutto vi dicevo già tempo, già ieri a inizio trasmissione, che non tutti i crostacei sono creature marine, lo sono la maggior parte, la stragrande maggior parte, ma ce ne sono diversi che sono prettamente terricoli. Il primo è il famoso porcellino di Sant'Antonio, porcellino di sabbia, pardon, non so perché Sant'Antonio mi è uscito fuori, non fa niente. Porcellino di sabbia, cioè quella sorta di piccolo armadilletto, insettino a forma di armadillo che si vede spesso al mare, che si appallottola appena lo disturbi. Ecco, quello in realtà è un crostaceo, non è un insetto, c'è proprio un'altra categoria. Oltre a questo, molti granchi in realtà vivono letteralmente solo a terra, tanto abituati alla vita di terra che ci sono diversi specie di granchi che, se messi in acqua, annegano. Brand new music right here.

New World Order e Pineapple Thief fra le nostre novità, mentre mi mandate con una nota di sadismo, lo capite, di foto di meravigliose friselle che cioè io vi dovrei fare ricercare dalla polizia, perché è una persona che lavora ai 14:42 di domenica e gli mandi questa foto qua, tu lo capisci che io adesso sto male. Vabbè, in ogni caso, sostanzialmente quello che vi raccontavo l'ultima, in questi ultimi minuti che passiamo insieme, è che un sacco di granchi in realtà vivono solo ed esclusivamente sulla terra, tanto che annegano in acqua, ok? Quindi c'è proprio tipo l'inversione totale di quello che siamo abituati a pensare. E fra questi uno l'ho incontrato in Vietnam nel lontano 2019, in mezzo a un'isola tropicale. Voi dite sì, un'isola, sì, ho capito, ma stavo a 3 km dal mare, al centro dell'isola, su un vulcano, in mezzo alla giungla, in mezzo al sentiero, sto ciocco del granchio rosso gigantesco che io stavo là tipo, te sei perso, che è successo? Al tempo non ero ancora cosciente di questa cosa qua, e ovviamente lì per lì mi sono preso un infarto, perché per me tante zampe, grosso, in mezzo alla giungla, oddio, eccola là, una vedova nera, adesso mi punge, le probabilità di diventare Spider-Man sono molto basse, vista come di media risponde il mio fisico a qualsiasi intuito, sono morto. No, invece era un granchio. E di questi granchi ce ne sono tantissimi, fra cui il famosissimo granchio del cocco. Famoso sia perché sembrerebbe, ma c'è un grosso dibattito, riuscire a sostanzialmente aprire le noci di cocco con la chela. C'è chi dice che invece non è vero, che le fa cascare dall'alto e le fa tanto frantumare al suolo e poi riesce, ma non è questo il punto. Ma che è un granchio buffissimo, perché vive, a parte a centinaia, queste colonie gigantesche sopra le palme da cocco, quindi manca a dire a terra, no, sull'albero addirittura questo qua vive. E secondo poi, al contrario della gazza ladra, che è una leggenda che rubi gli oggetti brillanti, il granchio del cocco invece lo fa, e non abbiamo capito perché.

Ska Winter Group Frankenstein qui su Radio Rock. Ebbene, Frankenstein in realtà mi dà pure un mezzo assist per parlarvi di un altro granchietto buffo, perché tante volte un Frankenstein, un Arlecchino, intendiamo qualcosa un po' come se fosse fatto di tante parti messe un pochino a caso per rassomigliare a qualcosa, no? Quindi Frankenstein che aveva che era fatto a un cadavere col cervello di un altro, insomma una roba Frankenstein spesso e volentieri è passata al linguaggio comune come una sorta di agglomerato dei pezzi che non dovrebbero stare insieme. E in questo senso, non nel senso dell'essere redivivo, potrebbe essere un po' il granchio Frankenstein quello di cui voglio parlare, che in realtà è un granchietto buffissimo che ha una caratteristica anatomica subito evidente, ma all'inizio, se uno la guarda, non immediatamente spiegabile, ovvero sul suo carapace, guscio, leggasi guscio, sono presenti degli tipo degli uncinetti, dei piccoli uncini, dei piccoli ami rivolti in senso contrario a, diciamo, con la punta verso la testa del granchio. Tutto fatto da questa sorta di piccoli piccoli uncinetti. Dici, ma che cacchio gli servono? Forse sono una difesa, un qualcosa per non farsi acchiappare? No. No, in realtà sono anche in questo caso proprio uncini, fisicamente sono tipo appendiabiti, anzi potremmo dirle così, perché questo granchietto molto sveglio evidentemente, con una certa intelligenza che ci fa poi riflettere sull'intelligenza anche di esseri come i crostacei, utilizza questi piccoli ami per travestirsi letteralmente da ambiente circostante. È quella la sua maschera. Cioè lui va in un posto, lo studia, vede che alghe ci sono, che roba c'è, e fa un piccolo collage iniziando a prendere un'alghetta qua, un pezzetto di plastica, un pezzetto di roccia, li aggancia a questi gancetti che ha sul carapace e sostanzialmente si mimetizza, ma in maniera quasi artificiale.

sito. Ora, la cosa più interessante di sto granchietto, secondo me, non è tanto che prenda della roba e se la metta addosso. Sappiamo che ci sono addirittura crostacei che si mettono sopra la capoccia un anemone velenoso direttamente, ma è che è dimostrato scientificamente che la sua è un'azione pianificata in base allo studio dell'ambiente. Cioè, prendiamo sto granchietto, lo mettiamo in un ambiente X e lui si camufferà in una certa maniera. Se poi questo viene spostato in un ambiente con caratteristiche diverse, colori diversi, visuali diverse, più roccia meno roccia, più alga meno alga, il granchio cambia il proprio vestito per adattarsi all'ambiente nuovo. Il che significa, se ci pensate, pianificazione. Il che significa di conseguenza che anche senza la famosa neocorteccia è possibile pensare, analizzare, osservare, pianificare e mettere in atto un comportamento complesso. Roba che noi tempo fa non pensavamo riuscisse a fare nemmeno un cane, nemmeno un pappagallo, e che oggi sappiamo sanno fare dei piccoli granchietti.

0: Kamikaze. Benissimo, e a questo punto, signori, sono le 14:57. Ergo, il nostro tempo insieme anche per questa settimana è terminato. Noi ci sentiamo regolari il prossimo weekend, sempre sabato e domenica dalle 12 alle 15. E vi dico, fra l'altro, che a brevissimo ricominciano anche ambedue i podcast che conduco, i podcast Radio Rock Originals. Riprenderà prima, a brevissimo, Wake Up Pills, la pillola di divulgazione quotidiana targata Radio Rock, podcast che scrivo e conduco, ma che è sonorizzato meravigliosamente e valorizzato incredibilmente dal nostro David Guido Guerriero. E poi riprenderà anche On The Rocks, il podcast scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, in cui vi racconto, sui testi di Daniele, grandi volti, grandi eventi, grandi concerti o grandi dischi della musica rock e non solo. Io vi auguro una buona, anzi splendida domenica in compagnia, possibilmente sempre delle nostre frequenze che non vi abbandonano mai. Vi lascio in ottime mani sia gli Scolopendri che i Rage Against the Machine. Direi che cascate bene. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: settembre. Poi le altre terrificanti, ma la domenica.
1: Veramente nulla, caro Cillone, potremmo a questo punto anche sostituire, che so, i pinguini.
0: Ma certo.
1: Le orche assassine.
0: Con dei Tolkes, bravo, dai. Ricordalo.
1: Con dei Tolkes.
0: Con dei Tolkes della Scolopenda.
1: Ma sì, ma sarebbe comunque sostenibile, io credo.
0: Cos'è il Kraken?
1: Niente, confronto a noi. Che esiste, lo ricordiamo,
0: mazza,
1: bambini.
0: Ammazza.
1: Attenzione quando fate il bagno.
0: No, attenzione.
1: A passo oscuro. Sì. Perché lì ci sono i Krakens.
0: E che peraltro non significa assolutamente, se sono a passo oscuro possono essere anche nelle piscinette piene di urina, di idromania. E non lo dico per insultare, lo dico, anzi lo dico con una sorta di mentalità, di emozione nostalgica per tutta quella urina in quelle piscinette.
1: Una bellissima mentalità, caro Cillone. Grande inchiesta della Scolopendra, 3899 106 e 600. E questa domenica 6 di settembre, dove state andando, cosa state facendo, qualsiasi cosa sia, ditelo alla Scolopendra.

0: Cage, signori, Nickelback, novità da votare sul sito radiorock.it. caro Cillone,
1: perché sono tutte queste Cage nel grande mondo della musica rock?
0: Nickelback, sono fissati con queste Cage, loro insomma ragionano così, Matteo.
1: Poi ci sono pure quelli che hanno messo l'elefante nel Cage, no?
0: Bruttissimo, Cage the Elephant.
1: Devo dire, poi c'è la Band of Horses, però non c'entra niente, perché lì non solo non ci sono Cage, ma anzi, cioè proprio la sensazione, l'emozione, la visione, l'immagine più lontana dalle Cage.
0: E guadagnano fior fior di milioni quei cavalli lì, quindi insomma fanno delle vite veramente invidiabili, direi, grazie al loro talento.
1: Quanto
0: bella
1: stanno
0: cosa,
1: meglio di noi.
0: Cosa, molto meglio di noi, caro Cillone. 3899 106 e 600, cosa si chiede?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, si molla tutto, lo si rivela alla Scolopendra.
0: Senti qui.
1: Stiamo lì?
2: Buon pomeriggio, Scolopendra. Io sto per scappare la mia birra pomeridiana.
1: Luca.
2: Sono qui in terrazza.
1: Risenti la voce
2: e mi appresto per raggiungere un universo parallelo dove anche io sarò uno speaker della vostra trasmissione. Dove faremo la trasmissione insieme, finalmente.
1: Oh.
2: Ciao Matteo, ciao Edoardo.
1: Ride un po' troppo. Benissimo.
0: Che gli hanno dato?
1: Sospiro finale. Ride un po' troppo. Con un universo parallelo, Dodone, in cui Roberto Vannacci è nato stambecco delle Alpi.
0: Ma che bello, perché non è così in questo mondo dove vivo io.
1: Ho controllato, Dodone, non è capra Ibex.
0: No, non è possibile.
1: Non è così.
0: Sarebbe bello, eh.

0: Ma grazie, ma non era per quello. Non devi fare così, guarda, non devi.
1: Ma non lo facciamo per soldi, dai, non è una cosa.
0: No, no, no, poi ovviamente. Da Sinner a Elkan e Chiellini è parata di VIP a Monza, Dodone. Io, porca di quel.
1: No, vabbè.
0: Non vedo l'ora di leggere per intero questo articolo. Vedo solo il titolo, è comparso di fronte ai miei occhi in questo momento, per questo te l'ho letto. Parte in alto, la prestigiosa parte in alto a sinistra dell'Ansa, Dodone, non vedo la ora di leggere per il filo e per il segno questo articolo, ma purtroppo dobbiamo lavorare in questo momento.
1: E si aggrega anche il Corriere della Sera. Da Gali a Gordon Ramsay, Bianca Balti, Tifa Kimi, tutti i VIP al GP di Monza.
0: Ma bellissimo, allora tutta la stampa italiana se ne sta occupando, Dodone, ma allora deve essere
1: una roba grossa che cambia gli equilibri.
0: Vabbè, non vediamo l'ora di leggerla. Se l'avete già letto, mi raccomando, fateci sapere. 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo domenica 6 di settembre? Fondamentale, anzi obbligatorio, rivelarlo alla scolopendra.
1: Ci scrivono sullo schifoso Telegram, Matteo.
0: Che vergogna.
1: Non parlare di Telegram.
0: No, è una cosa insopportabile, non ti capisco, lo capisco. Vado a cercare l'infradito, dice Alessio, per andare in giardino, per andare a prendere il tubo, per spararmi l'acqua sulla testa. Beh, insomma, effettivamente vuoi mettere, Dodone, vuoi mettere farlo con il tubo invece che con una banalissima doccia?
1: È un'altra cosa, un'altra roba.
0: La libertà.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, ditelo alla scolopendra.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Su Radio Rock, i racconti.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Marianne, signori, Fontaines D.C. su Radio Rock con la loro novità da votare sul sito. Credimi, Matteo,
1: non è vero.
0: Dico, col cuore in mano, che gocciola qua tutto nel pregevole
1: vero.
0: Di Radio Rock.
1: È vero, gocciola.
0: Cosa che non sarà apprezzata dalla direzione, ma ti giuro che il sito si chiama radiorock.it.
1: Dai, Dottino, non mi dire le cose che non sono.
0: Non
1: è possibile, dai, non è possibile. Non è possibile.
0: Te lo giuro. Non arriva. Lo giuro anche il mio delfino beluga.
1: È vero, lo vedo, faccio cenno di sì con la testa, però.
0: Anche posato la sigaretta una volta tanto, vedi, lui sai che ne spegne una, ne accende un'altra.
1: Accende con quella prima, no? Bellissimo questa cosa. E Dottino, a proposito di cose meravigliose, di cose incredibili, arriva un collage di fotografie mozza il fiato da Lea che riprende vari momenti della vita della scolopendola, tutto questo con, come posso dire, in testa un'immagine straordinaria del Fortuna Drago, cane della suddetta signora Lea. In questo collage di foto c'è anche la presenza di Fabrizio Guerrieri, quindi naturalmente non verranno a lui inviate queste foto, perché sappiamo che a questo punto ci terrà, cioè terrà tantissimo a vederle, quindi non, cioè, non puoi dare esattamente quello che vuole, sennò che gusto c'è, non te le mandiamo Fabrizio.
0: Delle rarissime immagini di Fabrizio Guerrieri. E poi dove state andando, ecco, cosa ecco, state guarda, facendo? Guarda. Subito.
1: Prende malissimo.
0: Ciao Scolopendre, sì. Io e il mio ragazzo stiamo andando al Parco Avventura. C'è l'avventura.
1: Come quello della Scolopendra.
0: Ci aspettano percorsi tra le fronde degli alberi, zip line incredibili o palesemente da sola. E ci saranno solo Underotto? Questa è la domanda. Possibile. E lo scopriremo a breve. Intanto ascoltiamo come sempre Radio Rock.
1: Allora, posso dire una cosa? Allora, a parte che se non c'è il labirinto di mais non siete nessuno, questa è una cosa nostra. Poi scusate, no, ma se ci sono i bambini Underotto, è sempre bello andare lì e mostrare che sai fare le cose molto meglio di loro a 30 anni, no? A 25-30 anni. Fai questa zip, gliela fai vedere a questi incapaci.
0: È giusto, Matteo, devono imparare qualcosa questi.

0: Giuri Rolling Stones, questa era Beast of Burden, Dodone.
1: Mannaggia.
0: Incredibile, è successo anche questa cosa. Qui è proprio un periodo difficile. 899 106 e 600, Dodone, cosa si chiede? Cosa c'è l'obbligo di rivelare?
1: Allora, dove state andando? Cosa state facendo? Magari, che so, state rubando?
0: Certo.
1: State disarcionando? State, non lo so, tagliandovi
0: state
1: la barba?
0: Osservando Gianni Cuperlo che dorme. Beh, il periodo di Gianni Cuperlo. Beh. Perché mi sono rivisto un discorso di Gianni Cuperlo.
1: Sì.
0: È andato il mio babbo. E dove mi sono convinto che Gianni Cuperlo può essere il vero candidato del centro-sinistra.
1: Oh, era lui.
0: No,
1: era
0: veramente. Lui. Secondo me può fare bene.
1: Può fare
0: Gianni.
1: Bene. Non c'è grande entusiasmo in genere attorno alla figura di Gianni Cuperlo.
0: È vero.
1: Le
0: è
1: ragazzine
0: vero.
1: Non si strappano le magliette.
0: Ma perché?
1: Non
0: maledizione.
1: Ma è colpa delle ragazzine, chiaramente.
0: Beh, certo,
1: non
0: come sempre.
1: E comunque siamo stati a Porte di Roma e finalmente torniamo a casa, scrive Francesco Matteo. Che si toglie un peso, evidentemente. Insomma, Porte di Roma, luogo del demonio.
0: Caro Francesco, esatto. E noi ci uniamo a questo momento. Solo dopo che si è stati a Porte di Roma e si sta tornando a casa, poi generalmente c'è la scena dell'abbraccio con lacrime, no? Si piange sia per la gioia, ma anche per il trauma che uno ha subito.
1: È dura, caro Cillone.
0: 899-106-600, intanto continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. Dico via.

0: Green Machine, signori Caius, su Radio Rock, 15:52 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Comunque anche la scolopendra è green, e non è che fa tutto sto casino, non è che va a dirlo alla destra e alla sinistra. Secondo me Cooper è una persona di grande cultura, oltre ad essere molto intelligente, di sicuro più adeguato di Ellie nel ruolo, vabbè. Il problema è che ha due biglie al posto delle palle.
0: Come, scusa?
1: Come fa a sapere questa cosa? È una cosa pazzesca.
0: Sapevano in pochi questo, però.
1: Vedi, invece il buon Pux è a conoscenza di queste cose privatissime. È l'unico, cioè uno dei pochissimi, credo, esseri umani ad avere questa cosa qui. Vedi? E non se ne vanta. Bravo.
0: Non
1: bravo
0: se ne vanta quasi mai.
1: Quasi, quasi mai. Quasi mai. Poi chi lo conosce come noi ci prende la bistecchina. Lo sa.
0: Comunque ci scrive poi Pux: ciao scolopendri, sì. Io mi trovo nella bellissima Numana, e in questo momento sto prendendo il sole. A breve andrò a imboscarmi, però, vedi?
1: Non c'è
0: anche la tragedia. Per una meritata sigaretta, Matteo, di Nicola Porro. E rigorosamente nascosto, imboscato da mia moglie. Altrimenti è una tempesta di cacca. Ma tanto lo sa. Ciao Pux.
1: Ma tanto lo sa, non sono diventato espertissimo del comune di Numana. Cioè, mi puoi fare qualsiasi domanda da quando ho letto questo messaggio sul comune di Numana. Che ne so, quanti abitanti è? 3709.
0: Ma dai.
1: Poi che provincia è? Ancona.
0: Ma
1: Ancona,
0: sei tutto.
1: Ancona. Poi tu mi chiedessi, ma è vicino alla riviera del Conero? Ti direi sì.
0: Veramente?
1: Direi
0: questo
1: sì.
0: È impossibile, Matteo.
1: Situato nella riviera del Conero. Non vicino, proprio nella riviera del Conero. È una cosa bellissima. E se tu mi chiedessi, ma è stata chiamata anche in altri modi nel corso della storia? Sì, è stata definita Numana. Nelle antiche carte geografiche, con il regio decreto numero 5426.
0: Guarda, caro Cillone, hai veramente risolto e tolto tutte le curiosità che avevo sul tema Numana.
1: Ho illuminato.
0: Mi hai illuminato, veramente. Grazie per questo. Per queste ed altre informazioni su Numana.
1: Sono qui per questo, Dino. Sono qui per questo.

0: Eccoci qui, Totino. Vabbè, ragazzi, ma
1: che... è il carnevale di Rio?
0: Ma io abbiamo speso molto di più. Abbiamo speso molto di più.
1: Ma allora è una buffonata sta cosa. Detto tra noi, adesso, questa cosa qua che è successa. Allora fanno ridere.
0: Fanno veramente ridere. Fanno veramente ridere. Un bel naso rosso, Dotone. Ma cos'è la vita? Cos'è la vita, Dotone? Senza... gli scherzetti della regia di Radio Rock, chiamiamoli così, quello che ci hanno, quello che ci ha insegnato ad amarla, e anche delle nuove frasi sulla divinità che sono sempre importanti da imparare, Dodino o Dodino.
1: Allora, dove state andando? Cosa state facendo in questo momento? Sono le 16. Allora ci manda una foto Anto. Matteo, ci fa preoccupare perché c'è la valigia. Dove va Anto? Dove se ne va? Forse dove, da dove torna?
0: Bravo, bravo. Vai o torni. So, c'era una canzone. Vai o torni.
1: Come no?
0: Faccia così.
1: Come no?
0: Caranto, vai o torni, diccelo. E se vai, dove vai? E se torni, da dove torni, per Dio?

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Stai ascoltando

0: La novità è sui Anthrax. Everybody's got a plan. Apparente no.
1: No, io no, ad esempio.
0: Assolutamente no.
1: Però non ho pianificato nulla.
0: So
1: proprio.
0: Chi va ben informato di questa roba. Ma non è così, almeno per quanto riguarda noi, non è così. Oh, Dodino, tu lo sai che anche nelle situazioni più luminose, quelle proprio baciate da nostro Signore,
1: sì,
0: sono sempre dei momenti di inferno e di oscurità.
1: Oh no.
0: Eh sì. È così.
2: Senti, senti. E per l'ultima volta, Tugger Sore Cappone, start of episode.
0: Poi l'ultima volta, ma che dici?
1: Che dici?
2: Comincia a trasmettere. No, l'ultima volta.
0: In che senso?
2: Questa. Pasqua.
1: Questa Pasqua.
2: Comincia la trasmissione. L'urina nelle piscinette.
0: È
2: e ore
0: la Pasqua
2: Cappone. Sì, l'urina, sì. L'urina.
0: L'urina?
2: L'urina no. Dell'urina. Tugger Sore Cappone è offerto da. Magari l'hai detto pure tu.
0: Ma
2: universo
0: no,
2: parallelo.
0: No.
2: Dove Vannacci è nato Stambecco delle Alpi. E le ragazzine si strappano le vesti per Gianni Cooperlo. Cosa state andando? Dove state facendo?
3: Gianni!
2: Io sto per stappare la mia birra pomeridiana e mi appresto a un
0: birra
2: mi appresto ad andare in un universo parallelo
0: dove
2: che io sarò uno speaker
0: dove
2: della vostra trasmissione, dove faremo una trasmissione insieme, finalmente. Ride un po' troppo questo, lo ha detto Matteo Cillario.
0: No, vabbè, non ci
2: l'hai
0: credo.
2: Detto proprio
0: non
2: così.
0: Ci credo,
2: vado
0: Cillario.
2: A cercare l'infradito per andare in giardino, per andare a prendere, per andare il tubo, per spararmi l'acqua sulla testa.
0: Sì, dai,
2: per andare. Ma che sta cosa?
0: Sei teso per lo scontro
2: il
0: diretto.
2: Il delfino beluga di Edoardo Conti ha spento la sigaretta per il suo cuore che sgocciola.
0: Ah, belù.
2: Fortuna Drago,
0: belù.
2: Foto e Fabrizio Guerrieri.
0: Belù.
2: Riguardavo foto di momenti felici prima di ripartire. Ma dove vai, Lea?
0: Dove va, Lea?
2: Mamma,
0: dove
2: stai a casa, ma non...
0: Lea.
2: Io e il mio ragazzo stiamo andando al parco avventura. Percorsi tra le fronde degli altri.
0: Ah,
2: ci saranno solo Anderotto? Bello Anderotto. Anderotto.
0: Tannate
2: siamo
0: fronde
2: stati
0: degli
2: a Porta
0: altri.
2: Di Roma e finalmente torniamo a casa.
0: Ah. No, non mi dire che
2: secondo
0: se
2: me Cooperlo è una persona di grande
0: so fare,
2: cultura, ma ha due biglie al posto delle palle.
0: No, l'ho visto.
2: Io
0: però,
2: mi trovo nella bellissima Numana,
0: allora,
2: di cui Matteo Cellario ha snocciolato tutta una serie di cose che lui sapeva perfettamente.
0: Prima,
2: a prendere il sole, ma
0: sì.
2: A breve sigarette di Nicola Porro, mi imbosco altrimenti tempesta di cacca di mia moglie.
0: Attenzione,
2: la valigia dell'attore.
0: In che senso,
2: la
0: ragazzi?
2: La valigia di Anto.
0: Non ci fate immaginare cose.
4: Torna fra un'ora.
0: Perché insulta in modo così cattivo le persone che più gli vogliono bene?
1: Non lo so, ma ho immaginato cose.

0: Rock, 16 e 21 minuti, ancora qui la Scolopendra.
1: Tutto vero Dodone, ci state raccontando, state utilizzando il 389 106 e 600 per farci sapere dove state andando e che cosa state facendo, c'è l'obbligo di farlo, quindi non fatelo.
0: Assolutamente, non fatelo.
1: Allora, sto andando a vedere se in frigo, dice frigo. Tiziano, in frigo c'è un succo di frutta alla pesca, se non c'è... Sarà un casino totale e dovrete consolarmi, dice Tiziano.
0: No.
1: Abbiamo pronti dei grandi felini per fare dei giochi con il fuoco per consolare Tiziano Dodone. Tutto pronto.

0: Signori di Metallica, questa era The Four Horsemen. Da dire, non uno, non uno.
1: Quattro.
0: Pensavamo fosse solo uno, Dodino, invece c'è l'esistenza di quattro horsemen.
1: Che poi sono i responsabili della commissione cultura in quota scolopendra.
0: E proprio così ne andiamo fierissimi, state continuando a raccontarci dove state andando, che cosa state facendo. Fra pochi minuti poi noi andiamo a dare con voi un'occhiatina a quello che potrebbe accadere oggi in Germania con le elezioni in Sassonia-Anhalt. Dodino, in Germania... in Germania Est, elezioni legislative regionali particolarmente importanti, perché potrebbe AfD raggiungere un risultato particolarmente preoccupante. Definiamolo così.
1: In questa situazione, nel frattempo, sentiamo la vostra via voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
2: Oh, ragazzi,
0: sì.
2: Ho appena chiamato, sta arrivando il taxi.
1: Sta arrivando,
2: okay. Torno a Castel di Sangro per poi fare altro. Troppo simpatico, ma poi
0: ho capito. Chi è che non è simpatico?
2: E poi torno. Volevo dire che forse arrivo in tempo. Vi voglio bene, ciao.
1: Un abbraccio a Lea, Matteo, che insomma potrebbe star vivendo un periodo non troppo simpatico, stando a quello che dice.
0: Assolutamente, abbraccio infinito a Lea e al Fortuna Drago, sempre. One, two.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il

0: dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stai ascoltando
7: i racconti della scolopendra
8: on Radio Rock.
9: Avanza, grandi falcate, l'ascesa di AFD, la destra.
10: Che bello, che bello.
9: In Germania che vola nei sondaggi, oggi ci sono le elezioni in Sassonia, ne parleremo prima però, classicone.
8: Radio Rock, back in time.

0: Phoebe Bridgers, la loro novità, Lost Boys. Dodone, ma diciamo, mettiamola così, Dodone. Allora, se questa novità, disgraziatamente, non dovesse farcela un giorno, no? Non dovesse farcela, morisse, diciamo le cose come stanno. Che ci fosse un funerale pubblico,
1: sì,
0: con migliaia e migliaia di visitatori per l'ultimo saluto, per l'ultimo saluto, io non mi sveglierei alle 6 per andare a salutarla. Credo. Però alle 8 sì, però,
1: alle 8 e mezza,
0: alle
1: 6,
0: 8 e mezza, al massimo alle 9.
1: Massimo alle 9, niente, altri 5 minuti
0: solo
1: e ci siamo.
0: Solo questo,
1: lo giuro. E caro Cillone, allora, buone notizie, eh? Buone notizie.
0: Vai, siamo dai,
1: arrivati alle cattive notizie, ma ci sono.
0: Sono finite, non è più quelle passate.
1: Perché ci sono le elezioni in Germania. Tu sai che quando la Germania vira così bruscamente a destra, insomma, in passato almeno c'è stato da aver paura. Adesso,
0: veramente?
1: Non lo so. Comunque,
0: dici quella cosa del conflitto mondiale.
1: Sì. Sai, insomma,
0: no, me l'ero scordato.
1: Sono successe delle cose.
0: Il conflitto mondiale.
1: Sono successe delle cose.
0: Sì.
1: Ecco. E il partito che in Germania non si definisce antinazista, Matteo.
0: No,
1: non si
0: vabbè, ma che
1: antinazista.
0: Che l'ha chiesto.
1: Sarà quello. Sarà quello.
0: Nessuno gliel'ha chiesto.
1: È passato nei sondaggi da essere un partito di minoranza, insomma, una piccola parte dell'elettorato, essere il partito di maggioranza.
0: Questo ci fa tanto tanto piacere. Come dicevamo prima, ci sono le elezioni in Sassonia, Germania dell'Est, elezioni legislative regionali, e il voto, che è considerato, insomma, atteso da parecchio tempo, guardato con una certa preoccupazione, assolutamente comprensibile preoccupazione, perché i sondaggi danno l'AfD intorno al 40%. Considerate che,
1: ecco,
0: 40%.
1: 40.
0: Considerate che se riuscisse a governare senza alleati, e il 40% credo concederebbe loro questa possibilità, sarebbe la prima volta dal 1945 che un partito di estrema destra guida da solo un land tedesco.
1: Quindi, insomma, abbastanza spaventosa come situazione. Destra estrema che arriva a essere maggioranza, sostanzialmente, oltre il 40%. Qui in Italia parliamo del 7-8%.
0: Per ora.
1: Per ora, ma ci sarà da vedere.
0: Per ora.
1: Ci sarà da vedere.

0: questa propaganda non supportata da fatti verificati.
1: Dov'è
0: e concreti, cambio radio, va? Cioè, ad avere paura vera invece di questa attuale legislazione.
1: Che comunque è di destra a destra.
0: Cioè, non ho capito.
1: Caro Phoenix.
0: O Bella Man.
1: O Bella Man. Signor Bella Man.
0: Non
1: che
0: ho capito,
1: si,
0: però.
1: Che si firma Phoenix. Ma guarda, allora, che la FD sia di destra a destra, cioè, se dici il contrario, si offendono loro, non noi.
0: Cioè, non è...
1: dice a loro.
0: Noi abbiamo dato contrario. Magari un'opinione nostra, per carità, magari insomma si può contestare quella, ma i fatti sono questi, cioè sono loro di destra a destra e non si definiscono antinazisti.
1: E non si definiscono antinazisti,
0: no.
1: Che basterebbe, diciamo, per rendere la cosa oggettivamente non positiva, per dirlo nel modo più soft possibile. Poi, caro Phoenix, ci sono dei siti sicuramente legati ad AfD in cui si parla di remigrazione. Tu puoi andare a vedere, a leggere il piano di questa meravigliosa iniziativa inventata proprio dai signori di AfD e ripresa dal signore di cui forse fra poco parleremo ancora una volta in Italia, generale Roberto Vannacci, e ti fai la tua idea. Ti fai la tua idea se quella cosa, se quella cosa coincide in qualche modo con la tua visione del mondo. Diventa difficile, no? Diventa difficile avere un dialogo. E non so se va bene così o no. Per esempio, su AfD c'è un tema di cui si parla tantissimo in Germania da un po' di tempo, cioè quello se renderlo o meno illegale. E che forse è un tema che insomma si dovrebbe trattare in modo serio. Peraltro accadde la stessa cosa con l'altro movimento di estrema destra, quello che citavamo sommessamente prima, quello che portò al poi secondo conflitto mondiale. Quindi insomma è una cosa di cui si parla con questi toni, in questi termini qui, caro Phoenix.
0: Spesso si rischia magari di fare peggio a vietare certi movimenti, si rischia anche di fomentare, dipende ovviamente insomma dalla sensibilità di ognuno, caro Cillone. Comunque fateci sapere un po' come la pensate, sia
1: certo,
0: sull'ascesa di AfD in Germania che del generale Vannacci qui in Italia. Insomma, sono due fenomeni, potrei dire, paralleli.
1: Direi di sì.
0: Insomma, in tutto il mondo ci si sta spostando verso destra.
1: Proprio
0: destra,
1: così.
0: Ma destra.

0: signori, Getrotal su Radio Rock, 16 e 58 minuti, ancora qui la scolopendra, le prese con questa ascesa della destrissima. Ci sono le elezioni in Sassonia, AfD, il partito più di destra che c'è in Germania, e in questo momento nei sondaggi è circa al 42%.
1: Circa il 42%, in questo momento si sta votando in Sassonia. C'è l'affluenza che è cresciuta sensibilmente, che può essere notizia positiva per una parte o notizia positiva per l'altra, naturalmente. Però per tutti coloro che dovessero in questi minuti, in queste ore, avere effettivamente paura, come noi, della possibile vittoria, stravittoria dell'AfD in Sassonia, volevo tranquillizzarvi dicendo che questa mattina Matteo Salvini ha mandato un messaggio alla leader di AfD, e il segretario della Lega seguirà con particolare attenzione il risultato del voto tedesco. Quindi insomma, questo ci abbiamo come piccola nota positiva.
0: Porta molto bene in genere, sì. L'augurio di Matteo Salvini, no? Insomma,
1: secondo solo a Elon Musk importare sfiga.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
10: Rock. In attesa dell'esito delle elezioni in Sassonia con AfD, partito di destra, che i sondaggi danno intorno al 40%, al contempo stiamo assistendo alla crescita esponenziale di Futuro Nazionale, il partito di Bob Vannacci, qui nel nostro paese, insomma stiamo parlando, commentando insieme a voi un po' tutta questa situazione qui, signori, Clash, e si torna. Radio Rock, back in time.

0: Non ci credo.
1: Bellissimo.
2: Ma è bellissimo, è tutto bellissimo. Novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Allora, ci state terribile.
2: Scrivendo in tanti la vostra sì. opinione su questa roboante ascesa dei partiti di estrema destra in tutta Europa, soprattutto, attenzione, in Germania, dove AfD è oltre il 40%. Qua con Vannacci siamo circa all'8%, quindi insomma c'è ancora da fare.
1: Proprio così, hai citato da un lato gli inventori, fra le altre cose, del concetto di remigrazione, e dall'altro colui che la sta cavalcando qui in Italia. Ma cos'è, Dodone, che c'entra tantissimo con questo tema e che sta dentro proprio fino al collo?
2: Con l'estrema destra, dici? Lui fa finta.
3: Tugasso Racappone, mid-episode.
1: Non è possibile.
3: In mezzo alla trasmissione, Orange is the new scolopendra. E Racappone.
1: Capito?
2: Così per me.
3: Tugasso, che poi è anche il colore delle magliette del,
1: no,
3: del Monzone. Che non mi sono mai. Basta. Tugasso Racappone è offerto da. Sì, sì. Lost Boys.
1: Ancora
3: con
1: questa storia.
3: Ilario non si alzerebbe alle 6 in caso di loro di partita.
2: Ma come?
3: Cosa state andando? Dove state facendo?
1: Non ho detto questo.
3: Sto andando a vedere se in frigo c'è un succo di frutta alla pesca. Se non c'è, sarà un casino totale. Dovrete consolarmi. Ma poi c'era o non c'era questo succo di frutta?
1: Temo di no, perché
3: ho appena chiamato, sta arrivando il taxi. Torno a Castel di Sangro per poi fare altro. Non troppo simpatico, ma poi e poi torno. Vi volevo dire che forse arrivo in tempo. Vi voglio bene, ciao.
1: Ciao.
3: E ora qualcosa di completamente diverso. L'AfD che sfonda in piena Sassonia. Sassonia Alt. Dopo questa informazione non supportata da fatti verificati e concreti, cambio radio, va.
1: Dai,
3: c'è da avere paura vera invece di questa attuale legislazione. Ma forse era da poco che ci ascoltavi,
1: chiaro,
3: amico ascoltatore, perché noi.
1: Fabrizio, non attaccare, eh?
3: Cioè, noi.
1: Fabrizio,
3: noi.
1: Non dirlo,
4: no. Capone, torna fra un'ora.
1: L'ha detto, Tone.

0: sui Doors, People Are Strange, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Dodone, stanno arrivando le opinioni dei nostri ascoltatori riguardo all'ascesa che sembra ormai sostanzialmente inevitabile di diversi partiti di destra a destra, e ancora più a destra di quella che un tempo sembrava la destra a destra, che in realtà è stabilmente adesso il governo in Italia, ma insomma sembra che si stia riuscendo a fare ancora di più in diverse parti del mondo. In alcune è già andata: Milei, Trump, Meloni, appunto, anche se Meloni adesso insomma sembra così una bivella rispetto alle destre che vediamo comparire all'orizzonte.
1: Effettivamente sì, anche se pure qui in Italia, diciamo, la destra sta facendo i suoi passi avanti col generale Vannacci, che è arrivato a superare Forza Italia.
0: È incredibile.
1: Ad esempio, è un fenomeno nato un paio di anni fa, non come AfD, che invece è dal 2013 che è imperversa in Germania. Comunque, vediamo un po' delle vostre opinioni. Porco due, come soffro, intanto.
0: Sì, cioè,
1: Sandrock.
0: Quello ha senso. Poi ci dicono: tensioni internazionali crescenti, economia globale in crisi, radicale spostamento su posizioni ultranazionaliste e xenofobe. Chissà in cosa sfocerà tutto questo, si chiede il nostro ascoltatore Franco. Ed effettivamente questo è uno dei motivi per cui uno guarda anche con una certa apprensione al progetto di riarmo europeo.

0: Things are brighter. I'm the man in black. Man in Black, signore Johnny Cash su Radio Rock. A
1: proposito di destra-destra, no, non è
0: destra,
1: vero.
0: Destra-destra-destra-destra, signore.
1: E che con sti cavalli, no? Con sti cavalli, sti cappelli spesso vanno insieme, Dottore.
0: Allora, caro Cillone, insomma, vi stiamo chiedendo un po' di opinioni su questa ascesa della destrissima. Ci scrive Davide: ciao Scolopendri, io credo che debba essere vietata la libertà di parola di questi esseri. Non le ritengo persone. Il moderato, Davide. Sarò uno stronzo io a giudicarli così, ma credo che alcune idee pericolose meritino prese di posizione molto dure e drastiche. So che questo mio punto di vista è molto impopolare, ma di fronte a concessioni di raduni neonazisti in Trentino, io reagisco con un atteggiamento liberticida nei confronti di chi vuole uccidere la libertà. Invece la politica continua a dare spazio e parola, manifestazioni e partiti che dovrebbero essere legali per i pericoli che offrono, nonostante si parli di apologia di fascismo e la si rende allo stesso tempo possibile.
1: Allora, il raduno neonazista in Trentino a cui fa riferimento il nostro Davide, ritorno a Camelot, che si svolge in un hotel privato dal 3 al 6 di settembre. Comunque il tema sicuramente esiste, è un tema che naturalmente va gestito un po' col contagocce da una parte e dall'altra, perché come dicevi tu è un attimo che si sfocia in qualcosa che da che sta lì all'8% arriva al 50%,
0: sì,
1: perché l'hai reso illegale. D'altro canto è anche vero che se c'è il reato di apologia di fascismo, io non so dove... Cioè, dove si applica?
0: Anche questo è un tema, però diciamo che sul sentimento di esclusione, in genere questi movimenti, come posso dire, esplodono. Quindi c'è il rischio, come dicevi, che l'effetto possa essere esattamente quello contrario, anche perché in qualche modo in blocco, soprattutto su questi casi ultimi come il generale Vannacci, diciamo, tutta la società si sta in qualche modo schierando contro, e non mi sembra che, almeno a giudicare dall'effetto, insomma, dei sondaggi negli ultimi mesi, questo stia avendo un risultato.
1: No, anzi, sta avendo il risultato opposto. Dopodiché, effettivamente, se si pensa, visto che abbiamo parlato di Germania, insomma, della cosa più inquietante che c'è stata nella storia, e cioè il partito nazista, si è parlato lì di renderlo illegale, non si è fatto ed è andata come è andata. Poi non sappiamo come sarebbe andata rendendolo illegale, naturalmente non abbiamo la controprova, però insomma,
0: fateci sapere la vostra. 3899 106 e

0: su Radio Rock, 17:27, ancora qui la Scolopendra.
1: Perché mi chiamo Matteo Cillario e non Linton Quisi Johnson?
0: Non lo so, sono stati infami.
1: Cioè, io non Matteo. Capisco, è così ovvio
0: coloro,
1: che è più figo.
0: Quelli del consiglio d'amministrazione che ha preso questa decisione di non chiamarti Linton Quisi Johnson.
1: Cioè, è ovvio che,
0: banalmente,
1: scusami,
0: Matteo.
1: È ovvio che se uno parte nella propria vita chiamandosi Matteo Cillario e uno parte chiamandosi Denzel Washington, ma
0: capisco,
1: chi vuoi che abbia più successo, scusami.
0: Questo è evidente, insomma, caro Cillone.
1: Vabbè, continuiamo così.
0: Allora, vi stiamo chiedendo un'opinione sull'ascesa della destra-destra qui in Italia. Generale Vannacci, che ha superato Forza Italia, è arrivato all'8%, in Germania addirittura AfD, il partito che non ce la fa a definirsi antinazista.
1: Non ce la fanno, cioè, lo dico, dai, che diavolo.
0: Arriva al 40% e oltre. Sentiamo la vostra viva voce.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: È il nostro amico di Buenos Aires.
2: Credo che si dovrà smettere di parlare di destra e di sinistra quando sono governi corrotti e ladri come sono questi stronzi, ecco, di Milei o di Meloni. Sono corrotti, basta, sia di destra che di sinistra, anche di sinistra, teoricamente di sinistra erano questi Kirchner dell'Argentina, sono stati bel stronzi ladri, quindi... Se sei un ladro, sei un corrotto e basta, non c'è un'ideologia
1: questo è
2: che ingloba questo sei un delinquente, sei e basta.
0: Anzi,
2: che ne so, il mio parere.
0: Abbiamo imparato anche come atteggiamenti non molto etici da parte della sinistra abbiano creato una disaffezione totale nei confronti della politica, e conosciamo insomma tante persone che magari fino a 20-30 anni fa si definivano di sinistra che adesso votano Vannacci sostanzialmente.
1: E non è solo colpa loro, diciamo.
0: Non è solo colpa loro, no.
1: Diciamo che non è assolutamente solo colpa loro, la storia della sinistra la conosciamo, tra l'altro continuiamo ad assistere a qualche piccolo problema. Per esempio, adesso citando una cosa a caso, è la discussione sulle primarie di questi giorni. Cosa lunare, cosa che non si
0: interessantissimo.
1: Cazzo.
0: Non hanno deciso, Matteo, non ce l'hanno fatta. Manca un anno, c'è da decidere una persona, uno tra tre sostanzialmente.
3: Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you, it won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
1: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra
2: on Radio Rock.
10: Ultima mezz'ora per i racconti della Scolopendra in questa domenica 6 di aprile, che ripartono con un classicone.
2: Radio Rock, back in time.

0: Insignificant Other, la novità è sfiori Queens of the Stone Age qui su Radio Rock, mentre la scolopendra si incammina a passetto di iguana piccolo verso la fine della puntata di domenica 6 di settembre. Ma piccolo piccolo così, è piccolo.
1: Allora, abbiamo parlato dell'ascesa della destra estrema in tutta Europa a partire dalle elezioni in Sassonia domani, poi scopriremo quali saranno i risultati domani, anche magari durante l'appuntamento notturno della scolopendra, caro Cillone, che tornerà qui su Radio Rock per una nuova stagione da mezzanotte alla una tutti i giorni dal lunedì al giovedì.
0: Proprio così, Dodone, si riparte con gli appuntamenti dell'oscurità. Gli appuntamenti dell'oscurità della scolopendra, l'oscurità di Radio Rock, lo ripetiamo ancora una volta, mezzanotte l'una, dal lunedì al giovedì. Fatevi trovare là, fatevi trovare là.
1: Ripartiamo da Adri, senti qua.
2: Adri. When you're strange, when you're strange.
1: Perfetto, devo dire solo che è perfetto, c'è anche Cillone.
0: C'è Cillone che rientra, incredibile, come ha fatto a montare questa cosa meravigliosa, ed è, fa parte, Dodone, della mia memoria storica. Adri che canta canzoni dei Doors.
1: E poi, parlando di destra, io ancora godo quando penso alla fuga che feci fare a mio fratello da quei scoppiati della folgore di Forlì. Ancora lo stanno a cercare. Saluti Taxi Driver Roma. Sempre super, ragazzi.
0: Splendido, gigantesco signore Marco Taxi Driver, che non smetteremo mai, mai e poi mai di abbracciare.

0: su Radio Rock, 17:50 minuti. Si inizia a mettere male per la scolopendra, Teo, tra poco sparirà
1: inizia ad intravedersi il più santo dei campi. Ma c'è ancora qualche minuto per farci sapere un po' come state vivendo l'ascesa inesorabile, che viviamo peraltro ormai da qualche anno, delle estreme destre in Europa, ma anche, come diceva Veltroni, nel mondo.
0: Allora, ringraziamo Gabriella per il messaggio. Non so se leggere
1: dov'è?
0: In forma originale, diciamo, sì, su Telegram.
1: Assolutamente sì.
0: Ciao cari, più paura delle avanzate
1: felle
0: destre in Germania, Dino e Verdone, che seguono e votano questi pericolosi politici, politici in realtà.
1: Beh.
0: Uguale in Italia per quelli che votano Vannacci e Meloni. Per quanto riguarda le persone che non votano, con la scusa che a destra o a sinistra sono tutti uguali, sono loro ad avere un problema. Grandi ragazzi, Gabri. Questa è l'opinione di Gabri.
1: Splendida. Gabriella, che ha deciso giustamente di non avvalersi più dell'aiuto del dannato T9. Che è vero, ti dà una mano, ma poi ti fa pure girare le palle spesso.
0: Ti togli,
1: no?
0: Tutto, ti togli tutto.
1: Ti togli tutta la voglia di vivere.
0: E poi sentiamo la polemica.
2: Gloriose scolopendre,
1: sì.
2: Ben trovate, buon pomeriggio, sono
1: Andrea.
2: Quello degli infissi.
1: Come no?
2: Una curiosità, una domanda di servizio.
1: Che
2: la vostra playlist,
1: cosa?
2: Dove la vado
1: non
2: a trovare?
1: Capito,
2: l'unica che manca.
1: Ma chi questo qui?
2: Ciao, grazie.
0: Ma che scherza?
1: È stato fermato?
0: Ma non lo direi mica.
1: Ma è stato fermato? È stato fermato,
0: così,
1: Andrea,
0: così,
1: vero?
0: Così.
1: È stato nostro amico per anni per la questione degli infissi. Adesso è stato arrestato, fermato e portato.
0: Torneranno anche nelle playlist sul sito radiorock.it. Janis Joplin.

0: Janis Joplin, questa era Cosmic Blues. Dodino, Marco numero 71, che ci scrive: a domani notte.
1: Ottimo.
0: E allora siamo veramente, veramente tutti. Aspettiamo anche noi te, caro numero 71. O Dodone, l'avanzata delle destre, non c'è che da ripeterlo, Dodino. Beh, utilizza molti asset, fra questi ce n'è uno che nasce a Teramo.
1: A disposizione,
2: adesso
1: Fabrizio
2: veramente
1: Guerrieri.
2: L'ultima volta, oh. Tu Gerso era Capone. End of episode.
0: Ma quindi cambia la base, non ho capito.
2: Ci ha messo un po'. Finisce la trasmissione. La maglietta di Cuba dedicata a El Dibba di Emalollo. Eure Capone.
0: Ma è pazzo.
2: Nega. L'AFD che sfonda in Sassonia.
0: È matto questo qui.
2: Porco due, come soffro. Tensioni crescenti ultranazionaliste e xenofobe, chissà in cosa sfocerà tutto questo.
0: Ma
2: io credo che debba essere vietata la libertà di parola di questi esseri, non le ritengo persone, sarò uno stronzo, ma di fronte a concessioni e raduni neonazisti in Trentino, io reagisco così. Invece la politica continua a dare spazio e parola.
0: Non le ritengo persone.
2: Nel 45 si è fatta una bella amnistia di quello. Per quelle merde uso privatistico di mezzo pubblico. Mi chiedo perché almeno non si applichi l'apologia di fascismo, impedendo a chi ha dei precedenti penali di entrare in politica, no? Perché così magari forse, chissà, magari la smettono. E poi mi chiedo, ma la sinistra dove cazzo è?
0: Che cazzo
2: propone di garantire
0: qua?
2: La sicurezza alla gente? Ma quello non è un tema, no, il tema sono le primarie che si devono fare, per carità, certo, ma il programma
0: per la
2: dove cazzo è? Manca un anno, forse anche meno di un anno.
0: Recapone per la legittima difesa.
2: Secondo me bisogna smettere di parlare di destra e di sinistra quando sono tutti governi corrotti, sia quello di Milei ma anche quello da Meloni, per non parlare del dei teoricamente di sinistra,
0: di
2: ecco, quelli dell'Argentina.
0: Parliamo
2: ma
0: di
2: siete
0: Teo,
2: dei ladri, questo è il mio parere. When you're strange, when
0: Argentini
2: you're strange.
0: Siete dei ladri, firmato Fabrizio Guerrieri.
2: Io ancora godo quando penso alla fuga che feci fare a mio fratello da quei scoppiati la folgore di Forlì. Ancora lo stanno a cercare.
0: Dov'è?
2: Io ho paura dell'avanzata di Dino e Verdone, io ho capito così, uguale per Vannacci e Meloni, e quelli che vanno, vanno dietro sono loro ad avere
0: Divano.
2: Un cazzo di problema. Oggi dico un po' sempre questa parola,
0: dici
2: perché
0: le parolacce.
2: È il caldo, sono quello degli infissi, ma la vostra playlist dove la trovo?
0: Cosa?
2: È l'unica.
0: Guarda,
2: che manca,
0: è
2: questa è la verità. Tu verso le cappone, forse domani. Ma prima hashtag ne facesse oggi al primo posto nei gusti di quelli che andiamo al parco avventura, ci saranno solo gli under 8? E nei gusti di quanti? Vedo se in frigo c'è un succo di frutta alla pesca, se non c'è sarà un casino totale.
0: Succo di frutta.
2: E adesso Ema, I am così, Lollo, che da quando ha letto le analisi del sangue che chi gli vuole bene lo ha costretto a fare, perché prima diceva no, ma io sono un dio, io sono immortale, no, tranquillo,
0: così,
2: tranquillo,
0: si
2: è appassionato
0: così,
2: della materia e si è visto tutto quel programma sul corpo umano a cartoni animati e sta decidendo se si sente più un linfocita, un globulo rosso buono o un globulo bianco cattivo, ma alla fine capirà di essere quello con la barba bianca dentro al cervello che a volte si addormenta esattamente come fa lui davanti alla regia di Wasabi. Radio Rock, tutto un altro. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Na, viaggia sei ma noi attraverso il corpo umano.
0: C'hai diritti questa roba? No, assolutamente no.
2: Tu, Gerso Recapone, è andata fine.
0: Comunque, Recapone ancora una volta contro i controlli medici periodici.
1: È incredibile, Matteo, una cosa incredibile.
0: Allora
1: noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Playlist podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzare del tempo,
0: non fate gli stronzi.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
7: Ora su Radio Rock. WhatsApp.
8: On Radio Rock. E buon pomeriggio, buona domenica, cari Radio Rockers. Buona domenica 6 di settembre. Da parte di Lollo e da parte di Wasabi sono le 18.06 e si parte per farci compagnia insieme, io e voi, almeno fino alle 21, ovvero se ne avete voglia voi, state quanto volete, qui c'è spazio per tutti. Ringrazio subito gli Scolopendri, Edoardo e Matteo, per avervi fatto compagnia nelle tre ore precedenti a queste, così come ringrazio Fabrizio per avermi inserito oggi all'interno di uno dei cartoni animati che non è che io guardassi granché, però insomma tutto sommato un minimo mi incuriosiva, che era appunto Siamo Fatti Così. Oramai per lui io faccio parte di cartoni animati vintage e quindi va bene così, va bene che lui mi inserisca nei recaponi sotto questa forma, anche parecchio divertente devo dire. Radiorock.it è il sito della radio, 3899 106 e 600 invece è il numero di telefono per stare con noi in compagnia nostra e noi in compagnia vostra tramite Telegram e WhatsApp. Il nostro back in time subito, così si parte. 2004 era l'anno, Interpol, la band, l'album è Antics e questa è Evil. Radio Rock.

Ed eccolo il modo più veloce per raccontarci le vostre preferenze. Sono queste 15 novità che Radio Rock vi propone, che vi chiede di votare sul sito della radio, appunto come questa Chance Encounters di The Menzingers. Prima settimana per loro in nostra compagnia, ma ovviamente, ripeto, siccome sono le vostre preferenze, sono quello che vi piace di più, andate sul sito della radio e fateci capire, cliccando o non cliccando, quelle che più vi piacciono e che volete che stiano con noi tanto tempo. Prima settimana per loro, però può anche essere solo

Celebrity Skin per le ole, arriva già subito un bel saluto al 3899 106 600, che è quello di Silvia che mi ricorda subito, dice: Lollo, te lo ricordo subito subito, saluta quelli che lavorano e che portano avanti la nazione, come dici tu. Brava, brava, brava, è vero, salutiamoli subito. Noi giochiamo, noi mettiamo la musica, come ad esempio questa dei Korn, Forgotten, e c'è gente che invece sta lavorando e porta avanti il PIL, fa crescere il PIL della nazione. Un bacio gigante, un grazie a voi ovviamente, e questa è tutta per voi, Korn, Forgotten.

ci siamo ritagliati un angolino anche per i Corner Forgotten, dedicata a quelli che in questo momento stanno lavorando, sono di turno e che quindi portano avanti la nazione. Grazie ancora, ancora a voi. Saluti anche a Carlo, 3899 106 600. Buon pomeriggio Lollo, buon pomeriggio Carlo.

E risaluto anche Fabrizio dei Recapponi che mi dice: ah, Samuele Bersani. E poi scrive: ah no, è certo. E infatti, perché Samuele Bersani ha fatto una cover di Glastonbury Song nel 95, e proprio dal titolo Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? E va bene, non fare lo spiritoso, Fabrizio, non lo fare. Poi saluti anche ad Andrea che mi dice: 6 settembre 1986 usciva uno dei miei pezzi preferiti, Up the Irons, perché lui intende Wasted Years di Iron Maiden. Ti dico una cosa, resta lì, perché è un bel po' di tempo che vorrei passare a Iron Maiden e alla fine non ci riesco. Mi sa che oggi invece li programmo proprio e la mettiamo con Wasted Years. Proprio sì, proprio sì. Scott Stapp, Purpose for Pain.

0: Scott Stapp, Purpose for Pain. Ancora un po' di saluti, c'è Luigi che mi manda due vignette create da lui, una cipolla incartata a mo' di caramella e diventa la cipolla caramellata, e poi dei galli verso una porta che stanno tutti di spalle andando verso la porta, ovviamente quello è l'exit poll. E beh, certo, ovvio. Rapidamente i vostri messaggi, vediamo chi c'è. C'è Giancarlo, mi manda questo vocale, sentiamo.
1: Allora, buonasera, senti, aiutami, però sta canzone c'è un plagio. O loro hanno copiato o gli italiani hanno copiato a loro, tipo Bersani, dai.
0: Ma no, un plagio.
1: Mi ricorda la canzone italiana. Ma è una uguale,
0: certo che
1: uguale.
0: Ti ricorda, cosa vuoi da me? No, nel senso, no, tu cosa vuoi da me? Si intitola Cosa vuoi da me, ma è una cover ufficiale di Samuele Bersani fatta per loro, di Glastonbury Song. Che problema c'è? Spider-Man, sentiamo.
2: Ciao Lollo. Allora, sì, lavoratore domenicale anch'io, porto il taxi.
0: Grazie,
2: allora. Però pure te lavori di domenica sempre, quindi l'applauso.
0: Ma
2: te
0: dai,
2: lo pure te.
0: Grazie, ma è un
2: e
0: hobby.
2: Che dire, niente, io ho finito però di lavorare. E non ho richiesto da fare perché voi di Radio Rock ne sapete
0: troppo, dire che ti
2: più, e quindi mi affido totalmente a voi, proprio a corpo morto.
0: Ciao a te, grazie mille, grazie ancora per essere uno di quelli che lavora di domenica. Gli Europe One on One, e ce ne andiamo in pausa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: You are listening to
9: Wasabi
8: on Radio Rock.
10: Le 18:34, domenica 6 di settembre, noi ci lasciamo alle spalle la prima pausa di giornata, le facciamo un bel ciao ciao con la manina cucchiarella, come avrebbe fatto la regina d'Inghilterra. Arrivederci, è stato bello ascoltarci, però per noi è tempo di tornare indietro nel tempo, questa volta l'anno il 2005. La band Wolf Mother e l'album è omonimo al nome della band, quindi anche l'album è Wolf Mother, e a portarci indietro nel tempo sarà la loro Vagabond.
8: Radio.

0: Ci avete mica voglia di vederveli a Lisbona il 29 di novembre? Così la butto lì. E allora, approfittate del concerto e regalatevi un viaggio in Portogallo, perché c'è TAP Air Portugal che ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Che volete di più? Che vi parcheggi in un Boeing sotto casa? Diavolo, no? Quindi partite per il rock e approfittate, scoprite il Portogallo. Apro parentesi, io ci sono stato un po' di tempo fa, ci dobbiamo tornare assolutamente, quindi approfitterò di sicuro, perché il Portogallo è da impazzire. Ma dicevo, io voglio andare ancora più lontano. E allora approfittate delle tariffe speciali TAP, perché c'è anche il Brasile e il Nord America, sempre passando via Lisbona. Scegliete il vostro prossimo viaggio su flytap.com, perché TAP abbraccia il mondo e lo fa molto bene, molto molto bene. Roba nuova ce ne abbiamo: Rise Against, Katy, The Bar The Door, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

City Part The Door, prima settimana per Rise Against, ma sarà solo la prima. E dipende da voi andando su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Le scegliete voi, ve l'abbiamo già detto, ve lo ripetiamo tutte le volte. 15 novità che aspettano il vostro voto, oppure no, oppure no. Mi vado a riprendere il...

il suggerimento da parte di Andrea di prima, visto che il 6 settembre del 1986 usciva questo brano Wasted Years per Iron Maiden, e allora celebriamola, no?

E bravo Andrea che mi ha in un certo senso costretto ad accontentare me stesso, perché era un bel po' che volevo passare qualcosa degli Iron Maiden, e allora quale migliore occasione dell'anniversario di Wasted Years per poter accontentare me, sì sicuramente, ma sono sicuro anche molti di voi là fuori. Gojira su Radio Rock, Silvera.

Silvera Gojira, secondo me Gojira, che riuscite ad ascoltare passati solo e soltanto qui a Radio Rock, poi fate un po' voi. Una volta che avete la radio, che è il quartier generale della musica rock, ma dove dovete andare? In giro, ma non andate in giro, rimanete qua con noi. Saluti di nuovo a Giancarlo che dice: grazie, non lo sapevo, siccome credo si stia ancora parlando dell'anniversario di Wasted Years, dico beh, no, non grazie a me, ringrazio Andrea che ha ricordato a tutti quanti noi appunto che oggi fosse proprio quell'anniversario. Saluti anche a Silvano che sta spammando a tutte a raffica più non posso, credo che lo abbia fatto anche ieri sera con Simone Maurovic, perché lo stavo ascoltando dalla macchina, una sua meme insomma, creata con i Led Zeppelin con Robert Plant che ha la faccia di Vannacci, e appunto questa Re-Immigrant Song, devo dire che fa una certa impressione vedere Robert Plant con la faccia di Vannacci. Lo aveva raccontato Simone, però effettivamente guardarla dal vivo c'è tutta un'altra cosa. Yelbo da Manchester, Grounds for Divorce.

Gli Elbow erano Grounds for Divorce. Oh, saluto Carlo, che vive al 3899-106-600, mi dice: non conoscevo questa band, mi puoi ripetere il nome? Gli Elbow si chiamano, e vengono da Manchester, caro Carlo, quindi segna, metti in agenda Animal, Pearl Jam.

Ottima per i Pearl Jam che ci hanno portato molto molto vicini a chiudere la prima ora di Wasabi di questa domenica 6 di settembre. Quindi mi serve qualcuno che mi accompagni definitivamente, che mi porti mano per la mano a varcare la soglia, a chiudere la prima ora e ad aprire la seconda, neanche a dirlo. Arrivano loro, meraviglia delle meraviglie, Jane's Addiction, Just Because. Noi ci si risente dopo.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza!
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Stai ascoltando.
9: Wasabi.
10: Wasabi.
2: On Radio Rock.
11: E ascolti Wasabi che alle 19.04 apre la sua seconda ora in questa domenica 6 di settembre. Come direbbe Mourinho, Wasabi è primo? No, non lo è, primo, seconda ora? No, mai primo, direbbe così. Back in Time per noi anno 2020, Ozzy Osbourne dall'album Blizzard of Oz. Questo è Mr. Crowley.
2: Radio Rock, Back in Time.

0: Anno 2020, Blizzard of Oz, l'album Mr. Crowley. Lui è il compianto Ozzy Osbourne, che però ci ha riportato indietro nel tempo. C'è qualcuno che ha voglia di biglietti in omaggio?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Perché sabato, oh, sbrighiamoci che stiamo quasi arrivando, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Ma Radio Rock ti può regalare un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome, la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor, release party in concerto al Monk a Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento targato Radio Rock. Ce li abbiamo i Klimt e che non ce li abbiamo?

0: E spunta un'altra delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock: Pineapple Thief, New World Order. Anche lei la trovate all'interno di RadioRock.it. Novità in alta rotazione, in attesa che voi clicchiate vicino al loro nome, cioè il nome dei Pineapple Thief, per poterli far stare di più e di più con noi. Rapidissimamente, perché ci sono un paio di richieste e ci andiamo direttamente, mi sa, in pausa vista la lunghezza. Intanto saluto Anto, che arriva con un memino con scritto: previsto un lieve calo delle temperature nel giorno però di Natale, e eccolo là. E poi risaluto anche Fabrizio, che mi dice così, no? Vabbè, non so leggere i messaggi di risate, che dice: un Mourinho perfetto. E il bello, dice, che lo stavo facendo anche io, che lo stavi facendo anche tu, però chi ha fatto per primo? Ho fatto io per primo, quindi ho fatto io davanti al microfono, quindi ho fatto io. Se vuoi fare, facciamo insieme, mandi un messaggio vocale, fai anche tu. E poi ancora saluto Federico, che mi dice: bella Lollo, sto di nuovo grigliando le zucchine con te in sottofondo. Ah, ti ispiro zucchine da grigliare, va bene. Ti chiederei gentilmente un pezzo dei Pantera, stavolta Domination. I soldi fatturati, sta zitto, stai zitto, che scrivi? I soldi fatturati o a nero? Che scrivi così? Stai zitto, mi mandi bevuto. Ma che sei pazzo? Quindi ok, la tua richiesta per i Pantera ci sarà, però c'è, è arrivato Giovanni per primo. Senti qua.
1: Oh, scusa Lollo, c'è la bimba dietro che mi urla, solo che le sto facendo ascoltare quello che stai passando, e sono state le canzoni della mia playlist da appena dopo Teenager, quindi per ho prima. Te le doca, che non so che dirti.
0: Te le doca.
1: Se mi metti prima anche solo Jesus Christ Pose dei Soundgarden, io la completo, ti dico solo questo.
0: Jesus Christ.
1: Buona serata, grazie mille.
0: Jesus Christ Pose, Soundgarden per primo, poi dopo Pantera per secondo, però per primo.

E la prima richiesta, quella di Giovanni, è stata evasa. Scusa, come ho detto? Ah no, scusa. La prima richiesta evasa, quella di Giovanni, Jesus Christ Pose, Soundgarden. E intanto a Paola, che mi manda un cuore che batte come GIF o come, lo so, emoji, come si dice, io rispondo con altrettanto cuore gigantesco per lei. Seconda richiesta invece, quella di Federico, che ci porterà alla pausa i Pantera di Domination. Ma noi tranquilli, ci si risente dopo e si aprirà con il giro di bue per Wasabi.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili.
3: Come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Stai ascoltando on Radio Rock.
5: E alle 19.35 parte il giro di bue di Wasabi per questa domenica 6 di settembre. Back in time per noi, anno 2007. Questa volta il disco è una bella greatest hits, Time for Heroes, the best of the Libertines. Ovviamente sono i Libertines e questa è Don't Look Back into the Sun.
3: Radio Rock, back in time.

0: appuntamento molto bello e importante di cui Radio Rock è media partner. Radio Rock Promotion. Sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, vuol dire che voi andate lì, arrivate all'ingresso e poi donate quello che più ritenete congruo per poter entrare all'interno della manifestazione. Come ricordato prima, media partner è proprio Radio Rock. Roba nuova, Royal Blood, 10 over 10.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio.

10 over 10, Royal Blood, 3 settimane per loro nelle 15 novità in alta rotazione che vi chiediamo di votare. È quel disegno immaginario che vi chiediamo di fare sfruttando appunto 15 proposte che vi facciamo, e le trovate ovviamente sul sito di Radio Rock, radiorock.it, nella sezione

novità in alta rotazione. Saluti a Mauro che dice: visto che il mood è anni 90, si potrebbe sentire un pezzo di ritmo tribale, ma non, no, è probabilmente casuale il fatto che sia passata tanta roba anni 90. E poi comunque le richieste terminano al giro di bue alle 19.30. E poi ancora Federico che ringrazia per il passaggio dei Pantera di prima, ci mancherebbe altro. Dice: quando ci becchiamo allora saldiamo. Ti ho detto stai buono. Già mi sono arrivate email della Guardia di Finanza. Stai calmo, non devi scrivere queste cose. Sono cose che devono rimanere tra me e te. E risaluto Fabrizio che dice: se continui a fare Mourinho muoio. Anche perché dice un po', sembra un po' Mourinho e un po' altre cose che non si potrebbe dire. Perché va bene. Che non diciamo, sembra anche altre cose, va bene così. Get the funk out, extreme.

E non male gli Extreme prima maniera, ecco, chi ne parlavo proprio di recente, ah sì, proprio con Mourinho che mi diceva Nuno Bettencourt, che è origine portoghese, chitarrista per primo, primo chitarrista, però io più bravo di lui. Nirvana, Breed, e così faccio impazzire Fabrizio.

Breeder per Nirvana è 3899-106-600. Saluto anche Mattia che ringrazia per i Nirvana, ma ci mancherebbe altro, Mattia, ma scherzi, qui a Radio Rock, nel quartier generale della musica rock, dobbiamo ancora ringraziare per il passaggio dei Nirvana, ma è d'obbligo, è di dovere. Girettino nel deserto, io e voi, insieme a Fu Manchu, Evil Eye.

Giro nel deserto, si diceva prima, grazie ai Fumancio, questa Evil Eye. Come se non bastassero le temperature delle nostre città in questo momento per sembrare già di stare all'interno del deserto, però quantomeno ci siamo consolati con un po' di stoner. Ci stiamo avvicinando anche alla chiusura della seconda ora di Wasabi alle 19.54. Intanto Birkin Love, Rubber Room.

Work in Love, Rubber Room. Siamo veramente arrivati vicinissimi all'andarcene in pausa. Non abbiamo ancora oltrepassato la soglia, ma tra poco lo faremo. E saranno lì ad accompagnarci System of a Down e la loro Rivenga. Con loro ce ne andiamo in pausa, poi torniamo e apriamo la terza ora di Wasabi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: You are listening to Wasabi on Radio Rock.
8: Le 20.05, domenica 6 di settembre, ci siamo portati a casa 2 ore di Wasabi e ora apriamo alla terza fino alle 21 e poi dalle 21 alla mezzanotte a farvi compagnia ci sarà Simone Maurovic che ha riaperto ieri le porte della casa dell'inclusività e quindi citofonare Maurovic vi terrà compagnia. Il nostro penultimo back in time va indietro fino al 1979 insieme ai Blondie dall'album Eat to the Beat. Questa è Atomic Radio.

0: 1979, Blondie, Atomic, il nostro penultimo Back in Time per questa sera. Immagino che ci sia qualcuno che si stia chiedendo: ma non vengono più regalati i biglietti a Radio Rock?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma sì che vengono regalati. Domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma noi di Radio Rock vi regaliamo un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Jen al 3899 106 e 600. Potete provare, chissà, magari siete proprio voi. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 di ottobre. Jen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B in quel di Roma, e ovviamente è un evento targato Radio Rock. Ma le Jen come sono? Così.

La Film Thieves, Baby Cool Evelyn, questa la novità in alta rotazione da due settimane a farci compagnia. La trovate sul sito di Radio Rock, l'avete trovata? Cercate bene, eccola, vedi che stava là, l'ho detto. Se vi serve, anzi se vi piace, più che se vi serve, andatela a votare, fate in modo che queste due settimane diventino 3, 4, 5, quante ne volete voi. Saluti anche ad Isabella che dice: ti posso confermare che sono rientrati tutti, io ho già bisogno delle vacanze di Natale. Eh sì, eh sì, è sempre la canzone che rimane sempre la stessa. Madonna che gancio. Led Zeppelin, The Song Remains the Same.

0: Led Zeppelin, the song remains the same. Ancora i vostri messaggi.
1: Ma ciao Lollino!
0: Ciao
1: Lollino, ma se a Giuliano hanno dato il microfono d'oro, lo dovevano dare anche a te per i ganci magistrali.
0: No, non voglio niente.
1: Che fai ogni volta? Per non parlare delle battute agghiaccianti.
0: Lo so.
1: No, dovevano dare un microfono d'oro anche a te.
0: Non lo
1: Mi
0: voglio.
1: Raccomando, pensateci per il prossimo
0: anno. No, lascia perdere, non lo voglio io il microfono d'oro. Sai perché? Perché è difficile da gestire. It's hard to handle Black Rose.

Non scherziamo, non scherziamo sul microfono d'oro, quello viene dato solo a professionisti seri, non a dei guitti come il sottoscritto. Black Rose, Hard to Handle, per arrivare ad un millimetrino, ino dall'andarcene in pausa. E quella ovviamente delle 20:30. Chi mi porta in pausa? Vediamo un po' chi ha alzato la mano. Def Leppard, Kick, beh vabbè, tanta roba, e ci si risente dopo.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Stai ascoltando
10: Wasabi.
9: Wasabi
11: on Radio Rock.
12: E ascolti Wasabi che tra 26 minuti ti fa un bel ciaone, ma lascia tutto nelle sapienti mani dell'ottimo Simone Maurovic, che c'ha già pronte din din din din din e suonanti le chiavi della sua casa dell'inclusività. Vi darà compagnia fino alla mezzanotte, per cui citofonare Maurovic e non sbagliare il citofono, che sono gli altri del condominio giustamente si arrabbiano perché li svegliate. Ultimo Back in Time per il sottoscritto, l'anno è il 2003, l'album Dead Letters. Loro sono The Rasmus, In the Shadow.
11: Rock. Back in Time.

0: semplicemente per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque, ovunque vi troviate. Radio Rock, lo sapete già, che è tutta un'altra storia, sì, ma lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Dici, ma pure qui? Pure qui, pure qui.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

La novità in alta rotazione degli N-Trax, Everybody's Got a Plan. Prima settimana per questa band storica, va da sé, che però potrebbe non essere la prima, grazie ai vostri voti, votandola su radiorock.it, sezione novità nell'alta rotazione. Sono tutti e cinque gli Anthrax, così, mani concerte, Everybody's Got a Plan, dateci un voto.

Bulletproof, un saluto super volante ad Anto che arriva anche lei al 3899 106 600. Dice non mi toccate Giuliano Leone, ma no, ma no, ma chi lo tocca Giuliano Leone, ma ci mancherebbe altro, non è a toccare no, scherzo scherzo, Giuliano è un fratello, ci mancherebbe altro, ma comunque io non lo vorrei mai, ma se dessero il microfono d'oro a me, mica è detto che non lo dovrebbero dare anche a Giuliano di nuovo, eh. Ci mancherebbe altro, ma io grazie, sto bene così, veramente. Breaking Benjamin, Awake.

Breaking Benjamin, Awaken, ma è più calcio samba o Bundesliga? Ma secondo me è più calcio samba, Megadeth.

Symphony of Destruction, Megadeth. Ci avviciniamo a veloci e lunghe falcate verso la chiusura di questa puntata di Wasabi per questa domenica 6 di settembre. Un paio di branini e poi lascio tutto in mano all'ottimo Mauro Wirsch. Headspace, Velvet Revolver.

0: Headspace, Velvet Revolver. Saluto Giovanni, che ha mandato un messaggio abbastanza lungo, per che io sto in chiusura, quindi da passare, però insomma la sintesi è che Velvet Revolver secondo lui sono il supergruppo, e quando si intende supergruppo vuol dire una band formata da elementi che provengono da altre band, cioè veramente l'unico vero riuscito a suo avviso. La playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera è, la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock. L'appuntamento con Wasabi rinnovato per la prossima settimana, sempre sabato e domenica dalle 18 alle 21. Vi lascio insieme a Simone Maurovic, suo citofonare Maurovic. Vi lascio insieme ai Muse, visto che il tempo sta scadendo, i Muse di Time is Running Out. Il mio consueto, fate i bravi ma non troppo, ma ovviamente non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. 4 minuti dopo le ore 21 in questa domenica 6 settembre 2026. Ci ho tenuto particolarmente a sottolineare 6 settembre perché da domani inizierà il nuovo palinsesto di Radio Rock. Aspettando Citofonare Maurovic, domenica 6 settembre, 4 minuti dopo le ore 21, in compagnia del vostro Simone Maurovic, ovviamente, come sempre, fino alla mezzanotte, che ringrazia di cuore, veramente, gli dà il bentornato anche al buon Emanuele Dottorauso Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto, come solamente sa far lui, e che ritroverete nel corso della stagione, tra le 18 e le ore 21. Iniziamo con un salto indietro nel tempo. 2005, Porcupine Tree, iniziamo con Open Car.
1: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

Open car per i Porcupine Tree. Venendo ad aprire la casa dell'inclusività di Radio Rock, mi sono accorto di una cosa: che a Roma sono praticamente rientrati tutti. Non so se capita anche a voi nelle vostre città dove siete in questo momento, ma porca miseria, a Roma è ricominciato il traffico, si stava talmente tanto bene, porca miseria. Arriva Marilyn Manson, la sua novità si chiama Unalive. Brand new music right here.

0: in the future.
1: Angosciante il giusto. In pieno stile reverendo. Analive, affirma Marilyn Manson, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci dà il là per questo nuovo appuntamento con Aspettando Citofonare Maurovic. Ebbene sì, perché questa ancora non è ufficialmente la casa dell'inclusività di Radio Rock, per un semplice motivo: perché il nuovo palinsesto vedrà la propria partenza da domani mattina, dalle 6, con il The Rock Show. Perciò veramente a tutti gli amici, colleghi di Radio Rock che vi terranno compagnia anche in questa stagione, veramente un augurio sincero di ottimo lavoro e che anche quest'anno si possano raggiungere dei risultati clamorosi. Ma ovviamente molto del merito è vostro, perché comunque ci date l'opportunità della vostra fiducia, ci concedete la vostra fiducia giornalmente e rendete Radio Rock una delle radio più ascoltate in assoluto. Grazie veramente di cuore. 3899 106 600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ricordando chiaramente anche quelle che sono le nostre modalità visual attraverso il nostro sito radiorock.it. C'è anche disponibile il nostro canale Twitch, twitch.tv/radiorock106e6, senza dimenticare di menzionare però quello che è la novità, l'833 del digitale terrestre di Super 6.

0: sono delle cose che nemmeno all'interno di Aspettando Citofonare Maurovic cambiano, cioè il focus sugli anni 70, 80, 90 della prima mezz'ora della domenica. E sì, anche per il decennale di Citofonare Maurovic questa regola non cambierà assolutamente. I primi 30 minuti della domenica verteranno su musica anni 70, 80, 90. E abbiamo trovato il 1985 con l'album Go West della band omonima con We Close Our Eyes. Invece 3899 106 600, dai che sono curioso di sentire, stando almeno a quello che è l'anteprima del messaggio, giovani fan crescono.
1: Ciao Radio Rock.
0: Ciao.
1: E stiamo ascoltando tantissimo questi giorni.
0: Bravi, e fate bene, e fate bene, perché c'è bisogno di voi, c'è bisogno di ragazzi, di giovani rocker che diffondano il verbo del rock anche tra i loro coetanei. Portateli dalla parte della luce, portateli dal nel mondo Jedi, lasciate stare quello che è il magnetismo del lato oscuro, venite nella parte buona della musica, fidatevi, non ve ne pentirete assolutamente.

comunque nella mano di Gary Numan di Cars dal 1979 si sentivano i primi vagiti dell'inquinamento di quella che sarebbe stata poi la tendenza ad andare sempre di più verso l'elettronica, che avrebbe poi invaso chiaramente gli 80s, rendendoli, almeno a mio modestissimo parere, una delle decadi migliori per quanto riguarda la musica e soprattutto per l'evoluzione che la musica avrebbe mai avuto. Mannaggia la miseria, ma perché mi mandate Willy Coyote che si sta facendo vedere una radiografia dal dottor House? Accanto c'è un martello con scritto anestesia. Mannaggia la miseria, però questa cosa veramente mi manda completamente davvero fuori di testa. 3899 106 600 per quanto riguarda invece i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Io, giusto per il fatto di essere andato in Egitto anche quest'anno, vorrei anche dare un senso a quelle che sono state le mie vacanze, ma soprattutto onorare ancora una volta un paese che mi ha accolto e che mi ha fatto piangere lacrime che non pensavo di amare. Ecco, diciamo che quando me ne sono andato, il mio cuore più o meno batteva al ritmo di questo brano qui.

The Bengals nella loro Walk Like an Egyptian all'interno di Aspettando Citofonare Maurovic. Ebbene sì, per entrare di nuovo nella reale casa dell'inclusività di Radio Rock, nella reale versione della casa dell'inclusività di Radio Rock, dovrete attendere sabato prossimo tra le 21 e la mezzanotte, perché da sabato ovviamente e unendo anche la domenica inizierà il decennale di Citofonare Maurovic. Perciò vi voglio belli carichi per affrontare questa stagione che per il sottoscritto, ma di riflesso anche per voi, spero, voglio dire, significhi tanto, perché insomma passare una decade all'interno di questo spazio e aver creato quello che abbiamo creato insieme è qualcosa di inimmaginabile, qualcosa che mai avrei potuto pensare nemmeno nei miei sogni più vividi. 3899 106 600, come detto, attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, per chiudere questa prima mezz'ora un po' atipica, perché verterebbe tutto sugli anni 80, è andata tutta sugli, più o meno tutta sugli anni 80. Beh, se mi conoscete bene sapete benissimo altrettanto quale band sta per arrivare, perché insomma dare un antipasto di quello che è Citofonare Maurovic senza questa band sarebbe come servire un Campari senza lo spritz, mancherebbe quel gusto in più.

0: Ormai lo avete capito, sono un bimbo dei Pet Shop Boys. Inevitabilmente appena avrò l'opportunità di poter inserire questo super gruppo, tranquilli, che all'interno di Citofonare Maurovic risuoneranno le note dei Pet Shop Boys. Torniamo tra pochissimo all'interno della quasi casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei Fleetwood Mac.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
5: E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: State ascoltando
9: Citofonare Maurovic,
8: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
0: Ma io sono molto d'accordo con Luigi, perché mi dice immancabili Pet Shop Boys, ma visti i tempi avrei scelto Go West. Arrivano delle notizie inquietanti, anzi inquietantissime, dalla Germania, dove l'estrema destra vince in Sassonia. Signori miei, questa penso sia una delle parti più oscure della storia recente dell'umanità, e ne abbiamo avute tante, continuiamo ad averne tante, ma sembra che al peggio non ci sia davvero mai fine. Fleetwood Mac, Everywhere.

Everywhere per i Fleetwood Mac. E a tal proposito ne approfitto anche per dare una notizia, insomma, di stretta cronaca, perché due giorni fa è venuto a mancare il fratello, l'unico fratello di Stevie Nicks, ovvero Christopher Aaron Chris Nicks, dopo una battaglia lunga 2 anni e mezzo contro un male veramente oscuro, maledetto, e vabbè, è venuto a mancare, insomma, ecco. La notizia è di 2 giorni fa, 72 anni per Christopher

0: Femme Bridgers nella sua Lost Boys, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, 3899 106 600, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Dai che voglio sentire che cosa avete da dire, via.
1: Ah, buonasera,
0: oh,
1: Simona Lomau.
0: Evviva, buonasera.
1: Tutto fatto? Bottiglia in testa.
0: Calma, calma, calma, calma, calma. Calma.
1: Tutto ok?
0: Sì, tutto
1: sei
0: bene.
1: Sei incolume?
0: Sì.
1: Vabbè, detto ciò,
0: sì,
1: caro Simone. Microfoni d'oro a Radio Rock, e gli speaker di Radio Rock appalettati. No, solo uno. Appalettate. Ciao Simo.
0: Dai, guarda, guarda, ti dove... Allora, guarda, adesso me la butto lì così. Guarda, sembra una sviolinata clamorosa, ma non lo è. Il mio microfono d'oro siete voi. Ah, ma vogliamo mettere? È un premio.

Bello, lo metti lì sul caminetto, poi però si impolvera, lo devi spolverare, una cosa complicata, non mi va, poi io sono tipo molto sedentario, cioè, non sedentario, un cavolo, però comunque quando mi prende la scheggia del non fare nulla, non faccio assolutamente niente, anzi guardo le cose a accumularsi, però ripeto, è un premio, sta lì, devi spolverarlo una cosa, ma scherziamo, il mio microfono d'oro siete voi da oltre 10 anni.

Avrebbe compiuto 55 anni oggi la splendida Dolores O'Riordan, uno dei fiori d'Irlanda, uno dei tanti fiori d'Irlanda che abbiamo ricordato con Dreams dei The Cranberries. 48 minuti, anzi 49 in questo momento, i minuti dopo le ore 21 all'interno di Aspettando Citofonare Maurovic, quasi la casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè nel senso lo è, ma non ancora aperta del tutto. Stiamo ristrutturando alcune cose per festeggiare degnamente, anzi per iniziare a festeggiare degnamente il decennale che prenderà il via il prossimo fine settimana. Prima però vi ricordo anche un altro evento, cioè sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest. Che cos'è il Meta Sound Fest? Bene, sappiate che si svolgerà all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma ed è una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto dalla nostra Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingrass, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento una voce che ormai conoscete a memoria, che è quella della nostra Paolonia Zumo, insieme a Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E poi, per tutta la serata, anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre, a partire dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. E ovviamente, anche questo è un altro dei tanti eventi sponsorizzati Radio Rock.

Cuckoo Dolls, This Light, una delle canzoni che veramente da viaggio in macchina con finestrino abbassato, mano fuori e aria che passa tra le dita. Ho questa fotografia mentale tutte le volte che riesco a mettere Slide. Oh, mi fate fare i complimenti anche seppur mancava il famoso 1 per fare 31 alla nazionale di pallavolo femminile di Julio Velasco, che è arrivata a tanto così dal riconfermarsi campione e invece ha dovuto cedere 3-2 alla Turchia arrivando seconda. Mannaggia la miseria. Però veramente complimenti alla nazionale di Velasco, che anche questa volta ha fatto un lavoro clamoroso. 8 vittorie su 8, si è dovuta fermare veramente all'ultimo pezzettino, all'ultimo tratto. Ma tanto, alla fine, sono sicuro tranquillamente che ci rifaremo la prossima volta.

Summer of 69 per Mr. Brian Adams. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente vi ricordo che le modalità per poter interagire insieme al vostro Simone Maurovic, ma non solo, in totale Radio Rock, nella totalità di Radio Rock, beh, sono molteplici. Attraverso quello che è il nostro canale Twitch, con la comodissima chat twitch.tv/RadioRock106.6. Inoltre, per guardare semplicemente qualora voi siate parecchio timidi, beh, potete farlo attraverso il nostro sito RadioRock.it, sul suddetto riferimento di Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, ma anche attraverso il canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Detto ciò, però, torniamo ancora indietro nel tempo. Non so se voi siete degli smanettoni di Instagram, TikTok, insomma, dei social network in generale. Vi è mai capitato di vedere il video di una ragazza che sta per scendere le scale con una piccola botola aperta, cade giù per le scale e si sente solamente una voce maschile mentre lei ruzzola giù malissimo per le scale, urlare Jody, e poi da lì parte una determinata canzone. Ecco, quella determinata canzone è esattamente questa e inizia così.

0: Your Love per i The Outfield all'interno di Aspettando Citofonare Mauro. Invece noi torniamo tra pochissimo all'interno comunque di quella che rimane la casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico del re del pop, Michael Jackson.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia. Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: State ascoltando
7: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic
2: on Radio Rock.
0: Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. E come detto, la seconda ora inizia con un grande classico a firma re del pop, Michael Jackson, Black or White.

0: White per Michael Jackson, tornando ai giorni nostri. Le novità sono 15 e voi le potete votare sul nostro sito radiorock.it. Questa volta il pescaggio ha visto vincitore i Queens of the Stone Age con Insignificant Odor.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Queens of the Stone Age con la loro Insignificant Odor, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che mi dà l'opportunità anche di ricordarvi di prendere il vostro cellulare. Oh, se siete in macchina, accostate. Se siete in casa, prendetelo tranquillamente, tanto comunque non cambia assolutamente nulla, almeno per voi, anche perché vi sto per regalare un evento targato Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma in questo momento Radio Rock vi offre il... salta fila! E allora inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600 e, sottolineo, solamente i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, oltre a guardare il vostro cellulare e rispondere, non fate come me che ai numeri sconosciuti non risponde mai. Quando vedete un numero che magari non vi chiama spesso è perché è la nostra redazione, rispondete e potreste vincere il biglietto. Ma come detto, save the date! Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci, 126B a Roma. Ed è un evento targato, anche questo, ovviamente, Radio Rock. Come detto, ci saranno sì le Jen, ma in apertura anche le Urtica e le Dilemma.

Back per le dilemma all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, anzi aspettando Citofonare Maurovic, perché come detto il decimo anno, questo evento clamoroso che vorrei festeggiare veramente tutto l'anno insieme a voi, prenderà il via il prossimo fine settimana, perciò veramente siateci perché sarà un'emozione rara poter festeggiare i primi 10 anni della casa dell'inclusività di Radio Rock. Buona domenica Doc, me lo dice Dan, come sta? Bene, bene, direi bene, guarda siamo arrivati alla fine di questa lunga settimana, lo posso dire senza timore di essere smentito. Le posso chiedere di passare qualcosa del Let's Hit Grandma, qualcosa di chill per chiudere la settimana con calma? Grazie mille e buona serata. Guarda, fammi trovare il mood giusto e perché no, potremmo anche rientrare in quelle sonorità lì. Prima però, seguendo anche quello che ci hanno fornito le dilemma, andiamo a ritrovare anche qui un grande classico che era uno dei brani che adoravo suonare all'interno di Guitar Hero, A-Punk, Vampire Weekend.

Hey Punk per i Vampire Weekend. All'interno di Aspettando, citofonare Maurovic con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Mi fate presente che su TikTok Caparezza ha appena fatto un discorso abbastanza criptico, sembra, perché dice: mi è venuto un magone allucinante, ha detto che non sa se e quando tornerà, perché sappiamo le sue condizioni per quanto riguarda l'acufene, i problemi che si porta dietro il buon Michele Salvemini. Non lo so, prima di fare qualsiasi tipo di speculazioni attenderei proprio comunicati ufficiali, perché poi soprattutto quando si tratta delle condizioni di salute, ecco, vedi Alessandro Di Battista, vedi Caparezza, qualsiasi cosa che riguardi le condizioni fisiche delle persone bisogna sempre attendere i comunicati ufficiali, o se no si fa la figura barbina, come quando venne a mancare Franco Baresi, che venne però dato per morto 48 ore prima all'incirca. Ecco, lì è l'accaparrarsi, lì è voler fare sciacallaggio mediatico. Ecco, quando si tratta di cose del genere, soprattutto di persone ancora in vita che stanno comunque lottando in qualche maniera, gravemente o meno, con i loro problemi fisici, bisogna sempre fare una cosa: rispettare la persona, ma soprattutto la privacy di quella persona lì.

Entertainment per i Phoenix all'interno di Aspettando Citofonare Maurovic. Dai che la prossima settimana ci divertiamo, iniziamo a divertirci ed iniziamo a festeggiare insieme il decennale della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Siete in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Oh, parlando di notizie un pochino più allegre, non so se in queste ore vi è capitato di vedere quel video registrato durante un matrimonio. Ma questa, la location però dove si stava svolgendo la cena del matrimonio era praticamente vicino allo stadio olimpico. E ieri sera, diciamo che, no, i sismografi hanno registrato diverse scosse e al gol di Hermoso e soprattutto al raddoppio di Matisulé. Ecco, accade che però, non so se avete visto questo video, cioè ci sono le damigelle che stanno parlando e che stanno facendo, sai, i famosi discorsi per dire quanto la coppia che si sta sposando sta bene insieme, di come si siano conosciuti e tutto il resto. Se non fosse che quell'intervento lì viene letteralmente annientato dall'esultanza e dallo stadio olimpico e dagli invitati che se ne fregano assolutamente di quello che le damigelle stavano dicendo ed esultano al 2-1 della Roma. Ma la cosa più bella però non sono tanto gli invitati quanto lo sposo, che perde veramente l'aplomb da cerimonia e esulta come un pazzo scatenato. Si rende conto però che la moglie è rimasta seduta e un po', sai, composta, per dare una parvenza di normalità all'evento. A un certo punto si siede e fa: oh oh oh, calma però, calma, adesso riprendiamo tutti quanti i nervi, calmiamoci un secondo perché le ragazze stavano parlando. Non gliene fregava niente a nessuno dal 2-1 di Sule in poi.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
8: Rock. Aspettando Citofonare Maurovic domenica 6 settembre 2026, 32 minuti dopo le ore 22, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre fino a mezzanotte. Arrivano i Motorhead dal passato e questa è la splendida Overkill.

Overkill per i Motorhead, una bella sferzata di adrenalina. Domenica 6 settembre 2026, aspettando Citofon Aremaurovic, si arricchisce di un'altra novità, quella dei Gurriers, che si chiama Nothing Happens Twice. Brand new music right here. Brand.

0: Warriors di Nothing Happens Twice, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che anticipa un'altra opportunità di vincita di un altro degli eventi targati Radio Rock. Perciò prendete il vostro cellulare e iniziate ad aprire l'applicazione di WhatsApp, perché è il momento di giocare e vincere.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Ormai lo sapete, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Se state cercando magari delle scusanti per non venire, tipo esempio ieri sera le damigelle che hanno provato a distrarre il pubblico mentre la Roma faceva 2-1 con il gol di Sule, per non venire all'evento, beh, sappiate però che dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Insomma, veramente, anche se andate allo stadio, fate in tempo, uscite e venite direttamente al Monk qui a Roma, chiaramente. I biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma in questo momento Radio Rock vi regala l'ingresso e vi dà il saltafila. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K. Il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Solamente i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, reminder, save the date. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35, e anche questo è un altro splendido evento targato Radio Rock.

Klimt 1918, questa è la loro Dreamcore, sicuramente la ascolterete anche durante il loro live al Monk. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Vi ricordo ovviamente anche, e lo dovrei fare più spesso, quest'anno me lo devo segnare veramente, quelle che sono le altre modalità per entrare nel mondo di Radio Rock. Beh, ci sono i nostri social. Su Facebook ci trovate come Radio Rock, su X, l'ex Twitter, come Radio Rock 106.6, su Instagram come Radio Rock 106.6. Poi, se volete interagire anche insieme al sottoscritto Simone Maurovic, mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, il mio canale YouTube, TikTok. Quindi davvero, abbiamo opportunità multiple di sentirci anche fuori dalla casa dell'inclusività di Radio Rock. Una cosa di citofonare Maurovic è che quando il vostro Simone vi promette una cosa, la mantiene sempre. Poco, ma sicuro. Sono una persona di parola. Avevo detto al buon Dan che sarei andato a trovare il suo suggerimento, un nome inquietante, perché poi sono andato a rileggere. Let's Hit Grandma. Mi fa pensare al fatto del lupo che si mangia la nonna durante la favola di Cappuccetto Rosso. Però avevo anche detto, guarda, fammi trovare il mood giusto e ci andiamo. Lo abbiamo trovato. Falling Into Me, Let's Hit Grandma.

Let's Hit Grandma. Questa è la loro Falling Into Me. Come da vostro suggerimento, arrivato al 3899 106 600. Adoro quando mi fate scoprire queste novità. Questi gruppi un po' particolari, dai nomi molto particolari, me ne rendo conto. Magari una volta faremo un appuntamento con tutte le band che hanno i nomi più strani in assoluto. Ce ne sono veramente tanti, eh. Ad esempio, la prima che mi viene in mente è And You Will Know Us By The Trail Of Death. È una di queste, ad esempio. Ce ne saranno 1,5 miliardi, ma magari questa sarà tutta un'altra storia da scoprire all'interno della decima stagione di Citofonare Maurovic, che prenderà il via il prossimo fine settimana. Sabato, domenica inizieranno i veri festeggiamenti, così come dobbiamo festeggiare nonno Sergio. Ce lo dice Tommaso, che credo sia a questo punto il nipote. Dedicate a... il papà, vai a capire. Se dedicate a... No, non penso il papà di nonno Sergio, sarebbe un po' complicato. Ma comunque magari il figlio di nonno Sergio. Vabbè, comunque un giro di parentele. Dedicate a nonno Sergio una canzone a caso di Robert Rogers. Guarda, vediamo che cosa riesco a fare. Se no andiamo su quello che si avvicina un po', un pochino di più alla fonetica del nome. Magari andiamo da Roger Waters. Vediamo un po' quello che si può fare, anche perché oggi Roger Waters compie anche gli anni. Perciò, insomma, quale modo migliore se non ricordare una persona che è diventata molto invisa anche a Sharon Osbourne? E a dirla tutta, secondo me, visto che Sharon Osbourne ha detto tranquillamente: secondo me Roger Waters dovrebbe avvicinarsi ad un ponte e buttarsi di sotto con una pietra al collo. Diciamo che non sta facendo nulla la vedova di Ozzy per rendersi simpatica al pubblico, anzi, ancora di più simpatizzo per Roger Waters e per i Kneecap, e ci sarà un motivo.

0: XX di Intro ci portano sulla soglia dell'ultima ora nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Ultimi 60 minuti che inizieranno con un grande classico di Sir Paul McCartney.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: State ascoltando
8: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
0: Ah, come non essere d'accordo con Clap, che dice al 3899 106 e 600 attraverso WhatsApp: con le luci soft ascoltare musica è molto meglio. E allora, amica mia, sta per arrivare un antipasto di quello che sarà anche un appuntamento che ritroveremo all'interno di Citofonare Maurovic, cioè quello di andamento lento. L'ultima ora della domenica a giri abbassati, da ascoltare rigorosamente con luci soffuse o addirittura spente. Arriva però, come detto, un grande classico di Sir Paul McCartney. Si chiama Maybe I'm Amazed. Radio Rock, back in time.

0: Maybe I'm Amazed per Sir Paul McCartney. Un altro super classico meraviglioso che ci avvicina al quasi primo appuntamento con Andamento Lento, quello reale, quello ufficiale. Arriverà la prossima settimana. Ciao Marco!
1: Ciao Simo!
0: Dimmi tutto!
1: Anche stasera si fa il giro lungo per ritagliarsi qualche minuto.
0: Bravo!
1: In più di citofonare Mauro.
0: Bravo!
1: Tra l'altro penso questa sera di aver completato la Perfect Week.
0: Cioè, che
1: da
0: fatto?
1: Lunedì a domenica.
0: Ah, beh,
1: tutte
0: sì!
1: Le puntate.
0: Bravo!
1: Sono venuto rispettosamente a dare i miei omaggi.
0: Bravo, quindi, si fa così. Dai, bravo.
1: Bel
0: bravo.
1: Risultato. Soprattutto il tuo che te la sei fatta da speaker,
0: Però scherzi, oh, guarda che ci vuole, non ci vuole coraggio, però è un bel attestato di stima per chi vi parla. Sapere che ci siete per me è sempre veramente meraviglioso. Arrivano i Fontaines DC, la novità si chiama Marianne. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. Hey.

chiama Marian, la novità dei Fontaines DC, votabile sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità. Voi andate, ce ne sono 15, scegliete la vostra preferita, anche perché ogni voto conta, perciò date supporto al brano, alla band che più preferite, facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio, anche perché, come dico sempre, tutte le altre se ne andranno e lasceranno spazio a coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. È il momento di entrare, anche se non ufficialmente, ma per dare un antipasto nel mondo di andamento lento.

Andamento lento per i neofiti della casa dell'inclusività di Radio Rock, quello spazio domenicale dove ci ritagliamo veramente un'oretta rilassante. Stiamo tra di noi, luci spente, luci soffuse, come volete voi, create un'atmosfera con una candela, insomma anche con una torcia del cellulare, ma magari, non so, tirata verso l'alto, spinta verso l'alto, rivolta verso l'alto, ok? Che vi possa illuminare il giusto, che vi dia l'opportunità di potervi rilassare all'interno del buio, all'interno di un momento tutto vostro, molto intimo e privato. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, come sempre, per quanto riguarda le vostre segnalazioni. E infatti, Tommaso, adesso, tornando un attimo a qualche tempo fa, facciamo un piccolo rewind. Mi sembrava strano tu volessi Robert Rogers, che perché io sono andato a cercarlo, c'è una canzone sola. Era molto più probabile Roger Waters. Allora, lo ripeto, il nipote Tommaso fa tanti auguri di buon compleanno a nonno Sergio, in qualche maniera, o comunque una dedica normale. Insomma, anche qui siamo nel campo delle dediche, quindi nonno Sergio, c'hai un nipote che se sbaglia, però dai che è buono. Alla fine ti dedica a Roger Waters, t'avrebbe potuto di molto peggio, magari tipo Sfera e Basta, sta roba qua. In realtà però ti tocca a Roger Waters, che voglio dire, no? Non è esattamente male. Ma il primo quasi appuntamento di andamento lento, visto che abbiamo trovato Marian dei Fontaine's DC, inizia con So Long Marian, ma questa volta, a firma, chiaramente, Leonard Cohen.

0: So Long Marian per Mr. Leonard Cohen all'interno di Andamento Lento, lo spazio rilassante di Citofonare Maurovic. 3899 106 600, dai, per i vostri messaggi, per le vostre voci, via.
1: Ciao Simone, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Ma per Andamento Lento,
0: dimmi,
1: per l'antipasto di Andamento Lento,
0: sì,
1: potrebbe andare bene.
0: Quale?
1: Exit Music for a Film.
0: Porca miseria,
1: Radiohead.
0: Porca.
1: Grazie.
0: Porca,
1: ciao.
0: La miseria, anche se Exit Music for a Film io la accosto sempre ad una delle scene più inquietanti, uno dei plot twist più clamorosi di Black Mirror. Madonna, perché è inserita nell'episodio Shut Up and Dance, zitto e balla, quando poi si rivela tutto, crolla tutto il castello che era stato costruito all'interno di quell'episodio. E ogni volta che sento Exit Music for a Film penso sempre e soltanto a Trollface. Per fortuna però stiamo facendo una concatenazione meravigliosa. Siamo partiti da Marianne dei Fontaines D.C., siamo passati attraverso So Long Marianne di Leonard Cohen. Da Leonard Cohen passiamo attraverso Jeff Buckley.
2: I lost myself on a cool damp night.

voce angelica, mamma mia. Pensare che ha fatto solamente Grace, ha fatto solamente questo album. Jeff Buckley, lo abbiamo ritrovato quando sono 24 i minuti dopo le ore 23. Siamo all'interno del mondo di andamento lento. No, scusate, mi sono un attimo commosso, anche perché insomma poi quando sento Jeff Buckley inevitabilmente sento proprio, non lo so, un qualcosa, un magone nello stomaco meraviglioso. Meraviglioso ma angosciante allo stesso tempo. Mi rendo conto che è abbastanza particolare questa assonanza, però poi è esattamente quello che mi trasmette la musica di Jeff Buckley. Ma come detto poi, anche le vostre segnalazioni hanno un peso all'interno di Citofonare Maurovic e soprattutto all'interno di Andamento Lento. C'era chi mi aveva chiesto dov'era, eccola qua, da Barbara, che mi diceva di ritrovare Exit Music for a Film per i Radiohead. E io ve lo dico, vi do veramente un consiglio stupendo. Se non avete mai visto l'appuntamento, fatelo, tanto sono comunque tutte puntate scollegate. Se non avete mai visto l'appuntamento di Shut Up and Dance, Zitto e Balla, su Black Mirror, riprendetelo, arrivate fino alla fine. Ci vuole pelo sullo stomaco perché parla di un qualcosa di molto grave, ma arrivando fino alla fine ascolterete questo brano qui. Tornando a chiacchierare insieme, mi direte se poi alla fine questa canzone vi rimarrà impressa per sempre su quella determinata scena di Zitto e Balla di Black Mirror.

0: devastante. Devastante. Exit music for a film per i Radiohead. Noi torniamo tra pochissimo per gli ultimi 30 minuti di Aspettando Citofonare Maurovic con un grande classico dei Four Non Blondes.
1: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si sono spente le luci ormai da una mezz'oretta. Siamo entrati nel mondo di andamento lento, perché questo è Aspettando Citofonare Maurovic. Come detto, il via ufficiale arriverà il prossimo sabato e preparate i famosi ricchi premi e cotillon, perché dal prossimo sabato si festeggerà per un anno intero il decennale di Citofonare Maurovic. Ripartiamo però per questi 30 minuti da trascorrere insieme con un grande classico dei Four Non Blondes che si chiama What's Up. Radio Rock. Back in time.

0: Il brano che ha dato in là alla famosa applicazione per la messaggistica. No, vabbè, adesso neanche fossi Emanuele Lollobrigida. WhatsApp per i Four Non Blondes. Dopo un grande classico arriva l'ultima novità in alta rotazione, Rise Against e la loro Katie Bard Door.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: every street is Katie by the door.
1: Abbiamo ritrovato anche Rage Against con la loro Katie by the door. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati, bentornati all'ultimo scampolo di Aspettando Citofonare Maurovic. Oh, ci stiamo preparando a questo decennale. Alla fine festeggeremo un anno intero, i 10 anni di Citofonare Maurovic. E lo dico veramente con una punta di orgoglio. È bello questo viaggio che stiamo facendo insieme. Veramente molto molto bello. Ma siamo anche all'interno di Andamento Lento, lo spazio rilassante proprio della casa dell'inclusività di Radio Rock. Abbiamo ancora una ventina di minuti e dobbiamo mettere dentro un compleanno importante, perché oggi, anche ricordando il messaggio del buon Tommaso che voleva fare un

sulla Palestina, sulla guerra, insomma, sempre molto dalla parte del popolo palestinese, quindi ancor di più il mio supporto va nei confronti di Roger Waters. Detto questo, però, è il momento di festeggiarlo e quindi andiamo su un album che lui ha pensato tanto anche su quella che è stata la sua vita, cioè The Wall. E da questo album splendido dell'ormai lontanissimo 1979 troviamo Mother.

Mother per i Pink Floyd, per fare ancora una volta tanti auguri a Mr. Roger Waters, che nasceva oggi il 6 settembre 1943. Ma come detto prima, anche i vostri suggerimenti contano all'interno di Citofonare Maurovic, sia mai che non contino. Cavolo, è la casa dell'inclusività di Radio Rock. Voglio dire, quale posto migliore di questo per entrare in interconnessione? Ebbene, Andrea mi suggeriva proprio un brano del genere, del tipo: ma secondo te By This River di Brian Eno ci sta bene? Urca. Yeah.

Ma voi mandate cuori a me, no? Io mando cuori a voi quando mi date l'opportunità anche di ritrovare brani del genere. Ma bellissimo, guarda, poi è uno di quei brani dove mi perdo davvero. Anche qui, vedete, spesso vi racconto quelle che sono le mie fotografie, le mie istantanee musicali. Ecco, By This River, al di là proprio del titolo in sé per sé, mi fa pensare davvero del sedersi su una sponda di un fiume e aspettare. O comunque guardare quello che è il corso incessante ed inesorabile dell'acqua, lento, pacato, tranquillo, che tanto prima o poi porta sempre da qualche parte. Ma è il momento anche di farci cullare dalle note degli Smiths.

0: Sleep per gli Smiths, penultimo brano di questa serata, anche perché l'ultimo sarà un fil rouge che ha legato tutta la nostra settimana. Sarà un altro brano degli Oasis. Oasis che anche oggi hanno rilasciato un altro trailer che insomma lascia pensare che si stia avvicinando un gran bel evento o comunque un gran bel annuncio. Care e cari Radio Rockers, che dire, è stata una settimana veramente molto molto lunga, interessante, ma bella. Bella, bella, bella, perché siamo stati 7 su 7 insieme, ci siamo tenuti compagnia, ma orgogliosamente vi ricordo che da domani mattina alle 6 inizia una nuova stagione di Radio Rock. Iniziamo, ovviamente, chiaramente non potrebbe essere altrimenti, con il The Rock Show, perciò sin d'ora tanti auguri ai ragazzacci del The Rock Show, Emilio Pappagallo, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna, che inizieranno loro a loro volta un nuovo anno con la vostra Radio del Cuore. La playlist per quanto mi riguarda è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete anche sui miei social, mi trovate veramente ovunque, su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. E a me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo fine settimana, perché si ricomincia anche con Citofonare Maurovic, e lo so, ve l'ho ricordato fino allo sfinimento, ma sarà il 10° anno di Citofonare Maurovic, quindi festeggeremo un anno intero. Fino ad allora, statemi bene, veramente di cuore, ma per questa sera e per tutte le altre ovviamente, fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato stupendo e vi aspetto per i 10 anni di Citofonare Maurovic. Oh, fate che io prepari il buffet e poi alla fine voi non venite. Dal vostro Simone è tutto, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic?

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Partiamo quest'oggi nel nostro appuntamento con Sound of the Week dagli Stati Uniti d'America, da Salem, nello stato del Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, laddove ci sono i Converge ad aspettarci, che sono... Partiamo subito col botto, proprio subito un sound molto molto tosto. Loro sono una band metalcore, hardcore metal statunitense, appunto, musicisti di una cinquantina d'anni circa, che hanno pubblicato già una decina di dischi in studio, e questo ultimo lavoro, credo sia l'11esimo se non sbaglio, si intitola Love Is Not Enough. Sound molto tosto, decisamente potente, decisamente intenso, con una bellissima estetica anche molto curata dagli stessi membri della band, che ci tengono appunto che oltre il sound esca fuori anche una proposta artistica a 360 gradi. Il disco si chiama Love Is Not Enough, loro sono i Converge dal Massachusetts, questa è Bad Fate.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Cambiamo completamente tutto. Loro sono una band indie pop britannica, sono di Oxford e sono guidati dalla cantante e chitarrista Amelia Fletcher. C'è una vera e propria scena musicale ad Oxford, ne abbiamo già parlato se non sbaglio in un altro appuntamento di Sound of the Week. Si chiama scena del C86, che è il nome, ve lo ricorderete, di quelle cassette, cioè preso in prestito dalle famose cassette che portavano una sigla analoga. Scena di cosiddetto anche twee pop, diciamo dei dintorni di Oxford. Hanno pubblicato 4 dischi in studio negli anni 90, gli Heavenly, poi si sono sciolti alla fine degli anni 90 più o meno e adesso si sono riformati. È una cosa, è una tendenza che abbiamo visto spesso anche in questi appuntamenti con Sound of the Week, e devo dire che di solito, non sempre, però di solito poi i dischi che vengono fuori dopo 20 anni di silenzio, a volte anche 30 anni di silenzio, sono particolarmente buoni perché spesso sono ispirati da un genuino, come dire, tentativo artistico di tirar fuori qualcosa che evidentemente nel corso degli anni è venuto fuori in modo genuino, e quindi vengono fuori poi delle urgenze che danno danno vita a dei progetti musicali e a dei dischi notevoli. In questo caso il nuovo lavoro degli Heavenly dopo tanti anni di silenzio, è uno dei gruppi appunto simbolo di questa scena degli anni 90 a Oxford, si intitola Highway to Heavenly, degli Heavenly, nuovo lavoro dopo diversi anni, credo quasi 30 anni in realtà, di distanza dal precedente lavoro in studio. Questa è Scene Stealing e loro sono appunto gli Heavenly.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il prossimo artista ha realizzato, non li ho neanche contati perché sarebbe impossibile, qualcosa come 50 album in studio. Ogni anno ne fa uscire uno live, cosa. Vabbè, è un artista particolarmente prolifico, è in realtà un chitarrista, un compositore di rock e jazz rock statunitense, che ha poco più di 70 anni, è nato nel Missouri, è uno dei più influenti probabilmente artisti e, diciamo così, musicisti del jazz contemporaneo. Si chiama Pat Metheny, l'avrete intuito, che pubblica un nuovo disco che, insomma, si fa molto molto apprezzare. In realtà il precedente era di un paio d'anni fa, due o tre anni fa, adesso non ricordo, ma insomma lui con il suo progetto solista, Pat Metheny, quindi lui con la sua chitarra, e il Pat Metheny Group, che è invece la band con una carriera discografica iniziata negli anni 70 che ruota attorno al suo nome, festeggiano suo nome, qualcosa festeggiano come 45 qualcosa. Anni di carriera internazionale. Lui ha iniziato giovanissimo, pensate che a soli 19 anni diventa uno dei più giovani insegnanti della storia del Berklee College of Music, inizia a suonare la chitarra jazz giovanissimo e ad insegnarla appunto a soli 19 anni, a comporre ma anche a innovare molto il modo di suonare la chitarra jazz. Quindi virtuosismo, ricerca sonora, ma anche melodie accessibili. C'è un nuovo disco molto apprezzato che si chiama Side Eye 3 Plus, questo è il nome del disco, e questa è Don't Look Down. Lui è Pat Metheny.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Altro gran bel disco, e anche qua siamo un pochino al di fuori dai territori proprio canonici del rock. In questa puntata abbiamo ascoltato l'hardcore metal dei Converge, il pop sognante degli Heavenly, la chitarra jazz rock di Pat Metheny. Qui siamo nel territorio del rhythm blues e soul. Siamo di nuovo in Inghilterra, Colchester. Lui si chiama James Hunter, è un musicista di poco più di 60 anni che ha ripreso da sempre lo stile del soul, dell'R&B degli anni 50 e 60, rielaborandolo naturalmente con la sua band che si chiama molto semplicemente James Hunter Six, perché è un sestetto evidentemente, niente di particolarmente originale. Hanno pubblicato 9 dischi studio, e che fanno? Fanno soul, fanno rhythm blues, fanno rock and roll vintage, niente di straordinariamente innovativo, ma molto interessante del nuovo disco. Se ne sta parlando molto bene in giro per il mondo, sicuramente uno dei progetti più credibili di soul revival contemporaneo, la band di James Hunter, che suonava negli anni 80 rockabilly con lo pseudonimo di Howling Wolf. Qualche anno più tardi Van Morrison lo invita ad aprire i suoi concerti, contribuendo anche a farlo conoscere da un pubblico più ampio. Lancia questo sestetto appunto con oltre 30 anni di carriera discografica alle spalle, James Hunter Six. Il nuovo album si chiama Off the Fence, devo dire molto classico anche nella copertina, nell'artwork, proprio ricorda moltissimo un disco anni 60 di una band degli anni 60. Questa è Ain't That a Trip, insieme al suo amico Van Morrison, con cui continua a lavorare e a realizzare belle cose, dall'album Off the Fence, James Hunter.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Partiamo quest'oggi nel nostro appuntamento con Sound of the Week dagli Stati Uniti d'America, da Salem, nello stato del Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, laddove ci sono i Converge ad aspettarci, che sono... Partiamo subito col botto, proprio subito un sound molto molto tosto. Loro sono una band metalcore, hardcore metal statunitense, appunto, musicisti di una cinquantina d'anni circa, che hanno pubblicato già una decina di dischi in studio, e questo ultimo lavoro, credo sia l'11esimo se non sbaglio, si intitola Love Is Not Enough. Sound molto tosto, decisamente potente, decisamente intenso, con una bellissima estetica anche molto curata dagli stessi membri della band, che ci tengono appunto che oltre il sound esca fuori anche una proposta artistica a 360 gradi. Il disco si chiama Love Is Not Enough, loro sono i Converge dal Massachusetts, questa è Bad Faith.

hip hop britannica, sono di Oxford e sono guidati dalla cantante e chitarrista Amelia Fletcher. C'è una vera e propria scena musicale ad Oxford, ne abbiamo già parlato se non sbaglio in un altro appuntamento di Sound of the Week, si chiama scena del C86, che è il nome, ve lo ricorderete, di quelle cassette, cioè preso in prestito dalle famose cassette che portavano una sigla analoga, scena di cosiddetto anche twee pop, diciamo dei dintorni di Oxford. Hanno pubblicato 4 dischi in studio negli anni 90, gli Heavenly, poi si sono sciolti alla fine degli anni 90 più o meno e adesso si sono riformati. È una cosa, è una tendenza che abbiamo visto spesso anche in questi appuntamenti con Sound of the Week, e devo dire che di solito, non sempre, però di solito poi i dischi che vengono fuori dopo 20 anni di silenzio, a volte anche 30 anni di silenzio, sono particolarmente buoni perché spesso sono ispirati da un genuino, come dire, tentativo artistico di tirar fuori qualcosa che evidentemente nel corso degli anni è venuto fuori in modo genuino, e quindi vengono fuori poi delle urgenze che danno danno vita a dei progetti musicali e a dei dischi notevoli. In questo caso il nuovo lavoro degli Heavenly dopo tanti anni di silenzio, uno dei gruppi appunto simbolo di questa scena degli anni 90 a Oxford, si intitola Highway to Heavenly, degli Heavenly, nuovo lavoro dopo diversi anni, credo quasi 30 anni in realtà, di distanza dal precedente lavoro in studio. Questa è Scene Stealing e loro sono appunto gli Heavenly.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il prossimo artista ha realizzato, non li ho neanche contati perché sarebbe impossibile, qualcosa come 50 album in studio. Ogni anno ne fa uscire uno live, cosa. Vabbè, è un artista particolarmente prolifico, è in realtà un chitarrista, un compositore di rock e jazz rock statunitense, che ha poco più di 70 anni, è nato nel Missouri, è uno dei più influenti probabilmente artisti e, diciamo così, musicisti del jazz contemporaneo. Si chiama Pat Metheny, l'avrete intuito, che pubblica un nuovo disco che, insomma, si fa molto molto apprezzare. In realtà il precedente era di un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo, ma insomma lui con il suo progetto solista Pat Metheny, quindi lui con la sua chitarra, e il Pat Metheny Group, che è invece la band con una carriera discografica iniziata negli anni 70 che ruota attorno al suo nome, festeggiano qualcosa come 45 anni di carriera internazionale. Lui ha iniziato giovanissimo, pensate che a soli 19 anni diventa uno dei più giovani insegnanti della storia del Berklee College of Music, inizia a suonare la chitarra jazz giovanissimo e ad insegnarla appunto a soli 19 anni, a comporre ma anche a innovare molto il modo di suonare la chitarra jazz. Quindi virtuosismo, ricerca sonora, ma anche melodie accessibili. C'è un nuovo disco molto apprezzato che si chiama Side Eye 3 Plus, questo è il nome del disco, e questa è Don't Look Down. Lui è Pat Metheny.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Altro gran bel disco, e anche qua siamo un pochino al di fuori dai territori proprio canonici del rock. In questa puntata abbiamo ascoltato l'hardcore metal dei Converge, il pop sognante degli Heavenly, la chitarra jazz rock di Pat Metheny. Qui siamo nel territorio del rhythm blues e soul. Siamo di nuovo in Inghilterra, Colchester. Lui si chiama James Hunter, è un musicista di poco più di 60 anni che ha ripreso da sempre lo stile del soul, dell'R&B degli anni 50 e 60, rielaborandolo naturalmente con la sua band che si chiama molto semplicemente James Hunter Six, perché è un sestetto evidentemente, niente di particolarmente originale. Hanno pubblicato 9 dischi studio, e che fanno? Fanno soul, fanno rhythm blues, fanno rock and roll vintage, niente di straordinariamente innovativo, ma molto interessante del nuovo disco. Se ne sta parlando molto bene in giro per il mondo, sicuramente uno dei progetti più credibili di soul revival contemporaneo, la band di James Hunter, che suonava negli anni 80 rockabilly con lo pseudonimo di Howling Wolf. Qualche anno più tardi Van Morrison lo invita ad aprire i suoi concerti, contribuendo anche a farlo conoscere da un pubblico più ampio. Lancia questo sestetto appunto con oltre 30 anni di carriera discografica alle spalle, James Hunter Six. Il nuovo album si chiama Off the Fence, devo dire molto classico anche nella copertina, nell'artwork, proprio ricorda moltissimo un disco anni 60 di una band degli anni 60. Questa è Ain't That a Trip, insieme al suo amico Van Morrison, con cui continua a lavorare e a realizzare belle cose, dall'album Off the Fence, James Hunter.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
3: Citofonare Maurovic.
2: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
1: On Radio Rock.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Loschi figuri. Frequentazioni poco raccomandabili. Futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. If only we could fly.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Podcast live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand